0: decente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione

protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale,

abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana. Tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri,
in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate.

0: precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri

nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita affinché si compia in noi la tua volontà.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia.

0: misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto. Ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo a tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi. Tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Amen.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Celebriamo oggi la solennità del corpo e sangue di Cristo. Sappiamo che questa solennità nasce storicamente dopo il miracolo eucaristico di Bolsena, come ulteriore atto di devozione e tributo alla Santissima Eucaristia. A qualcuno sembra essere quasi la ripetizione del Giovedì Santo, quando celebriamo l'istituzione della Santissima Eucaristia. L'odierna solennità ci fa prendere ulteriore coscienza di una Chiesa eminentemente eucaristica, di una Chiesa, come scriveva San Giovanni Paolo II, che vive dell'Eucaristia. E il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, tratto dal capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, Gesù ci presenta se stesso come pane vivo disceso dal cielo. Sembra rievocare, e in effetti rievoca, il dono della manna al popolo di Israele pellegrino nel deserto. Ma c'è una differenza sostanziale. La manna discesa dal cielo serviva per rinvigorire

le forze di quanti erano in cammino verso la terra promessa, tant'è che ogni giorno occorreva che quella manna scendesse per essere nutriti. Gesù, pane vivo disceso dal cielo, è pane di vita eterna, di eternità. Nei pochi versetti che abbiamo ascoltato, Gesù più volte ripete questo concetto: chi mangia questo pane vivrà in eterno. Non è come il pane che mangiarono i padri vostri e morirono. Questo è pane di vita eterna. Perché l'Eucaristia è farmaco di immortalità, scrivevano i padri della Chiesa. È memoriale di Lui, morto e risorto per la nostra salvezza. Tommaso d'Aquino, in una sua preghiera, dice: «O sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua, l'animo è ricolmo di grazia e a noi è data impegno la gloria futura». In ogni Eucaristia che celebriamo, noi viviamo, riviviamo il mistero della Pasqua del Signore. Attualizziamo quel mistero e ci proiettiamo verso quel banchetto escatologico verso cui tutti tendiamo. Ma il brano del Vangelo evidenzia anche un altro aspetto fondamentale: la comunione al corpo di Cristo. Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Colui che mangia me vivrà per me. La comunione eucaristica, in fin dei conti, ci va a mettere in una relazione particolare con Cristo Signore. Potremmo ripetere con Paolo: non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma non per una realtà intimistica personale, perché l'Eucaristia non è un sacramento statico, è un sacramento dinamico. Dalla celebrazione, dalla comunione, dall'adorazione eucaristica, come ci ricordava il Santo Padre Francesco l'anno scorso, a conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale, deve uscire una Chiesa che sappia chinarsi dinanzi alle sofferenze dei fratelli, che sa farsi prossimo, una Chiesa attenta, sollecita, premurosa, che parte appunto dall'Eucaristia, se non vuole ridursi a mera funzionalità, e dall'Eucaristia trae forza, vigore, sostegno, alimento. Il segno della processione eucaristica, con cui concluderemo oggi questa nostra giornata, vuole significare tutto questo. Gesù Eucaristia, realmente presente nel sacramento del corpo e del sangue, percorre insieme con noi le strade del nostro quotidiano, la nostra storia. Ci entra ancora una volta con la sua presenza rassicurante e confortante e ci invita a guardare alla città, al paese, come il luogo da amare e da servire. Inginocchiamoci dunque quest'oggi dinanzi all'Eucaristia. Celebriamola con fede e devozione. E portando Gesù per le strade, mettiamo in noi quella salutare inquietudine che ci porterà ad essere testimoni convincenti e credibili di un Dio che non ci ha lasciati mai soli, che è voluto rimanere in mezzo a noi, nel corpo e nel sangue, attraverso il pane e il vino, per essere bevanda e nutrimento di salvezza, per fare di noi autentici testimoni del suo amore, della sua misericordia, della sua bontà infinita. L'Eucaristia ci ottenga tutto questo e molto di più.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen.

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
tu sei benedetta fra le donne, benedetta

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima,
prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore.
guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo per portare la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo. E la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come abbiamo, come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo in compagnia di Zelinda Elmi, è una signora speciale. Speciale agli occhi di Dio in primo luogo, ma speciale anche agli occhi di tutti noi che abbiamo ascoltato la sua testimonianza. Zelinda Elmi è affetta da 63 anni di nanismo. Lo ha vissuto

0: avuto sin da piccola perché è nata così. Ed è nata anche col fratello, così. Facciamo vedere subito la foto. Quando ha capito di essere affetta da una malattia così rara e così fastidiosa?
1: Quando, vivendo in contatto con i miei amici, coetanei, loro crescevano, andavano a scuola e io rimanevo a casa. E aspettavo, facevo altre amicizie con bambini più piccoli, poi loro crescevano, anche questi andavano a scuola e io rimanevo a casa, chiedendo sempre spiegazione ai miei. Mi dicevano: vedrai più avanti, vedrai più avanti, perché ancora non ero manco in grado di sentire, di capire bene quello che i genitori mi avrebbero spiegato, la mia diversità dagli altri bambini.
0: Qui vedo una foto dove Zelinda col fratello sta festeggiando, e tutta la famiglia, la prima comunione, perché vedo il velo. Che età avevi e con chi hai fatto la prima comunione? O hai sempre vissuta da sola tutte queste esperienze, non solo di vita cristiana e quindi di cammino cristiano-cattolico, ma anche di vita sociale?
1: Lì io l'ho fatta in cattedrale perché non frequentavo la parrocchia. Vivendo in campagna, non avendo la macchina, e quindi il papà mi portava in bicicletta dalle suore per la preparazione. E poi ho fatto la prima comunione e la cresima in cattedrale col vescovo. Mentre mio fratello l'ha fatta in collegio, perché lui è andato in collegio, perché quei tempi i disabili non volevano che stavano con la famiglia e quasi ti obbligavano di andare in un collegio. Siccome mio padre, mio fratello l'ha portata a Montebello e io dovevo andare a Trevi, ma vivevo delle fobie proprio di paura, sicuramente prese quando ero ancora in pancia della mamma, perché ha vissuto un giorno con tante situazioni non belle, e io quando ero primi anni della mia vita sono state vissute con queste fobie, che non potevo stare senza il papà e la mamma, e quindi non sono voluta andare in collegio e sono rimasta a casa.
0: Ma la tua vita è caratterizzata sicuramente da tante mancanze, perché il nanismo, ovviamente. Tu sei alta?
1: 85 circa.
0: E hai 63 anni e sei sempre stata alta 85 centimetri, sempre. Quindi è evidente che la tua vita, rispetto ad una vita normale, è stata in qualche modo privata di tante cose, però non di una: la fede. Tu hai trovato la fede, quando l'hai trovata e se c'è un particolare, un momento speciale, un avvenimento che ti ha fatto incontrare Gesù?
1: Allora, io Gesù lo ho sempre vissuto vivendo in famiglia, una famiglia credente, e quindi ho sempre vissuto con Gesù, però lo tenevo una cosa, sapevo di vivere con Gesù, ma una cosa fuori dalla mia vita, non avevo capito, non praticando la Chiesa, quindi vivevo, ecco, quello che mi avevano insegnato i miei genitori, che Dio c'era, Dio è amore, Dio è buono, però finiva lì, fin quando ho incontrato un gruppo di amici che mi hanno portato agli incontri di preghiera e lì ho cominciato a vivere la fede. E lì ho incontrato veramente il Signore nella mia vita. Quando si dice incontrare, è come l'incontro viene a due. Invece la fede, tante volte uno dice di avere fede perché uno te lo dice, incontri il Signore, è un incontro e ti cambia la vita, perché l'incontro che fai, il Signore diventa parte della tua vita, non sono più due cose ma una cosa sola. Gesù abita nella mia vita, perché anche la mia situazione, io nata in queste condizioni, a parte da bambina, ancora uno non riesce a inquadrare la tua situazione, quindi gli dai mille motivi e magari non gli dai uno vero. Poi quando veramente ho incontrato il Signore ho capito che la mia vita c'ha un valore come tutte le altre vite. Non mi sento che Dio a me mi ha amato meno, oppure che mi ha punito, che Dio non punisce, Dio permette, Dio ha permesso che io sia diversa da lei, ma non è che ha permesso questo perché mi vuole meno bene, perché da questo qual è il piano di Dio? Non lo so, è un mistero la fede, però sono certa che questo è un piano di Dio d'amore, questo sono certa.
0: La cosa meravigliosa che io vedo quando parli, ti do del tu, Zelinda, è la consapevolezza di quello che dici, non una maniera di dire, ma la consapevolezza, la sostanza di quello che dici, quindi è una parola che vive una sostanza. Però mi viene da pensare, mai un momento di ribellione, mai un momento di rabbia?
1: In alcuni momenti di prova c'è stato dire no signore, ma che devo fare in questo, perché in ogni situazione che a noi ci sembra brutta, dolorosa, ma sono grazie, perché la sofferenza è quella che ci fa andare a guardare dentro di noi, dove senza la sofferenza non ci andremo mai. Questo non vuol dire che io devo andare a cercare la sofferenza, che Dio vuole che l'uomo sia felice, però ecco, quando la permette, se io l'accetto, Dio mi dà la forza, perché Dio non darebbe mai, non sarebbe un Dio d'amore se Dio mi desse una croce più pesante della mia forza di portarla. E allora quando Dio permette certe situazioni, io parlo della mia, ma c'è tanta altra gente che c'ha una sofferenza da portare avanti, situazioni familiari, di malattia o economiche o di qualsiasi tipo, la sofferenza è sofferenza. Divisioni, non riuscire a perdonare, anche quelle sono sofferenze che veramente... Però quando sono permesse da Dio e vissute con Dio, Dio dà la forza. E poi prima o poi viene fuori anche il perché. Quando la sofferenza è creata dall'uomo, quella rischia di schiacciarci, veramente di non farci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Una sofferenza creata dall'uomo, tu intendi dire che non è affidata a Dio?
1: Che non è affidata a Dio oppure creata proprio dall'uomo, che potrebbe essere, come parlavo prima, un aborto, una situazione che io posso avere un momento di debolezza a fare questa cosa. Non è un giudizio verso quella persona, perché nessuno giudica, la Chiesa e neanche Gesù giudica, però è una scelta che uno fa, di decidere per l'altro.
0: Quindi nel libero arbitrio che l'essere umano ha in quanto essere libero, essere che Dio ha creato libero, si possono fare delle scelte che comportano il male e questo male schiaccia. Gesù però ci ha insegnato la sua grande misericordia, certo. E tu credo che ne abbia vissuta tantissima, perché dalla testimonianza che hai dato oggi pomeriggio hai fatto vibrare nelle corde di tutti noi la gioia di una vita che apparentemente e secondo i canoni comuni potrebbe sembrare invece schiacciata.
1: Invece, ecco, quello che dicevo, infatti, una situazione di una persona che ha fatto qualcosa anche di grave, ma non riesce a metterla nelle mani di Dio, chiedere l'aiuto di Dio, quella può schiacciare la persona. Schiacciare nel senso non c'ha più la gioia di vivere quella vita, è una vita, diciamo, spenta, non è più una vita vissuta con gioia. E quindi non c'è, anche le cose belle non riescono più a essere belle, perché noi viviamo solo quella. Invece, ecco, la vita quando è vissuta insieme al Signore, tutto ha il suo, un senso.
0: Sì, anche la sofferenza.
1: Anche la sofferenza ha un senso.
0: Zelinda, tu hai scritto questo libro che è Una piccola grande vita, ed è un libro che racconta la tua storia, la storia della tua famiglia, ed è destinato anche, credo, la raccolta dei fondi è destinata a beneficenza. Vuoi dire a chi è rivolto e dove può essere trovato?
1: Allora, il ricavato non ci abbiamo messo una cosa specifica. C'è una famiglia che c'ha bisogno, c'era una persona che doveva fare un ritiro, non poteva andare, e abbiamo pagato questo ritiro. Ci abbiamo aiutato in una parrocchia che noi frequentiamo. Trovare si trova in Umbria, a Marciano, a Perugia dalle Paoline.
0: Ah, bene. Quindi dalle Paoline si trova.
1: Sì. E poi, ecco, fuori non, anche perché sono 2 anni che l'ho scritto, ma è una cosa, la mia storia, la mia vita, insomma, parla solo di com'era la mia vita senza Dio, com'è la mia vita oggi con Dio.
0: Infatti è questa la grande testimonianza che tu hai dato di questo cammino che hai fatto da piccola fino a oggi, che ha 63 anni, dove hai incontrato Dio attraverso la tua famiglia, non lo hai abbandonato mai, anzi è cresciuto con te e ha riempito tutti quei vuoti che pensavi o la gente pensava fossero incolmabili. Questa credo che sia la testimonianza più bella. Una parola per i giovani che ci stanno ascoltando.
1: È di cercare di vivere la loro vita. Vivere la loro vita cosa significa? Significa di non lasciarsi condizionare da tutto quello che li circonda, da tutte le falsità che ci fanno sentire, ci fanno vedere, ma ragionare con la loro testa, non aver paura di rimanere soli, perché prima soli non saranno mai. Se si affidano al Signore, il Padre che ha donato un figlio per farlo morire sulla croce per amore, per la nostra salvezza, quanto più ha cura di ognuno di noi, perché Dio non ci guarda come una massa di umanità, ma come singola persona. Dio ama me, Zelinda, come Zelinda, come ama te, come singola persona. E quindi se abbiamo un padre che ci ama così tanto da far morire il proprio figlio di dolore, ai giovani, se si affidano a lui, non devono avere paura né della crisi, né di che sembra che oggi la famiglia non c'è più, il lavoro non c'è, i soldi non c'è, sembra che non c'è più niente. Allora è vero, mancano i soldi perché mancano, ma ricerchiamo anche quei valori, quel valore prima di tutto con noi stessi, di essere io una persona. Non sarò la mia vita avrà un valore secondo le mie lauree, i miei soldi, la mia bellezza e il mio successo. No, il valore prima di tutto ce l'ho quando io sto bene con me stessa, e recuperare questi valori, l'onestà, e la trasparenza, la coerenza, il rispetto per gli altri, e scoprire l'amore verso tutti, anche quelli scomodi, quando quelle persone scomodi. Se noi scopriamo l'amore, Sant'Agostino diceva, ama e fa quello che vuoi. Se amiamo il Signore e il prossimo, non dobbiamo aver paura di niente.
0: Un inno all'amore, Zelinda. Io ti ringrazio per questa testimonianza intrisa di speranze e di

speranze proprio, di parole che danno pace, gioia, speranza, e quest'ultima parola che spesso è inflazionata, ma che quando è associata a Gesù è la parola vera che tutto dona, e tu sei un esempio vivente di questo. Grazie, grazie Celinda a te.

0: Papa Francesco dice: non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l'ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali. E a proposito di questo, quanto è importante ritrovare questo tu divino nelle persone con cui tu quotidianamente, Carla, ti rapporti nel lavoro, penso, ecco, nella famiglia e anche nel lavoro. Quanto è importante proprio ritrovare questo tu divino in loro.
1: Guarda, hai parlato di famiglia e vorrei usare questo momento e sottolineare il fatto che nei momenti più brutti e più bui noi ci siamo legati tutti completamente, e quindi non abbiamo dato né uno la colpa all'altro, e quindi ci siamo presi le nostre responsabilità e per mano stretti, e questo devo dire è stato importante. In questo momento, che è un momento, non possiamo nasconderlo, che stiamo soffrendo un pochino tutti nel commercio, nel fare quel mestiere difficilissimo che è quello di vendere, perché vendere non è facile. Facile comprare, ma poi rivendere e vendere anche non è quello. Facile. È chiaro che ci sono delle situazioni molto molto pesanti con persone inaffidabili, diciamo così. Spesso si riconoscono, io sono non sono molto brava a riconoscere le persone inaffidabili, perché credo che c'è del buono in tutti,
0: purtroppo è quello
1: e non cambierò mai. E io ti ho raccontato che un mio caro amico Tonino Carino mi diceva sempre: Carla, svegliati, non fare Biancaneve, svegliati, perché dicevo: ma perché quello ha fatto così, mi ha fatto così? E quindi devo dire però che nella mia rinascita ho ritrovato e ho trovato delle persone straordinarie che hanno ricreduto in me e mi hanno dato fiducia, e io sto contraccambiando con questa responsabilità di cui parlavi tu all'inizio la loro fiducia. Ho degli ottimi collaboratori e ci sono veramente delle persone che ti devono per forza star vicino, perché abbiamo gli spiriti che diventano complementari. Non so se riesco a spiegarmi, capito? C'è proprio, ci sono quei momenti che dici: ecco, io oggi pomeriggio avrò un appuntamento con un americano di Boston che non sentivo più da 5 anni, e lui è venuto a Osimo oggi per me. Ma perché, Carla, quante cose abbiamo fatto insieme? Io non avrei mai creduto di vederlo oggi pomeriggio alle 2. Quindi lo ringrazio e so che poi staremo insieme, chiacchiereremo, e so che riparterà un mondo anche dall'altra parte dell'Atlantico.
0: Mi piace moltissimo questa cosa che dici. Due cose. Prima di tutto, di fronte al dolore, è vero, una famiglia si può dividere. Tu, Pina, anche penso che converrai in questo,
2: sì, perché...
0: o paradossalmente trovare un'unità che poi non si spezzerà più.
2: Infatti, perché la famiglia, dice il Papa proprio nell'enciclica, dice: bisogna ritornare ai valori, e tra questi il primo valore è la famiglia. Ma la famiglia veramente intesa come luogo di educazione, come luogo in cui, proprio questo sottolinea il Papa e l'ha dato sì, e come luogo di educazione, luogo in cui si impara a dire grazie, permesso, scusa,
0: grazie,
2: e il Papa
0: permesso.
2: Ci richiama continuamente a queste espressioni, e a dominare la propria aggressività. Quindi se non torniamo ai valori tradizionali, in primis alla famiglia, il Papa dice non
0: la
2: c'è possibilità.
0: Domestica,
2: ecco, la Chiesa, come si fa a salvare il creato se non salviamo prima la prima cellula, che purtroppo oggi è messo tanta in crisi, è proprio violentata dalla società di oggi. Questo è il dramma della famiglia.
1: Guarda, Pina, quando io parlo con gli artigiani, che veramente ce ne sono tanti, appunto, quelli che quando lavorano sorridono e non hanno un orario, cioè lavorano perché è bello che si lavori e punto, perché credono in quello che stanno facendo, io gli consiglio sempre di non fare l'errore che ho fatto io, perché il mio errore è stato quello di...

0: credere che il piccolo artigiano familiare possa confrontarsi con una multinazionale, diciamo così. Ecco, io ho fatto questo errore. Io dico sempre agli artigiani: rimanete piccoli, rimanete in famiglia, fate studiare i vostri figli, fateli specializzare, fateli, perché i ragazzi devono studiare, devono andare avanti, devono vivere le loro esperienze. Però devono sempre sapere che a casa c'è l'azienda che aspetta. E questo
1: bellissimo
0: è importante.
1: Questo, bellissimo,
2: ecco,
1: questo.
2: Vedi come il Papa è proprio in rapporto a quello che è la vita di ogni giorno. Veramente, cioè veramente abbiamo questa gioia e questa fortuna di avere questo Papa così attuale, così che si interessa dei problemi e che ci richiama ai problemi veri, alle cose essenziali, che poi la vita, ecco, diventa bellissima vivendo le piccole gioie della vita di ogni momento.
1: C'è un'altra cosa meravigliosa, Carla, che mi colpisce in quello che dici, e cioè che non è sempre semplice per noi che magari abbiamo una sensibilità, no? Trovare questa sintonia di cuori con chi c'è accanto. Però prima o poi, se si continua ad essere veri e a seguire quello che Dio ci insegna e ad amare. E arriva, no, il momento in cui ci si sente amati umanamente.
0: Sicuro.
1: Quindi...
0: Tanto io non potrei mai cambiare il mio modo di essere, cioè infatti. Non ci potrei riuscire mai, per cui va bene così. Ogni tanto però mi fa piacere che ci sia qualcuno che mi dice: ehi, svegliati!
1: Certo, è uno stimolo.
0: Sì, è uno stimolo.

0: Amici di Maria Vision, buonasera e bentornati all'angolo della medicina, appunto di Maria Vision Salus Vitae. Questa sera abbiamo con noi il dottor Gianni Giovagnola.
1: Buonasera.
0: Buonasera dottore. Allora, il dottor Gianni Giovagnola è laureato in medicina e chirurgia a Bologna, da 16 anni è dirigente dell'ANDI, che è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, nonché da 10 anni è insegnante per la sicurezza sul posto di lavoro. Quindi abbiamo una persona che sicuramente di esperienza ne ha e oggi ci può aiutare a capire meglio e a entrare in un discorso, quello dei denti, che diciamo riguarda tutti e su cui quindi possiamo oggi saperne un po' di più. Ecco, dottore, se intanto lei ci può introdurre a questo tema dei denti, che è un problema, anche il mal di denti che abbiamo un po' tutti noi, se ci può aiutare a capire perché, per esempio, fanno male i denti.
1: Allora, la patologia dentaria, che coinvolge la gran parte della popolazione europea, soprattutto con l'utilizzo e l'introduzione di zuccheri raffinati, che sono più cariogeni rispetto all'alimentazione ricca di fibre di altre nazioni, ha portato a un aumento della patologia della carie. Naturalmente l'infezione cariogena determina una perdita dello smalto e un accumulo di batteri. A quel punto il dentista si trova in una condizione di difficoltà, in quanto durante una patologia pulpare acuta la polpa del dente è chiusa in una cavità inestensibile. Purtroppo il dente è l'unica struttura minerale che noi abbiamo e quindi rivolgersi al dentista nel momento in cui si ha dolore è la cosa più sbagliata del mondo. In genere la cosa migliore è fare delle visite regolari, portare i bambini fin dai 6 anni dal vostro dentista, che possono quindi essere visitati e tutelati, perché possono sviluppare carie sia sui denti decidui, cioè i denti che poi andranno a perdere, sia sui denti definitivi. Purtroppo i primi molari che il bambino mette, cioè i primi sesti, nascono definitivi, non sono denti da latte, quindi non ha una seconda possibilità. Spesso i genitori dicono, qualche volta tralasciano sull'accurata pulizia dei denti da latte, e quindi il bambino che mangia la caramella a metà pomeriggio non va a spazzolarsi i denti. Questo può determinare sia una lesione cariosa sul dente da latte, ma se il bambino ha superato i 6-7 anni può determinare una lesione cariosa anche sui primi molari definitivi. Questi sono i denti più estratti al mondo, proprio per questo motivo, perché la capacità del bambino di detergersi accuratamente i denti e il fatto che i bambini tendono a prediligere cibi ricchi di zucchero e quindi più cariogeni, fa sì che il sesto, il primo molare, sia il dente più estratto al mondo, perché in tenera età viene poi curato, quasi sempre viene poi ritrattato perché le carie e le otturazioni non possono essere per sempre e nel corso degli anni andrà incontro poi o a devitalizzazione o a frattura e qualche volta ad estrazione. L'altra patologia che purtroppo si sta diffondendo nella popolazione soprattutto europea è la famosa parodontopatia, cioè la perdita dell'attacco del dente alla struttura ossea. Quindi noi abbiamo l'assurdo che persone, soprattutto fumatori, quindi dove la nicotina si deposita lungo le radici, fa sì che ci sia un distacco. Ora, la parodontopatia può essere genetica e quindi uno ha una predisposizione, ma con un'accurata igiene e ripetute visite dal vostro dentista potete ridurla. Purtroppo c'è questo increscioso episodio che i denti a un certo punto della vostra età si muovono e oramai è troppo tardi. Quindi il mio consiglio è: andate dal vostro dentista di fiducia, più volte ci andate anche solo per fare una visita, più metterete il vostro dentista in condizioni di prevenire la parodontopatia da una parte e dall'altra la possibilità di trovare una carie, una piccola carie a livello iniziale e quindi fare una piccola otturazione invece che una devitalizzazione, cioè quando il dente oramai è troppo cariato, passatemi il termine, siamo costretti a togliere il nervo per far cessare il dolore. A questo punto la patologia, sì, della carie è finita perché è stato tolto il nervo, il paziente è asintomatico, nel senso che non ha più dolore, quindi ringrazi al dentista, ma il dente è diventato più fragile perché non ha più nutrimento, e un dente devitalizzato spesso ha bisogno di una recupertura, e questo comporta poi la posizione in bocca di protesi. Dall'altra parte, nel caso che invece fosse stata trovata la carie in tempo, una banale otturazione di prima classe, cioè quelle più semplici, e la patologia sarebbe finita lì.
0: Quindi la causa del mal di denti fondamentalmente è il mangiare e il fumo.
1: La causa del mal di denti è il ristagno del cibo in alcuni distretti o della placca batterica, che sono due cose diverse, e quindi la mancata accurata detersione. Fanno conto a parte le persone predisposte, cioè quelle che per questioni genetiche non hanno uno smalto perfetto, però qui si tratta veramente di una casistica bassissima. La gran parte delle persone ha la cattiva abitudine di andare dal dentista, di rivolgersi a uno studio medico dentistico solamente durante una patologia acuta. Purtroppo la patologia acuta presuppone spessissimo, sto parlando proprio di numeri, di devitalizzazione o di estrazione, e poi purtroppo con tutto quello che ne consegue, perché poi può comportare uno sbilanciamento della bocca e delle sofferenze. Quindi a livello di odontofobia uno ha paura del dentista perché ci si rivolge tardi. Andate più e più volte a farvi fare anche solo l'igiene professionale, perché il dentista o l'igienista professionale che sia farà fatica in alcuni casi a pulire accuratamente i vostri denti, perché ci sono dei punti difficilmente accessibili. Quindi voi a casa, per quanto possiate lavar bene i denti, fate fatica ad ergere i punti normali, figuriamoci i punti difficili.
0: Quindi lei più o meno quanto ci consiglia, tipo in un anno, di andare a controllare i denti?
1: Ok, normalmente vanno bene due volte l'anno. Poi il vostro dentista di fiducia vi dirà: guarda, lavi talmente bene, passi talmente bene il filo interdentale che puoi venire una volta l'anno, mentre viceversa, se per questioni anatomiche, magari la butto lì, nel dopoguerra non si facevano apparecchi ortodontici, si pensava più alla sopravvivenza, il paziente di 67-72 anni ha dei denti rotati, difficilmente detergibili, e in questo caso

0: può essere necessaria una pulizia ogni 3-4 mesi, naturalmente di entità minore.
1: Quindi è comunque anche importante la nostra pulizia quotidiana in casa, è decisiva.
0: È determinante.
1: Allora, ha detto prima della carie,
0: sì.
1: Ci spiega bene cos'è la carie?
0: È un processo batterico. In altre parole, i nostri denti sono ricoperti di smalto. Per ristagno di flora batterica o di cibo in un punto, questo smalto che è impermeabile a tutto, purtroppo l'azione lidica, devo dire dei termini un po' complessi, però l'azione degli enzimi prodotti dai batteri fa sì che lo smalto venga sciolto. Sotto lo smalto c'è la dentina che è riccamente innervata, a poco i batteri riescono a penetrare nei tubuli dentinali e da qui arrivare lentissimamente in polpa. Qualche volta la carie asintomatica. Questo può essere come dire, una sorpresa, cioè il paziente va dal dentista, la carie che viene trovata è abbastanza grande ma non è ancora stata contaminata dai batteri, quindi non c'è stata ancora la pulpite. Nel momento in cui i batteri arrivano alla polpa, la polpa purtroppo si ingrandisce, ma ingrandendosi in una cavità inestensibile, non si può allargare, il dente è rigido, il dente è fatto di materiale minerale, in quel caso c'è lo strozzamento dei pori vascolari, scusate i termini un po' specifici ma devo utilizzarli, ed è il motivo per cui le persone sentono il pum pum notturno, cioè il dente che batte appena si mettono a letto. Il dente che batte appena si coricano è dovuto al fatto che c'è una pulpite oramai reversibile, quindi il dentista deve gioco forza effettuare una devitalizzazione.
1: Ecco, sì, ha risposto molto bene. Questo termine devitalizzazione lo vogliamo conoscere, però adesso facciamo un attimo una pausa, torniamo fra un minuto sempre in diretta e continuiamo a parlare con il dottore.

0: Bentornati, siamo a Salus Vitae, siamo in diretta con il dottor Giovagnola che ci sta parlando del problema dei denti che tutti noi abbiamo. Ci sta anche insegnando e facendo capire come prevenire e come curare i nostri denti tutti i giorni nella quotidianità. E vi ricordo che potete anche intervenire se avete domande in diretta qui a Maria Vision 071 7501 707. E noi adesso torniamo a parlare con il dottore. Ci eravamo lasciati su un termine che era importante da spiegare e da capire, la devitalizzazione.
1: Ok, la devitalizzazione, che i dentisti chiamano terapia canalare, non è altro che l'asportazione della polpa, che è quella della polpa dentaria, che oramai è diventata necrotica, contaminata, piena di batteri. Oppure, e questo è un argomento un po' più delicato, il dentista si è reso conto che togliendo tutta la carie possibile in quel momento si è esposta un po' di polpa. In quel caso un'eventuale otturazione potrebbe portare comunque a una sofferenza della polpa e a una morte in secondo tempo. Quindi il dentista decide di devitalizzare, quindi aprirà la camera pulpare e con degli strumenti elettronici al titanio autoflettenti riuscirà a detergere e a portare via ogni residuo pulpare o ogni residuo batterico. Tenete presente che le cavità sono in genere abbastanza anfrattuose, quindi il dentista può utilizzare dei liquidi, dei gel, delle sostanze con cui aiutarsi per poter pulire e detergere tutto l'interno del dente. È importantissima questa fase, ma è altrettanto importante la fase della chiusura dei canali. Per questo sono sedute in genere abbastanza impegnative a livello di tempo, cioè il paziente deve stare a bocca aperta, diciamo circa un'oretta, anche di più qualche volta per un molare, perché il molare spesso ha 3 o 4, in casi ancora più rari 5, ma in genere o 3 o 4 canali. In genere i premolari hanno uno o due canali, gli incisivi e i canini in genere, a meno che di difetti particolari, hanno un solo canale, quindi la durata della terapia è sicuramente più corta. L'altra parte importante è la ricostruzione chiaramente corretta del dente devitalizzato, che ho detto prima nella prima sezione, lo ripeto adesso, purtroppo diventa più fragile. Quindi pensare di masticare gli stessi cibi con la stessa intensità su un dente devitalizzato espone al rischio di fratture del dente. Ora, se il dente si frattura bene, dico io, passatemi il termine, cioè è riparabile, basta ritornare dal dentista e si fa una riparazione adesiva. Se invece si rompe male, questo succede nei premolari superiori molto frequentemente, perché il premolare superiore spessissimo ha due radici. Nel momento in cui la masticazione del cibo avviene all'interno, cioè al centro delle cuspidi, il dente si separa e si rompe in due radici precise, una vestibolare e una palatale. E a quel punto il dentista non può far altro che estrarre il dente e poi penseremo eventualmente a fare una terapia implantare, cioè a posizionare un impianto in titanio al posto del dente estratto. Molti anni fa si utilizzava invece il ponte. È chiaro che nel caso di una persona che in quel momento non possa fare l'impianto perché magari ha dei problemi fisici da risolvere o per problemi, Dio non voglia, economici, in quel caso può sostituire il dente con una protesi fissa. Purtroppo è una delle conseguenze di andare dal dentista solo quando il dente fa male.
0: E questo l'abbiamo già detto anche prima, che è importante, diceva il dottore, almeno una o due volte all'anno di farsi controllare i denti. Ha accennato un po' alle otturazioni. Ecco, ci può dire anche cosa sono? E poi ci sono anche diversi tipi di otturazioni. Ci può spiegare quindi quali sono migliori?
1: Sì, allora, il concetto di migliore viene cambiato anno per anno a seconda dei congressi che vengono effettuati. In altre parole, ogni anno vengono selezionate e esaminate le otturazioni prevalentemente adesive. Le otturazioni adesive sono quelle che volgarmente vengono dette bianche, e cioè sono otturazioni che si confondono con lo smalto e del proprio dente. Le vecchie otturazioni in metallo non sono patogene. Quindi io personalmente, è la mia opinione personale, vi sconsiglio di rimuoverle. Non saranno belle, ma sono ancora funzionali. Nel caso che il dente sotto vada incontro a morte e quindi debbano comunque essere rifatte o si rompano, allora a quel punto potete sostituirle e il vostro dentista vi consiglierà qual è l'otturazione meglio per voi. Però assolutamente la storia, insomma, la banalità che le otturazioni al piombo facciano male non è, diciamo, non è valutabile attualmente. Tenete presente che quelle presenti sul mercato adesso, perché sono ancora, sono ad alto contenuto di argento, quindi il piombo praticamente non c'è. La parte di mercurio è mostruosamente ridotta, per cui se il vostro dentista per un molare superiore e voi non avete una buona igiene orale perché andate dal dentista solo quando avete dolore, vi consigliaste di fare un'otturazione in amalgama, quindi in argento attualmente, non vi arrabbiate perché potrebbe essere il consiglio più giusto per la vostra bocca. Gioco forza, se siete persone che hanno un'accurata igiene orale, quindi spazzolate correttamente, passate il filo correttamente, i colluttori sono un adiuvante, un aiuto. La cosa vera che pulisce è lo spazzolino. Signori, spazzolino asciutto, non lo bagnate, una banale pasta dentifricia, mettete sopra una pasta bianca al dentifricio e spazzolate dall'alto verso in basso sopra e dal basso verso l'alto sotto. Prima di lavarsi i denti va passato il filo interdentale, non dopo. Questa è una favola, il fatto di passarlo dopo e fare una cosa in più. In realtà, se voi passate il filo interdentale dopo, ne avete un minimo giovamento. Prima di lavarsi i denti passate il filo interdentale fra tutti gli spazi correttamente, poi non bagnate lo spazzolino, utilizzate lo spazzolino asciutto e passate con pasta dentifricia. Una volta che la vostra bocca sia totalmente impastata a quel punto di pasta dentifricia, sciacquate lo spazzolino e portate via con lo spazzolino bagnato la pasta dentifricia che avete sparso sulle vostre superfici dentarie. In questo modo porterete via veramente la placca. Un consiglio che vi do: una volta a settimana provate le compresse rivelatrici di placca. Sono cose che non consiglia nessuno, per me sono fondamentali.

0: Se voi non vedete un nemico, non potete sconfiggerlo. Allora, potete fare questo. O vi spazzolate i denti come meglio non potete e poi vedete, mettendovi in bocca una compressina di rivelatore di placca, la placca si colora di rosso. A quel punto vedete dove non avete spazzolato. Oppure, se proprio volete fare la guerra alla vostra placca, mettete nella vostra bocca sporca la compressina di placca, di rivelatrice di placca, scusate, dopodiché aspettate un minuto o due che venga colorata la superficie della bocca, vi mettete davanti allo specchio e lentamente, perché ci vuole calma, perché la placca batterica è vischiosa, quindi se fate di fretta, con movimenti sbagliati, assolutamente fate più danno che altro. Piano piano ve la portate via, portando via il rosso della placca, della rivelatrice di placca, portatevi anche la vostra placca. Ok? Aggiungo una cosa, permettimi, sì. Lo spazzolino elettrico io lo consiglio solo a chi ha problemi di articolazione. Nelle persone normali lo spazzolino elettrico va usato bene. Usare bene lo spazzolino elettrico vuol dire mettere la pasta dentifricia, appoggiarla a uno o due denti massimo, rimettere la placca, la pasta dentifricia e poi riappoggiarlo ad altri due denti. Non utilizzarlo come uno spazzolino normale. Lo spazzolino elettrico è un'ottima arma per chi ha problemi di spalla, di articolazione o per le persone che insomma vogliono un'accurata igiene, ma va usato bene, non avanti e indietro, altrimenti rompete tutte le papille gengivali o fate dei danni. Dà dei danni al vostro smalto, perché lo spazio elettrico non distingue, mentre la vostra mano sì, ha la sensibilità per distinguere. Quindi spazio elettrico solo se avete problemi all'articolazione, è la mia opinione, ma va usato appoggiandolo sul dente, staccandolo, appoggiandolo e rimettendo frequentemente la pasta dentifricia. La testina dello spazio elettrico va cambiata una volta al mese come lo spazzolino normale. Quindi lo spazzolino normale va cambiato una volta al mese, lo spazzolino elettrico, la testina va cambiata una volta al mese. E qui capite che non è eterno, perché poi avete delle setole che non puliscono, spandono sì il dentifricio nella vostra bocca, però di fatto non portano via la placca batterica, che è la causa poi del motivo per cui vi rivolgete allo studio dentistico, cioè la carie oppure la parodontopatia.
1: Non lo sapevo questa cosa dello spazzolino secco da mettere nella bocca.
0: Sì,
1: io lo bagno sempre, per esempio.
0: Bagnandolo e la pasta dentifricia è un sapone, come tutti i saponi fa un po' di schiuma. Purtroppo, dico io, sono aromatizzate, quindi la persona ha la sensazione di avere la bocca pulita, ma solo la sensazione. In realtà la bocca è sporca. Voi utilizzate i rivelatori di placca, ce ne sono di tutte le marche, quindi non sto facendo pubblicità a nessuno, e scoprirete quanta placca rimane nella vostra bocca e dove rimane. La vedrete sulla lingua, sulle guance, sulle labbra, vedete? E vedete anche dove non l'avete pulito, quasi sempre fra un dente e un altro, cioè dove va passato il filo interdentale. Negli spazi interprossimali, cioè lo spazio fra un dente e un altro, nessuno passa il filo interdentale. Allora, voi passate il filo interdentale, spazzolate con lo spazzolino asciutto e alla fine sciacquate lo spazzolino, vi riportate via la pasta dentifricia con lo spazzolino umidito. Se fate così, andrete al dentista una volta l'anno solo per fare la pulizia professionale, che è il minimo che si richiede, perché sono dei punti non accessibili.
1: Solo senza dare un prezzo preciso, ma queste pillole rivelative
0: pochissimo,
1: proprio hanno un prezzo accessibile.
0: Una cosa vergognosamente poco costosa.
1: Quindi vale la pena?
0: Assolutamente sì, magari non la sera che uscite il venerdì o il sabato sera, fatelo un'altra sera, ma toglietevi la curiosità di sapere dove è il vostro nemico, perché la placca batterica purtroppo erode l'attacco del dente, quindi vi predispone alla parodontopatia, vi predispone alla carie, vi costringe di fatto ad andare dal dentista. Cioè, io sono contento se mi venite a trovare, ma solo per farmi i saluti o per portarmi un mazzo di fiori. Mi dispiace quando una persona arriva con l'ascesso, con la pulpite, insomma con la pulpite o addirittura con l'ascesso, perché se i batteri superano la superficie della punta del dente, l'apice, poi l'ascesso esce nei tessuti e quindi si formano queste masse di pus che poi devono essere drenate e la persona è praticamente deformata o nel seno mascellare o sotto la mandibola, che possono esporre poi a infezioni, a febbre e a recidive. Quindi se vi succede una volta e con l'antibiotico vi è passata, non aspettate che vi succeda un'altra volta, perché i tessuti già dilatati dalla prima volta, la seconda volta cederanno ancora di più, e se cedono ancora di più vi ritrovate con un ascesso ancora più imponente. a una paziente che vedo ogni Ferragosto, anche quest'anno gli è venuto un flemmone, cioè un'infezione diffusa in mezzo ai tessuti, non localizzata, e quella non si può svuotare, bisogna fare poi le punture di un antibiotico ancora più forte per venirne fuori, se non tocca ricoverarsi, ok?
1: Quindi bisogna stare attenti. Allora, un altro argomento è quello della detartrasi. Sì. Ci spiega cos'è, se è utile?
0: La detartrasi è l'asportazione del tartaro attraverso degli ultrasuoni. È una cosa banale, è la classica pulizia che uno fa dal dentista. Non è uno strumento aggressivo, semplicemente emana delle piccole vibrazioni e siccome il tartaro non ha la stessa conformazione forma dello smalto, si sbriciola. Tutti noi facciamo tartaro, non è questione di bocche pulite o sporche, anche la persona con la bocca più pulita purtroppo forma tartaro, perché sono dei sali minerali che stanno nella saliva e precipitano, e siccome le uscite di queste ghiandole salivari, le principali, non le uniche, sono sotto la lingua, il tartaro che più si deposita è quello all'interno degli incisivi inferiori. Tutto qui. Okay.
1: Allora, adesso facciamo una pausa, poi torniamo fra un minuto sempre in diretta e continuiamo questo discorso.

0: Bentornati a Maria Vision, siamo in diretta a Salus Vitae con il dottor Giovagnola che ci sta tutti un po' insegnando come lavarsi i denti e come evitare sgradevoli, diciamo così, malattie alla bocca. Potete chiamare, potete intervenire in diretta per fare le vostre domande allo 071 7501 707 come ha fatto Aldo di Loreto che salutiamo, che chiede al dottore. Chiede al dottore sulle setole dello spazzolino, se devono essere dure, normali o morbide.
1: Allora, io ringrazio Aldo prima di tutti perché è la domanda più intelligente da fare. Mi dispiace che non ci ho pensato io e vi chiedo scusa che non ne ho parlato, però grazie Aldo. Allora, le setole devono essere in proporzione alla nostra capacità di detergere, quindi per moltissimo tempo si è pensato che era meglio che le setole fossero le più dure possibili. Scusate, prima di tutti in nylon, chiaramente, in nylon, semplici setole in nylon. Lasciate perdere la pubblicità dove le setole sono di diversa altezza, di diverso colore, non è il colore, quello serve per la pubblicità, d'accordo? Oh. Allora, le setole in nylon, la lunghezza almeno di 1 cm, quindi non piccole, non grosse, io sto parlando a una popolazione mista, ognuno poi ha dei problemi, magari servono degli spazzolini monociuffo. Però torniamo alla giusta domanda di Aldo. La cosa migliore sono le setole medie. Perché? Perché con le setole dure, se fate un'azione sbagliata, rompete le gengive o date un'erosione allo smalto. Con le setole morbide, se vi insaponate quanto mai, non avete un'azione detergente. Quindi la risposta corretta è setole medie, di nylon, e cambiate lo spazzolino anche se vi sembrano che siano ancora efficaci, cambiatelo una volta al mese, perché se come me fate 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, e dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena vi lavate i denti, l'ideale sarebbe anche prima di andare a letto, perché la placca si riforma, d'accordo? L'esempio che faccio sempre è valido per le donne in ascolto, anche se non viene nessuno, la domenica spolverate, ecco. La placca batterica tra il dopo cena e per quando si va a letto si rideposita e si rimane lì tutta la notte e noi non mangiamo né detergiamo i denti, crea dei danni. Avete presente la pubblicità del chewing gum? Ora il chewing gum dà vita alla autodetersione, cioè

0: momento in cui noi mastichiamo, portiamo anche via lo sporco. Questo non vi dico di mangiare chewing gum, anche se il chewing gum senza zuccheri può far comodo se uno sta lontano da casa, ma chiaramente il chewing gum dà una parziale pulita alla superficie masticatoria. Fra i due denti e sulla superficie esterna ed interna del dente non pulisce, il chewing gum non pulisce, quindi per quello ci vuole lo spazzolino. D'accordo? Ok.
1: Bene. Stavamo parlando prima della pausa della pulizia, sì, della cosiddetta detartrasi, che è questo termine complicato, ma è la pulizia. Se vuole continuare.
0: La detartrasi finisce praticamente qui, nel senso che lo strumento del dentista non è altro che una piccola macchinetta che emette ultrasuoni e vibra. Vibrando sbriciola il calcare che a tutti si deposita. Non vi sentite in colpa se avete del tartaro. A me capita alle persone che magari parlano molto, e più parli spesso più c'è un'incidenza di precipitazione dei sali minerali. Non succede niente. Il tartaro è bene comunque toglierlo ogni 6 mesi. Se se ne forma tanto ogni 4, perché è come per voi camminare con un sassolino sotto la scarpa. Se la togliete una volta l'anno, anche togliete il sasso, il piede rimane col segno del buco. Così le gengive, se vengono tenute basse dal deposito di tartaro che si appone ogni volta, una volta che tu le togli le gengive rimangono giù. Se invece voi ogni 6 mesi togliete il tartaro, le gengive possono rimanere aderenti. Rimanendo aderenti al dente, il vostro dente rimane salvo. Il tartaro non è patogeno, nel senso che è un corpo estraneo che va tolto. La placca batterica invece è purtroppo attiva e chiaramente il dentista il giorno che fa la detartrasi rompe questo film, è un film tipo una pellicola fatta dalla placca batterica, ma che voi dovete fare del tutto dalla sera stessa per non farla riformare. Il dentista ha la possibilità con questo strumento di rompere questo film, perché sennò là sotto voi non ci arrivate. Se voi fate la pulizia ogni 3-4 anni, il film che si è formato, cioè una pellicola, è una coperta. Sotto quella coperta i batteri sono andati a nozze, hanno mangiucchiato il vostro attacco del dente. Poi, dottore, mi si muove il dente, cosa posso fare? Se il dente si muove troppo, purtroppo qualche volta tocca estrarlo. Bisogna pensarci per tempo, ok?
1: Bene, allora cambiamo argomento, passiamo alla masticazione, quello che è la disciplina della gnatologia.
0: Sì.
1: Ecco, in particolare al discorso della mandibola, che può capitare ad alcuni di noi che quando aprendo la mandibola fa uno scatto, può dare un problema. Ecco, cosa succede in questi casi?
0: Allora, ma allargo un attimo. Ho seguito 2000 corsi e congressi sull'argomento della gnatologia, lo studio della masticazione. Ora, tutti noi siamo influenzati dalla nostra psiche, quindi il nostro atteggiamento nei confronti del giorno dopo magari dà vita a un bruxismo, cioè arrotiamo i denti per prepararci al combattimento il giorno dopo. Non lo facciamo consapevolmente, lo facciamo involontariamente, è una reminiscenza del nostro pario cerebello, cioè di quando eravamo uomini preistorici. Ok? Oggi come oggi, nessuno di noi è immune da stimoli esterni, cioè forse il contadino che campa in cima alla montagna, tutti noi abbiamo il tablet, le notizie del telegiornale, la crisi, il problema del lavoro, quindi tutti noi siamo stimolati o al bruxismo notturno oppure al serraggio, cioè a serrare i denti come atteggiamento di difesa. Questo ha portato a un aumento vertiginoso dei disturbi dell'articolazione temporomandibolare. Quando succede bilateralmente, quando monolateralmente, proprio perché la mandibola purtroppo sforza e fa dei lavori che non dovrebbe fare, cioè serrare tutta la notte o bruxare, scusate, serrare durante la giornata o bruxare, cioè spostare i denti da un lato all'altro durante la notte. È un movimento involontario. Stanno aumentando mostruosamente i bambini che non vogliono andare all'asilo perché hanno problemi con i loro compagni o con la maestra o li sentono come problemi, perché il problema del bruxismo è come noi sentiamo la vita del giorno dopo. Se la sentiamo stressogena la notte, purtroppo bruxiamo, e una volta che si inizia a bruxare è difficilissimo smettere. Noi da poveri mortali, da poveri uomini quali siamo, abbiamo trovato come rimedio solamente il bite. Cioè il bite è una struttura fatta apposta sullo stampo dei nostri denti che ci riduce i danni da bruxamento. Vedete, noi abbiamo dei bite complessi che ci impediscono il bruxamento. Se questi vengono tollerati è meglio, perché a poco il fenomeno del bruxismo si riduce, ma non si annulla mai. Poi basta togliere il bite e riprende. altri byte che invece servono solo da sfogo, cioè il paziente bruxa su questi byte, consuma questi

Questi white, che sono delle strutture in resina che hanno lo stampo dei nostri denti, ma non rovina i denti del paziente. Perché ricordatevi, durante la giornata voi avete il cibo in mezzo, non è il cibo che rovina la superficie occlusale del dente, la masticazione. Mentre io

0: Inizio. Prima c'è lo smalto, sotto c'è la dentina. Se si arriva in dentina, purtroppo tocca a devitalizzare il dente. E chi ha danni da bruxismo ha danni anche dal punto di vista economico importanti, perché per riaprire una bocca tocca fare dei grossi lavori di protesi. E naturalmente questo, con i tempi che corrono, non tutti possono permettersi.
1: Allora, ha chiamato anche Bruno da Recanati, che ci chiede, cioè che le chiede, che cosa mi può dire sulla piorrea?
0: Bruno, grazie. La piorrea purtroppo è la parodontopatia, la patologia a cui ho accennato prima, e la vediamo sempre più di frequente. Praticamente il dente è attaccato all'osso attraverso quel polo vascolare che si strozza quando va in pulpite. È attaccato anche attraverso dei legamenti. Ecco, io lo chiamo, è come un transatlantico che è attaccato con legomeni al porto, d'accordo? E quindi viene tenuto fermo nel porto. Ora, la parodontopatia, o per cattiva igiene, o per abitudini tabagiche, cioè perché uno fuma, o qualche volta anche per problemi genetici. Io ho visto persone predisposte geneticamente che a 33-34 anni cominciano a perdere l'attacco. Per attacco intendo questa attaccatura che il dente ha nell'osso, nel suo osso, pur essendo denti praticamente sani, non hanno niente. Purtroppo nella mia vita professionale ho visto anche persone che hanno smesso di fumare e poi già stavano perdendo i denti. Abbiamo estratto denti con ancora sotto la nicotina, perché si era depositata nicotina al di sotto della biforcazione delle radici. Scusate se ogni tanto uso dei termini un po' specifici. L'organismo, sentendolo come un corpo estraneo, perché è ricoperto di nicotina, tende ad espellerlo, lo espelle, e espellendolo il dente ha perso l'attacco e si muove. Quindi, per non essere affetti da malattia parodontale, soprattutto le persone predisposte, devono fare pulizie professionali ripetute, avere accuratissimi igiene orale domiciliare, perché il dentista non supplisce a voi a casa. Il dentista ci andate due volte l'anno, a casa mangiate, se fate merenda, anche quattro pasti al giorno, quindi nel momento in cui pasteggiate, poi ve l'ho detto, anche prima di andare a letto, al di là dei pasti, è bene pulire i denti. Prego.
1: Ma io, se voleva continuare e concludere il discorso, la faccio continuare. Io, se no, potevamo fare una pausa di due minuti, oppure se vuole finire il discorso.
0: Il problema della parodontopatia che coinvolge tutti quanti i denti, ok? Chi più, chi meno. E soprattutto, soprattutto i molari, perché i batteri trovano un miglior nascondiglio, essendo i molari almeno con tre o quattro radici. Già sui denti centrali è più difficile. Purtroppo però il paziente parodontale spesso è parodontale su tutti i denti, quindi è bene intervenire per tempo, perché intervenire quando i denti si muovono è tardi. Poi si possono fare innesti d'osso sintetico, si può ricostruire l'osso attorno al dente, si può fare tutto, non ci sono limiti, però ci sono sofferenze biologiche ed economiche. È chiaro che nel momento in cui uno prende dell'osso o sintetico o da altre parti e ripara quel danno, diciamo che ci sono dei costi importanti biologici e dei costi anche economici non indifferenti. Quindi costa meno uno spazzolino e due pulizie l'anno, tanto uno spazzolino al mese e due pulizie l'anno.
1: Allora, vi ricordo che potete chiamare in diretta allo 071 7501 707, come hanno fatto Bruno e Aldo, che sono intervenuti con le loro domande. Dottore, i bite funzionano?
0: I bite li stavi introducendo prima. Allora, in Italia ci sono 2000 scuole su come fare un bite, tante. Una cosa è sicura, il bite, Non me ne volete a mano, il bite preso in farmacia secondo me non funziona, perché non è un bite. Il bite, perché sia veramente un bite, deve essere fatto di precisione sulla persona. Il dentista deve, si chiama funzionalizzarlo, cioè deve adattarlo perfettamente ai movimenti e ai problemi di quella persona che c'ha in quel momento. Vi faccio notare una cosa. Prima ho accennato a tutti l'input. Se in questo momento perdo il lavoro, la mia capacità di serrare con un bite costruito 3 anni fa, quando avevo lo stipendio fisso tutti i mesi, cambia. Quindi la mia capacità di utilizzare un bite, se io subisco un evento che io ritengo stressogeno, cioè se per me la perdita del lavoro, ho fatto un esempio perché siamo in piena crisi, se per me perdere il lavoro è un evento stressogeno, sicuramente il mio bite che avevo fatto per rilassarmi la schiena. Ci sono bite per tutte le funzioni, per la postura, per i mal di schiena, per le cervicali. Ci sono bite per il bruxismo e bite per il serramento. Ognuno di questi bite ha uno scopo

0: sé stante in base alla persona. Perché noi possiamo avere un'arcata più alta, un'arcata più bassa, possiamo avere un morso più aperto, un morso più chiuso. Tutti noi siamo diversi, come per l'esterno, anche per l'interno. Ok, quindi pensare, ed è una mia idea personale, ma penso che voi potrete condividerla, che prendere una cosa in farmacia di plastica generica, scaldarla e metterla in bocca, aspettare che si fredda, può servire a un giocatore di rugby come paradenti. Quello è un paradenti, non è sicuramente un bite. Il bite è una cosa scientifica, ve l'ho detto, ce ne sono di diverse forme, dimensioni, strutture e ognuno ha una sua filosofia, una ricerca dietro con tanto di documentazione clinica. Cioè funziona per quella patologia e il dentista che lo applica lo adatta a quella persona in maniera precisa, perché ogni bocca è diversa l'una dall'altra.
1: L'ultimo argomento, ormai mancano pochi minuti alla conclusione, sono gli impianti. Lei li reputa affidabili?
0: Allora, l'implantologia consiste, tanto ne parliamo un attimo, in chi ha perso un dente o più denti nell'apertura della gengiva, la messa nell'osso, sempre sotto anestesia, di una vite in titanio e la ricopertura. Questa era l'implantologia classica. Attualmente si riesce a fare implantologia senza fare incisioni, cioè flapless si chiama, cioè senza aprire la gengiva. Ognuno ha la sua scuola di pensiero. È chiaro che se io ho un fumatore con scarsa igiene e mi vuole comunque l'impianto, non andrò a fare l'implantologia flapless, quella cioè che faccio il foro sulla gengiva e lascio direttamente il dente, perché se della nicotina si deposita attorno all'impianto, l'impianto viene espulso. Chiaramente andrò con la via più tranquilla, quella di aprire la gengiva, mettere l'impianto e ricoprire. In mezzo a queste due ce ne sono tantissime sfaccettature. L'impianto è assolutamente sicuro. Tenete presente che ci sono anche qui 30 tipi di impianto per tutti i possibili forme di osso o necessità, perché magari uno non è che non ha l'osso lì, però l'osso si può allungare, spostare, alzare, si può aggiungere dell'osso sintetico, quindi una soluzione si trova. Tenete presente che siamo arrivati al punto che noi possiamo progettare tutto quanto al computer, cioè il paziente fa un attack fatto apposta per i denti, il termine scientifico è Convin, ma comunque è solamente una micro tac solo dell'arcata, la si manda alla ditta, la ditta rimanda indietro il modellino. Se avete visto Jurassic Park, è tipo un modellino dei dinosauri che c'avevano loro, comunque ho fatto un esempio cinematografico, e noi possiamo sapere esattamente come mettere gli impianti in 18-20 minuti, senza nessun tipo di problema. La possiamo ripiegare in studio e farla, per dire dove siamo arrivati. Il futuro sarà che con una telecamera intraorale leggeremo il dente, al tecnico gli arriverà il dente come è pronto in bocca e ci arriverà la capsula direttamente in studio. Il futuro veramente è già il presente, però non è ripetibile per tutte le bocche e per tutti i denti, quindi per molti denti è fattibile, per molte persone, non per tutti. E quando una cosa non è per tutti non è vera tecnologia, come diceva Harry Ford.
1: Bene, io credo che lei è stato più che esaustivo, abbiamo toccato gli argomenti che forse sono più di comune interesse. Ringraziamo quindi il professor dottor Giovagnola che è stato con noi sera.
0: Grazie a voi.
1: E Salus Vite finisce qua, ormai è ora di cena e ricordatevi quindi di pulirvi i denti dopo cena, di farlo con le setole medie, e ci vediamo settimana prossima con l'angolo della medicina di Maria Vision.

Benvenuti al canale YouTube della Basilica del Santuario Cattolico. Santuario Notre-Dame-du-Lot, Francia. Introduzione, il Santuario Mariano di Lot, Sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, Francia o Santuario di Nostra Signora di Lot, soprannominato Rifugio dei Peccatori, è il nome dato al Santuario Mariano costruito a Saint-Étienne-le-Lot, nel Dipartimento dell'Odalpe, sul luogo delle apparizioni mariane di Lot. A Benoît Rincurl dal 1664 fino alla sua morte, nel 1718. I primi lavori iniziarono nel 1666, con la costruzione di una prima chiesa di modeste dimensioni. Un convento, destinato inizialmente ai padri gesuiti, viene aggiunto, così come vari luoghi di residenza e accoglienza per i pellegrini, oltre a cappelle e oratori nei diversi luoghi delle apparizioni. La frequentazione del santuario, molto importante fin dai primi anni, si è mantenuta nei secoli, con un'interruzione durante la Rivoluzione francese, e si è sviluppata notevolmente dopo il riconoscimento ufficiale delle apparizioni da parte di Jean-Michel de Falco nel 2008. La cifra di 200.000 pellegrini è stata superata in questo luogo relativamente remoto ed eccentrico delle Alpi francesi. Le dimensioni molto modeste della chiesa principale, la Basilica della Louve, con 300 posti, pongono problemi di accoglienza ai responsabili del santuario durante i periodi estivi o di forte affluenza. Un progetto per una nuova chiesa è stato lanciato dal vescovo nel 2012, è stato organizzato un concorso per architetti, ma il costo del progetto e la scarsa raccolta di donazioni hanno messo in pausa il progetto iniziale. Questo santuario ha ricevuto numerosi segni di riconoscimento e notorietà dalle autorità vaticane, anche prima del riconoscimento ufficiale delle apparizioni. Così fu concessa l'autorizzazione da parte di Papa Pio IX per effettuare nel 1855 la coronazione canonica della statua della Madonna di Lot, e il titolo di Basilica Minore fu conferito alla Chiesa di Lot nel 1894 da Papa Leone XIII. Jean Guiton disse di questo luogo che è uno dei tesori più nascosti e potenti della storia d'Europa. Storia. La costruzione di questo santuario è legata alle apparizioni mariane di Lot, che ebbero luogo per più di 50 anni a Notre-Dame-du-Lot, a partire dal 1664. Benoît Rincurl racconta di aver visto la Vergine Maria, così come Cristo sulla croce, o altri santi come San Marco, Santa Barbara, San Giuseppe, San Gervasio e San Protasio, il bambino Gesù, i santi padri di Siena, angeli, persino il diavolo. Queste apparizioni portarono, in pochi anni, all'arrivo di una folla di pellegrini. Dal 1666 fu costruito un santuario che al suo interno conteneva la piccola cappella dove la Vergine apparve a Benoît Rincurl. Tra il 1665 e il 1667 vi si recarono 130.000 persone. Questo luogo è diventato un rifugio per i peccatori, secondo le stesse parole che la Vergine Maria avrebbe rivolto a Benoît quando le disse: «Ho chiesto questo luogo al mio divin figlio, e lui me l'ha concesso per la conversione dei peccatori». Così, per la Chiesa, questo santuario è un luogo di misericordia fin dalla sua fondazione, e, secondo le parole riportate dalla veggente, «lasciatevi riconciliare». Il santuario è un luogo che ci invita a vivere la riconciliazione in tutto il nostro essere, nei rapporti con Dio, con gli altri e con noi stessi, ma anche con il corpo, con il tempo, con il mondo celeste. Nel XXI secolo, il 4 maggio 2008, Jean-Michel de Falco, vescovo del luogo delle apparizioni, proclama il riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Lot. Dal 12 ottobre 2008, per aiutare i sacerdoti nel loro ministero, un gruppo di suore benedettine del Sacro Cuore di Montmartre canta anche i canti degli uffici, le lodi, la messa, vespri e compieta, durante i quali i salmi sono accompagnati dal samadion, uno strumento musicale derivato dalla cetra.
Il 5 settembre 2010, Jean-Michel De Falco accoglie il nuovo rettore e i nuovi cappellani della Basilica in occasione della grande solenne festa della Natività della Vergine Maria, una festa normalmente celebrata l'8 settembre, ma anche anticipata alla domenica che precede il santuario. Il nuovo rettore. Padre Ludovic Frera, poi succeduti dai padri Bernardo Gurney che a sua volta era succeduto ai padri Élie Mathieu e René Cambal. Il 6 novembre 2015, André Léonard, arcivescovo emerito di Mechelen a Bruxelles, diventa cappellano ausiliare del santuario. Dall'ufficiale riconoscimento delle apparizioni da parte di Jean-Michel De Falco nel 2008, la frequentazione del santuario è aumentata notevolmente, superando nel 2015 i 200.000 pellegrini annuali. È prevista la costruzione di una nuova chiesa per accogliere i fedeli. La raccolta delle donazioni è in corso. Il santuario. Da più di 300 anni, i pellegrini si susseguono in questo luogo, dove il santuario è composto da un insieme di edifici e luoghi distribuiti su un'ampia area territoriale. Questa dispersione è legata ai molteplici luoghi delle apparizioni della Vergine a Benoît, la Basilica, la Cappella della Valle dei Fous, Pindro, ma anche altri luoghi di apparizioni o visioni, come la Cappella del Preziosissimo Sangue, il Col de l'Ange, oltre ai luoghi dove visse Benoît, la sua casa natale, la casa dove abitò dal 1673, o l'Oratorio dell'Incoronazione, che sono tutti luoghi di devozione e pellegrinaggio per visitatori e credenti. La basilica fu costruita attorno alla cappella di Bonne-Rancotte, uno dei principali luoghi delle apparizioni della Vergine a Benoît. Dal 1666 al 1669 fu costruita una prima chiesa attorno alla cappella per accogliere i fedeli. L'edificio attuale è un ampliamento di questa chiesa iniziata nel 1666 e che comprendeva solo l'attuale navata e un muro che sorreggeva una campana. Questa prima chiesa, di piccole dimensioni, fu costruita con l'autorizzazione del vescovo, dopo un'indagine condotta dal suo vicario nel 1665, per studiare l'autenticità delle visioni. Questa chiesa subirà alcuni ampliamenti e sviluppi, che però la lasciano con una modesta capienza di 300 posti. Le sue piccole dimensioni non impedirono a Papa Leone XIII di elevare questo santuario mariano alla dignità di basilica minore nel 1892. Questa basilica è il punto centrale del santuario di Notre-Dame-du-Lau. Contiene anche la tomba di Benoît Rincurle, attualmente in corso di beatificazione. Il progetto della nuova chiesa. Poiché l'attuale basilica offre solo 300 posti, è allo studio un nuovo edificio religioso che possa accogliere fino a 3.000 persone. Per celebrare il 350° anniversario della prima apparizione, nel 2012 Jean-Michel De Falco ha indetto un concorso di architettura per un progetto di una nuova chiesa. Il team vincitore è composto dagli architetti Philippe-Marie Alain Gervais e Mary Barbara. Così come Jean-François Puce, Nicolas Bonenfant, Alain Bournerel, Jean-Marc Wille, Eric Hutter e Walter Koller. L'altro team in gara riuniva in particolare gli architetti Rudy Ricciotti e Dominique Pannot. La giuria era composta da Jean-Jacques Zayagan, Franzoni Pinot,

Dominique Pinault e Jean-Michel Di Falco. La prima fase dei lavori prevede in particolare la riqualificazione di 30.000 metri quadrati di spazi esterni e la costruzione di una chiesa modulare con 2.500 posti a sedere in legno. La seconda fase, prevista a lungo termine, 30 anni, consiste nello sviluppo di ulteriori 5.000 metri quadrati di spazi esterni, un chiostro, un edificio per conferenze, aree di accoglienza per i pellegrini e alloggi per sacerdoti anziani. Il progetto è valutato a 10 milioni di euro per la prima fase e 30 milioni di euro per l'intero intervento, finanziato tramite donazioni e mecenatismo. Ma dal 2016, l'avvio del progetto viene posticipato a causa della mancanza di fondi. Secondo la diocesi, le promesse di contributi da parte dei mecenati avrebbero subito ritardi e cancellazioni, impedendo l'inizio dei lavori. Anche i costi aggiuntivi legati alla costruzione avrebbero fatto lievitare il conto. Nel 2017, il nuovo vescovo, Xavier Mala, ha annunciato una riorientazione del progetto iniziale al fine di tenere conto della discrepanza tra la raccolta delle donazioni e il costo del progetto. In attesa della costruzione di una nuova chiesa per accogliere i pellegrini, poiché l'attuale basilica è troppo piccola, la diocesi ha deciso di affittare una grande tenda per celebrarvi le messe durante la stagione estiva. Nostra Signora di Lou, Nostra Signora di Lou. In francese, Notre-Dame-du-Lou, o Rifugio dei Peccatori, indica le apparizioni mariane che ebbero luogo tra il 1664 e il 1718 a Saint-Étienne-le-Lou. In Francia, a Benoît-Rincurl, una giovane pastorella. Le apparizioni sono state approvate dalla Santa Sede il 5 maggio 2008. Papa Pio IX concesse una coronazione canonica alla sua immagine in marmo il 23 maggio 1855. Situata nel Delfinato, nel sud della Francia ai piedi delle Alpi, appena a sud-est di Gap, si trova la Valle di Lou. Il suo nome significa lago nel dialetto locale. Poiché un tempo ce n'era uno sul fondo del bacino, nel 1666, il villaggio contava 20 famiglie sparse in piccole capanne. Gli abitanti avevano costruito una cappella dedicata all'Annunciazione, Notre-Dame de Bon Roncourt, che significa Nostra Signora del Buon Incontro, l'Annunciazione. Nostra Signora di Lou chiese che i peccatori facessero penitenza, che venisse costruita una cappella di adorazione eucaristica affinché Gesù potesse convertire i peccatori. E che venisse costruita una casa per i sacerdoti affinché potessero amministrare i sacramenti ai peccatori. Al centro del messaggio dato a Benoît c'è la conversione delle anime, che mira a portare una piena riconciliazione con se stessi, con gli altri e con Dio. Luoghi delle apparizioni, la cappella del Valent des Fours. La cappella di Notre-Dame des Fours si trova a sud-est del villaggio di Saint-Étienne-le-Lou. La strada che vi conduce è costeggiata da una via crucis, lungo il torrente Grand Bois. Questa cappella è costruita sul luogo delle primissime apparizioni mariane a Benoît-Rincurl, nel maggio 1664. A quel tempo, Benoît si recava nella valle conosciuta come Des Fours per pascolare le sue pecore. La pastorella ha l'abitudine di recitare il rosario mentre sorveglia i suoi animali. In una delle grotte del luogo, vede improvvisamente una signora che tiene il suo bambino in braccio. Benoît descrive così colei che chiamerà la bella signora, è vestita di foglia d'oro fiammeggiante, sembra indossare una corona scintillante, e il suo volto è così luminoso che non si riescono a distinguere con precisione i suoi lineamenti. Dopo diversi mesi di apparizioni alla piccola pastorella, la signora chiede a Benoît di organizzare una processione verso questo luogo. Trasmette la richiesta e ottiene dal parroco del villaggio l'organizzazione della processione verso questa grotta, il 29 agosto 1664. La processione riunisce tutto il villaggio, e Benoît assiste a una nuova apparizione. È durante questa apparizione che la signora annuncia alla veggente che il suo nome è Signora Maria e che non l'avrebbe più rivista per un po' di tempo.
In un primo momento viene costruito un semplice oratorio dagli abitanti del luogo. Ma col tempo si era molto deteriorato e minacciava di cadere in rovina, tanto che il vescovo ne fece costruire un secondo più in basso. Infine, sarà questa piccola cappella a essere ricostruita per permettere ai pellegrini di venire ad adorare in questo luogo dell'apparizione. La grotta dell'apparizione oggi non esiste più, l'erosione del terreno ha lentamente cancellato il luogo. Venerazione. Alcuni dei santi che hanno avuto una particolare devozione per Nostra Signora di Louvain includono San Eugenio de Mazenod, 1782-1681, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata, e San Pietro Giuliano Eymard, 1811-1868, fondatore dei Padri del Santissimo Sacramento e delle Serve del Santissimo Sacramento. Quando San Pietro Giuliano aveva 11 anni, fece un pellegrinaggio a piedi di 60 chilometri per pregare per 9 giorni al santuario mentre si preparava per la sua prima comunione. In seguito scrisse: «È lì che ho imparato per la prima volta a conoscere e amare Maria». Il 5 maggio 2008, il vescovo Jean-Michel de Falco Leandri, vescovo di Gap, annunciò il riconoscimento da parte della Santa Sede delle apparizioni come Nostra Signora di Lou, rifugio dei peccatori. Pindro, 29 settembre. Dopo un mese di assenza, la Vergine apparve di nuovo sull'altro lato della valle, sulla collina di Pindro. Chiede a Vanuat di cercare una piccola cappella a Lo, dove si diffondono dolci profumi, e di venire lì a pregarla. Lì le parlerà e la incontrerà molto spesso. Il monumento che vediamo oggi è opera dell'Unione Artistica Internazionale di Vaucouleurs. Fu costruito nel 1926. Cappella del Preziosissimo Sangue. Nel luglio 1673, Benoît vede Gesù Cristo inchiodato alla croce e si sente inondata dal suo sangue. Si ritrova improvvisamente irrigidita, ogni settimana nella posizione della crocifissione, e rimane così dal giovedì al sabato, senza poter fare alcun movimento. Questa crocifissione mistica durerà dal 1673 al 1684. Questa croce verrà successivamente spostata più volte. Due originari della Touraine e rinomati botanici, i fratelli Chapelle ed Edmond Toulousne, costruirono una cappella con i propri fondi per proteggere questa croce. La cappella fu consacrata il 16 settembre 1862 da Victor Félix Bernadot, vescovo di Gap. Questa cappella è stata completamente restaurata nel 2010-2011 grazie a un finanziamento di 200.000 euro proveniente dai proventi del primo album Spiritus Dei del gruppo Les Peter. La cappella è stata poi benedetta il 1 maggio 2011 da Di Falco, in occasione del terzo anniversario del riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Louvain. Oratorio dell'Incoronazione. Il Papa può autorizzare l'incoronazione canonica di una statua o di un dipinto. La corona è un segno di regalità e di vittoria. L'incoronazione viene eseguita durante una cerimonia in cui il Papa invia il suo rappresentante apostolico. La prima statua incoronata in Francia è quella della Basilica di Notre-Dame des Victoires a Parigi, il 9 luglio 1853, su richiesta di Papa Pio IX, in segno di gratitudine per la liberazione di Roma da parte delle truppe francesi. La statua di Notre-Dame du Lot è stata incoronata il 23 maggio 1855 nel nome di Papa Pio IX. La cerimonia riunì 40.000 persone, tra cui 600 sacerdoti, attorno al cardinale François-Auguste Donat, arcivescovo di Bordeaux, Pierre-Marie-Joseph Marie Moles, arcivescovo di Aix, Jean-Marie Mathias de Belly, arcivescovo di Avignone, Luigi Franzoni, arcivescovo di Torino ed Esule a Lione, e Marie-Julien Marie, vescovo dell'India. Jacques Ginoliac, vescovo di Grenoble, e Jean-Irénée Dipéry, vescovo di Gap. L'oratorio che ricorda questo evento si trova ai piedi del grande prato dove erano sedute le 40.000 persone presenti. Il 14° dipinto all'interno della basilica rappresenta la scena.
Luogo di pellegrinaggio, il sito di Notre-Dame-du-Lhô accoglie tra 120.000 persone nel 2020.

0: 2008 e 200.000 persone. Nel 2015, ogni anno, un numero che è cresciuto rapidamente dalla ricognizione delle apparizioni. I pellegrini sono accolti da un'equipe di sacerdoti della diocesi di Gap e di Ombrone, dove si trova il santuario. Essi si occupano della liturgia, dell'ascolto, delle confessioni, delle visite, delle messe e dei servizi. Il santuario è infatti il cuore e i polmoni della diocesi di Gap. 5 sacerdoti sui 30 attivi nel dipartimento vivono lì. Anche i seminaristi della diocesi hanno la loro casa lì. Notorietà. Nel 1854, lo stesso Jean-René de Péry ottenne da Papa Pio IX l'autorizzazione a incoronare la statua di Notre-Dame-du-Lhau. La cerimonia si svolge il 23 maggio 1855 alla presenza di 40.000 pellegrini. Il 18 maggio 1894, la chiesa principale del santuario fu elevata al titolo di Basilica Minore da Papa Leone XIII. Jean Guiton dichiarò che questo santuario era il più nascosto e il più potente d'Europa. Oggi più di 200.000 pellegrini e visitatori si recano ogni anno in questo luogo di pellegrinaggio, secondo i dati del 2015. Il Lhau è sempre, e più che mai, un luogo di conversione e trasformazione, rigenerazione e profonda scoperta della festa della Divina Misericordia. La festa annuale della Madonna di Lhau, Notre Dame du Lhau, si celebra il 1 maggio, orari delle messe, nei giorni feriali alle 7.30 e alle 11.15, la domenica alle 7 e alle 10.30, orari di visita della chiesa, tutti i giorni dalle 9.30, alle 11, e dalle 14 e alle 17. La domenica, dalle 9, alle 10, dalle 14, alle 16.15. E alle 17, e alle 17.30. Informazioni di contatto: Saint-Ouire, Notre-Dame-du-Lhau, 758 Grande Rue, 0530, Saint-Étienne-le-Lhau, Francia. Sito web: www.saint-ouire-notre-dame-du-lhau.com. Come raggiungere il santuario? L'aeroporto Mont-Dauphin, Saint-Crépin a Saint-Crépin, Francia. È l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione di transito Gare de Corges a Corges, Francia, è la stazione ferroviaria più vicina al santuario. Se desideri saperne di più su basiliche e santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Santuario di Nostra Signora di La Salette, Francia. Introduzione. Il Santuario di Nostra Signora di La Salette, o semplicemente Santuario di La Salette, è un grande centro di pellegrinaggio mariano cattolico costruito sul luogo di un'apparizione della Vergine Maria, avvenuta nel 1846. Questa apparizione mariana, ufficialmente riconosciuta come autentica dal vescovo locale nel 1851 e nel 1855, portò alla costruzione di una chiesa sulla sommità del villaggio di La Salette-Falavaux, vicino a Cor, Isère, Francia. Nel 1879 la chiesa fu ufficialmente consacrata e promossa al rango di basilica minore. Il santuario di La Salette è uno dei grandi santuari mariani costruiti in Francia. Situato nel mezzo delle montagne, a un'altitudine di 1800 metri, accoglie circa 300.000 pellegrini all'anno. Dalla sua costruzione, il santuario ha continuato a essere ampliato e a vedere nuovi edifici aggiungersi a quello esistente. L'accoglienza dei pellegrini e il loro alloggio sono garantiti da una foresteria integrata nel santuario. All'esterno, le varie scene dell'apparizione mariana sono rappresentate da statue in bronzo a grandezza naturale. L'accesso al santuario è stato a lungo un problema per la mancanza di una strada esistente prima della metà del XIX secolo. Una prima strada fu scavata nella montagna, ma aveva una pendenza molto ripida, causando problemi ai veicoli. Negli anni 60 fu iniziata e costruita una nuova strada, su un nuovo tracciato, consentendo a automobili e pullman di raggiungerlo senza difficoltà. Nonostante questo nuovo percorso, la discesa di Laffrey è stata teatro, fino ad oggi, di tre gravi incidenti che hanno causato la morte di 98 pellegrini. Il santuario si trova nel Pays de Cor, sulle alture del comune di La Salette-Falavaux, tra il massiccio del Beaumont e la valle del Val Gothamar, a quasi 1800 metri di altitudine. Fino alla metà del XIX secolo il luogo era selvaggio e sconosciuto, non c'erano strade o sentieri che conducessero lì. C'erano solo sentieri di pastori. Solo pochi pastori con i loro greggi si avventuravano sulle pendici del Monte Gergos per sfruttare i pascoli montani. Storia del santuario di Nostra Signora di La Salette, Francia. La storia del sito e del santuario inizia con l'apparizione mariana di La Salette, avvenuta sabato 19 settembre 1846. Due giovani pastori, Mélanie Calvet e Marianne Girard, vedono apparire una bellissima signora in una luce abbagliante, in lacrime, che parla loro. La sera ne parlano ai loro padroni. La vedova Prat, conosciuta come vedova Karen, padrona di Mélanie, pensa che abbiano visto la Beata Vergine e si chiede ai bambini di raccontare tutto al parroco di La Salette. Lo fanno il giorno dopo, la domenica mattina. Il parroco pianse per l'emozione, prese appunti e, ancora in lacrime, parlò dell'evento durante il suo sermone. Il vescovo viene informato e apre un'inchiesta canonica. Il 19 settembre 1851 Monsignor Billard, vescovo di Grenoble, riconosce ufficialmente l'apparizione come autentica e avvia la costruzione di un santuario proprio nel luogo dell'apparizione. Architettura del santuario di Nostra Signora di La Salette, Francia, prima del riconoscimento ufficiale dell'apparizione mariana, nel 1851, il vescovo avviò le trattative nel 1849 per acquistare il terreno destinato alla creazione del futuro santuario, terreno che sarebbe stato acquistato nel 1851. Il 1 maggio 1852 viene annunciata la prossima solenne benedizione della prima pietra del santuario che egli si impegna a costruire sulla montagna, proprio nel luogo dell'apparizione. La posa della prima pietra avviene il 25 maggio 1852 da parte di Monsignor Chartreuse, vescovo di Valence, alla presenza di Monsignor Brewer, vescovo di Grenoble, e di 1500 pellegrini. La costruzione termina nel 1879.
Da allora, e fino ai nostri giorni, il santuario non ha mai smesso di essere ampliato e modificato. Nel 1864, statue in bronzo a grandezza naturale furono installate proprio nel luogo dell'apparizione. I progetti per la chiesa furono realizzati dall'architetto Alfred Bereyer N. I lavori di costruzione durarono un po' più del previsto, perché le imprese incontrarono seri problemi nella consegna dei materiali. A parte la pietra e la calce, tutto doveva essere trasportato a dorso di mulo. La sabbia veniva estratta dal drac e anch'essa trasportata dai muli. Nel 1865 fu completata tutta la parte centrale della chiesa. Ma le 10 cappelle laterali che vediamo oggi non saranno costruite fino al 1894. Il 20 agosto 1879 la chiesa viene ufficialmente consacrata e, allo stesso tempo, viene elevata al rango di basilica minore sotto la presidenza del cardinale Guibert, arcivescovo di Parigi, alla presenza dei vescovi di Grenoble, Chambéry, Besançon, Marsiglia, Fréjus, Valence, Viviers, Digne e del vescovo Mermelot. Durante questa celebrazione, la statua della Madonna di La Salette viene ufficialmente incoronata. Nostra Signora di La Salette. Nostra Signora di La Salette, in francese Notre-Dame de La Salette, è un'apparizione mariana riferita da due bambini francesi. Marianne Girard e Mélanie Calvet, sarebbe avvenuta alla Salette Falaveau, in Francia, nel 1846. Il 19 settembre 1851, il vescovo locale approvò formalmente la devozione pubblica e le preghiere a Nostra Signora di La Salette. Il 21 agosto 1879, Papa Leone XIII concesse una coronazione canonica all'immagine ora situata all'interno della Basilica di Nostra Signora di La Salette. All'immagine fu concessa una tiara in stile russo, invece della tiara di tipo solare utilizzata nelle rappresentazioni tradizionali della Madonna durante le sue apparizioni. I luoghi dedicati a Nostra Signora di La Salette, fuori dalla Francia, includono un santuario a Oliveira de Asmache, in Portogallo, una cappella a San Miguel de Allende, Guanajuato, in Messico, oltre a un santuario nazionale ad Attleboro, Massachusetts, e un santuario a Enfield, New Hampshire. Negli Stati Uniti, entrambi noti per le loro esposizioni di luci natalizie. Storia di Nostra Signora di La Salette. Nel 1846, il villaggio di La Salette era composto da 8 o 9 frazioni sparse. La popolazione era di circa 800 persone, principalmente piccoli agricoltori con le loro famiglie e dipendenti. La sera di sabato 19 settembre 1846, Marianne Girard e Mélanie Calvet, detta Mathieu, tornarono dalla montagna dove avevano sorvegliato le mucche e raccontarono di aver visto una bellissima signora sul Monte Sule che piangeva amaramente. La descrissero seduta con i gomiti appoggiati sulle ginocchia e il viso nascosto tra le mani. Era vestita con una tunica bianca tempestata di perle, un grembiule color oro, scarpe bianche e rose ai piedi e un alto copricapo. Attorno al collo portava un crocifisso sospeso a una catenina. Secondo il loro racconto, continuava a piangere, anche mentre parlava con loro, prima in francese, poi nel loro dialetto occitano. Dopo aver dato un segreto a ciascun bambino, si dice che l'apparizione sia salita su una collina e sia scomparsa. Dopo 5 anni di indagini, il vescovo di Grenoble, Philibert de Brouwer, annunciò nel 1851 che l'apparizione era probabilmente una vera rivelazione e autorizzò l'inizio del culto di Nostra Signora di La Salette. Questa determinazione fu poi confermata dal suo successore, il vescovo Ginoliac. Apparizione. Secondo il racconto dei bambini, il messaggio della Vergine era un invito rivolto alle persone del mondo a ritornare a Dio. Paragonò la peccaminosità del popolo a un raccolto rovinato. John Vianney, John Bosco e Joris Karen Huysmans furono tutti influenzati da La Salette. Si dice che lo spirito di La Salette sia fatto di preghiera, conversione e impegno. René Jody.
Butler, dei missionari di La Salette del Nord America, afferma che lo scopo principale dell'apparizione di Nostra Signora di La Salette era la riconciliazione. Lo ha affermato Papa Giovanni Paolo II, come ho scritto in occasione del 150° anniversario. La Salette è un messaggio di speranza, perché la nostra speranza è alimentata dall'intercessione di colei che è la madre dell'umanità. Padre Epilite de la Haye, presidente della società Billard, vide nelle parole attribuite a Nostra Signora di La Salette un avatar della falsa lettera di Gesù Cristo sulla Domenica, la carta Dominica. La sensazione d'inchiesta su Nostra Signora di La Salette sorse quando Melanie e Marianne resero pubblico il loro messaggio, il che spinse il vescovo di Grenoble a indagare sull'apparizione. Durante l'indagine furono mosse numerose accuse contro i veggenti, tra cui l'affermazione che l'apparizione fosse in realtà solo una donna di mezza età.

città di nome La Merlière. Segreti. Nelle prime testimonianze dei bambini non viene fatta alcuna menzione di segreti. Successivamente, i bambini riferirono che la Beata Vergine aveva confidato a ciascuno di loro un segreto speciale. Questi due segreti, che né Mélanie né Marianne rivelarono mai l'uno all'altra, furono inviati da loro nel 1851 a Papa Pio IX su consiglio di De Brouwer. Si presume che questi segreti fossero di natura personale. Marianne consigliò alla Marchesa de Montillard, R., che ha una buona fortuna. Padre dei bambini. Marianne Girard, dopo una vita infelice e vagabonda, tornò a Corse, nell'Isère, suo paese natale, e morì il 1 marzo 1875 all'età di 39 anni. Mélanie Calvet morì come suora cattolica ad Altamura, in Italia, il 15 dicembre 1904. Eredità. I missionari di Nostra Signora di La Salette furono fondati nel 1852 da Philibert de Brouwer, vescovo di Grenoble, in Francia, e attualmente operano in circa 25 paesi. Negli Stati Uniti, il santuario nazionale di Nostra Signora di La Salette si trova ad Attleboro, nel Massachusetts. Conosciuto semplicemente come La Salette a livello locale, è famoso per il suo Festival delle Luci, che si tiene ogni anno durante il periodo natalizio, quando i giardini vengono decorati con elaborate esposizioni di luci di Natale. Il santuario è visitato da oltre 1 milione di persone all'anno e ospita numerosi pellegrinaggi e ritiri durante tutto l'anno. I pellegrinaggi, la notizia dell'evento si diffuse molto rapidamente. Dal 21 settembre, 2 giorni dopo l'apparizione, diversi abitanti di La Salette si recarono sulla montagna, nel luogo indicato dell'apparizione. Con stupore, notano che acqua limpida sgorga abbondantemente proprio nel punto in cui la bella signora era seduta. Il 17 novembre, un mese dopo, una donna che da 22 anni cammina solo con l'aiuto delle stampelle, chiede ai penitenti di recarsi nel luogo dell'apparizione per pregare per lei. La guarigione di questa donna, al termine di questo pellegrinaggio e di queste preghiere, sarà il primo miracolo dichiarato di La Salette. Il 27 novembre, 1500 persone si radunarono sul luogo sotto la neve, provenienti dalla parrocchia principale e da quelle vicine. Il 19 settembre 1851, il vescovo di Grenoble pubblica un testo che riconosce l'apparizione e allo stesso tempo autorizza il culto di Nostra Signora di La Salette. Il 1 maggio 1852 viene annunciata la solenne benedizione della prima pietra del santuario che si sta costruendo sulla montagna dell'Apparizione. La cerimonia della posa della prima pietra ebbe luogo il 25 maggio 1852 davanti a 1500 pellegrini. A metà del 1848, 2 anni dopo l'apparizione, mentre questa non era ancora stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, il vescovo di Grenoble scrisse che c'erano già 100.000 pellegrini che avevano visitato il luogo per pregare per accogliere i pellegrini al santuario. Il vescovo Monsignor Philibert de Brouwer chiese nel 1852 la creazione di una congregazione religiosa clericale destinata ad accogliere i pellegrini e a diffondere il messaggio di La Salette. Saranno i missionari di Nostra Signora di La Salette, fondati proprio in quegli stessi anni. La congregazione si organizza poco a poco intorno al santuario e, dalla fine del XIX secolo, comincia ad espandersi in Francia e all'estero. Ma le leggi del 1905 e la legge di separazione tra Chiesa e Stato espellono tutti i membri delle congregazioni religiose dal territorio nazionale e i missionari di La Salette lasciano il loro santuario fondatore. Vengono sostituiti da sacerdoti diocesani. La guerra del 1914 attenuò i rapporti tra lo Stato repubblicano e la Chiesa e gradualmente i religiosi tornarono. La congregazione di La Salette non fece ritorno al santuario prima del tramonto. 1943. Nell'agosto del 1872 si svolge a La Salette il primo grande pellegrinaggio nazionale. Questa viene rinnovata l'anno successivo. Nel 1943

1996, in occasione del centenario delle apparizioni di La Salette, il nunzio apostolico in Francia, Monsignor Roncalli, futuro Giovanni XXIII, si reca al santuario per celebrare la messa di agosto. Nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco, il santuario di La Salette ha aperto una porta santa nel santuario, la seconda nella diocesi di Grenoble, il 19 marzo. Oggi, l'accoglienza dei pellegrini è affidata ai sacerdoti e alle suore dei missionari di Nostra Signora della Salette, così come ai laici legati a questa congregazione. Accesso. Nel 1846, al tempo dell'apparizione, ci volevano 8 ore di diligenza per percorrere i 65 chilometri da Grenoble a Cor. L'accesso al luogo delle apparizioni, che diventerà il santuario, era allora possibile solo tramite sentieri di montagna che dovevano essere percorsi a piedi o, in mancanza, a dorso di mulo. Nel 1863, fu riportato che una rampa scavata nella roccia era stata aperta con mine ed esplosivi, lasciando vedere ad ogni passo, sulla parete di granito, la traccia indelebile della mina, le rocce squarciate come da un'accetta. Nel 1867 fu aperta una prima strada. Si tratta più che altro di una pista con pendenze superiori al 15% e persino fino al 30% per il passaggio del Gripit. Questa pista è approssimativa, senza protezione contro i precipizi, e le carrozze trainate da cavalli la percorrono con grande difficoltà. Nel 1920 furono effettuati dei test con carrozze molto strette, con circa 10 posti, per trasportare i pellegrini lungo questa pessima pista. Vengono testati anche veicoli cingolati, ma nessuno resiste a lungo alla pendenza e al terreno roccioso. La strada viene gradualmente migliorata, installazione di gabbioni, allargamento delle curve, aree di incrocio per le carrozze, il settore del Gripit viene ampliato. Nel 1932, l'allargamento della strada rese possibile affrontare il tornante del Griplet senza dover manovrare. Nel frattempo, gli abitanti della Val Benaise cercano di ottenere la costruzione di una funivia che prolunghi la ferrovia del Mour, recentemente arrivata nella loro zona e che terminerebbe alla cresta della Salette. Questo progetto non avrà successo. Negli anni 1959 e 1960 viene avviata la costruzione di una nuova strada che sarà completata solo nel 1968. È l'attuale strada che passa per Saint-Julien. Oggi è possibile raggiungere il santuario senza difficoltà in auto o in autobus. I sentieri storici sono ancora utilizzati da alcuni pellegrini ed escursionisti. Il GR50, percorso del Parco Nazionale di Akron, collega Val Benaise a Val Gautamar passando per La Salette. La Basilica. La Basilica di Notre-Dame de la Salette è una grande chiesa con pianta basilicale. La facciata neoromanica è incorniciata da due grandi torri porticate simmetriche, sulla cui sommità sono ospitate le campane. Le parti orientali dell'edificio sono state aggiunte alla chiesa originale dopo la sua costruzione. Esse comprendono edifici amministrativi e di accoglienza, tra cui un museo privato, e sono collegati alla chiesa tramite corridoi e porte. Un'estensione dell'edificio amministrativo principale, collegata al grande corridoio che serve l'accoglienza, il refettorio, la sala d'attesa, è la cappella dell'incontro costruita nel 1995, così come il negozio, il ristorante e l'hotel, che permettono di ospitare i pellegrini. La Chapelle de la Roncotte, costruita nel 1995, è opera dell'architetto René Mason. Costruita su pilastri di cemento, la cappella ha una forma poligonale. Si apre verso l'esterno tramite due grandi vetrate. Questa cappella presenta una piattaforma a forma di arco. Le vetrate sono opera dell'artista Arcabas. Interno. Il piano basilicale della chiesa è composto da 5 navate terminate da un'abside o absidiole. La chiesa è composta da volumi interni molto slanciati. Le sue volte a crociera poggiano su colonne molto alte e sottili, che si ergono su alti piedistalli. Le finestre alte sono cieche, l'illuminazione proviene solo dalle finestre delle prime navate.
L'abside della chiesa

È composta da due absidiole, ai lati di un coro, con campata dritta e abside a catino. L'abside è decorata con un affresco di Cristo in gloria, e sulla campata destra troviamo una rappresentazione dei simboli del tetramorfo. Opera di le navate laterali esterne, sono decorate con diverse opere d'arte. Cristo alle nozze di Cana, il compianto di Maria sulla croce, e nel coro, Cristo e i quattro esseri viventi dell'Apocalisse. Le vetrate presentano opere di diversi artisti. Il ciclo del Rosario, nell'abside del coro, progettato nel 1857 da Marian-Louis Leusen, il ciclo della Passione di Cristo della bottega Thibaut de Clermont-Ferrand, e molte vetrate dei laboratori di Grenoble Antoine Bernard e Bessac. 1895 a 1897. La cappella dell'incontro è molto luminosa, con grandi finestre. In questa cappella si trova un dipinto che rappresenta la Vergine dell'Apparizione, in lacrime. Cimitero dei Padri e la cappella. Davanti alla basilica, a 100 metri a nord, nel Cimitero dei Padri si trova la prima cappella, ricostruita e poi trasferita qui. Questa piccola edicola quadrata, di 3 metri per lato, è costruita in pietra calcarea tagliata in due colori diversi, marmorizzata e grigio-blu. È aperta su tre lati da finestre con cornici molto architettoniche. La cappella ospita una statua a grandezza naturale della Vergine che occupa interamente il piccolo spazio interno. Statue. Nel fondo di un burrone, diverse statue illustrano la scena dell'apparizione. Una donna seduta si tiene la testa tra le mani. Poco più avanti, un gruppo di statue rappresenta la Vergine, che confida il suo messaggio ai due giovani pastori. Sulla piazza, la statua della Vergine Maria indica il luogo dell'apparizione. Una Via Crucis è installata nei pascoli di montagna. Fontana. La fontana è una sistemazione della cosiddetta fonte miracolosa, che sgorgò dopo l'apparizione. L'acqua di questa fonte veniva già utilizzata nei primi anni successivi alle apparizioni, e il suo accesso ai pellegrini fu oggetto di accesi e appassionati dibattiti tra i detrattori di La Salette e i religiosi responsabili del sito. Accoglienza dei pellegrini. Ogni anno, il santuario accoglie circa 300.000 pellegrini. Vengono da tutta la Francia e dall'estero. Al santuario, l'accoglienza è garantita dai religiosi, uomini e donne, dei missionari di Nostra Signora di La Salette, assistiti da dipendenti e volontari. Essi offrono aiuto e sostegno ai pellegrini che lo desiderano e danno vita al messaggio che la Vergine Maria ha voluto trasmettere agli uomini e alle donne di questo mondo. Oltre all'audiovisivo che racconta l'apparizione, alle 9 del mattino, e alle 14, i vari momenti che scandiscono la giornata sono la messa in basilica alle 10:45, gli incontri tra pellegrini alle 15, il rosario alle 18, e la processione con le fiaccole alle 20:30. Vengono organizzati molti pellegrinaggi, i principali raduni solenni sono a Pasqua, il 15 agosto per l'Assunzione e il 19 settembre. Per la festa patronale che commemora l'apparizione del 1846. Spiritualità. Secondo i responsabili dei pellegrinaggi, i pellegrini si recano in questo luogo per cercare luce e riconciliazione con Dio, per confidare i propri dubbi, i propri errori, le proprie paure e le proprie sofferenze a una madre. Per la Chiesa, il messaggio di La Salette è un messaggio di speranza in una società colpita, al tempo dell'apparizione come oggi, da carestia, sofferenza, morte. Sebbene ci siano pochi pellegrini malati, contrariamente a Lourdes, i pellegrini hanno la possibilità di unirsi alle preghiere della comunità religiosa, di partecipare alla preghiera del rosario, alle veglie, le processioni con le fiaccole sono tra i momenti salienti. Durante la stagione, una rotazione di sacerdoti stranieri offre regolarmente servizi in lingue straniere. Giorno della festa, 19 settembre. Nostra Signora di La Salette, Francia. Notre-Dame de La Salette è un'apparizione mariana riferita da due bambini francesi, Marianne Girard e Mélanie Calvet, che sarebbe avvenuta a La Salette-Falavaux, in Francia, nel 1846.
La festa annuale di Nostra Signora di La Salette si celebra il 19 settembre. Orari delle messe, nei giorni feriali alle 7, 10 e 30 e 18, la domenica alle 7. 10 e 30 del mattino.

1970, La Salette, Francia. Come raggiungere il santuario? Grenoble, aeroporto di Grenoble, Alpes-Isère, a Saint-Étienne-de-Saint-Jean, Francia, è l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione ferroviaria di Parsec-Gouzon, a Parsec-Rimont-Dix, Francia, è la stazione ferroviaria più vicina al santuario. Se desideri saperne di più su basiliche, santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari.

Cari amici e cari amiche, ancora una volta ci troviamo qua all'interno del Museo Antico Tesoro della Santa Casa. Questo luogo raccoglie opere che appartengono al santuario di Loreto, ne sono come la continuazione e la spiegazione. Qui siamo nella parte che chiamiamo della Pinacoteca, quindi la raccolta di dipinti. E abbiamo davanti a noi quello che oggi cercheremo di comprendere e commentare, un quadro che rappresenta la Santissima Trinità. Il quadro è del secolo XVII, quindi 1600, ma non sappiamo esattamente chi ne sia l'autore. Si ricostruiscono varie storie, il quadro è arrivato in un certo modo qui al museo, è stato donato al santuario, comunque è inutile stare lì a ripetere tante ipotesi. Di fatto il nome dell'autore rimane sconosciuto, si dice dovrebbe essere un artista marchigiano e un artista della scuola del Gentileschi. Con questo non è che facciamo molta strada, lasciamo che gli intenditori ne parlino e ne discutano, noi guardiamo il quadro in se stesso. Un quadro che ci rappresenta, lo vediamo, ecco, il volto di Cristo morto lo riconosciamo subito. Gesù è morto, ha le ferite ai piedi, alle mani, al costato, quindi riconosciamo che si tratta di un Cristo morto, sorretto da un uomo anziano, lo Spirito Santo lo riconosciamo subito, due santi di lato e quello che riconosciamo subito per il bastone che tiene e il cartiglio con Ecce Agnus Dei, San Giovanni Battista. Vi ho detto, si tratta di un quadro che rappresenta la Santissima Trinità. Non è un tema frequente nell'arte occidentale, mentre è un tema che piace molto all'arte orientale, quindi le icone orientali, russe, greche, di varie tradizioni orientali, rappresentano con una certa frequenza il tema della Santissima Trinità, ma in modo completamente diverso da quello nostro.

Questo è uno dei due viali alberati all'interno del giardino del convento, nei quali Padre Pio trascorreva i suoi rari ma quotidiani momenti di ricreazione. Ricreazione che in realtà non era tale, perché Padre Pio, passeggiando per questi viali, aveva sempre la mano sotto la pettorina, che è quella striscia di tessuto che caratterizza l'abito dei cappuccini, e nella mano aveva sempre la corona del rosario. Quindi durante la ricreazione Padre Pio pregava, e pregava tenendo la corona sotto la pettorina, perché non voleva far notare agli altri frati che lui pregava più degli altri. Era un gesto di carità, di delicatezza nei confronti dei suoi confratelli. Però tutti sapevano

sapevano quanto Padre Pio tenesse alla preghiera del rosario, e quando un frate che voleva farlo contento gli disse: Padre Pio, oggi ho recitato 50 rosari, sperava di sentirsi dire bravo, invece Padre Pio rispose: così pochi.

Certamente tutti quanti avete presente, e se non l'avete presente ve lo facciamo ora vedere, quella icona meravigliosa del pittore russo Rublev, il quale rappresenta tre angeli seduti attorno a una mensa ed è la rappresentazione della Santissima Trinità. Di che cosa parla in effetti questa icona? Qual è l'episodio a cui fa riferimento? È un brano dell'Antico Testamento, un brano del Libro della Genesi, e si riferisce ad Abramo, il quale capo della sua famiglia, con Sara, sua moglie, vi ricordate, la moglie che non poteva dare figli perché era sterile, ecco, si trova in una zona al sud di quella che è oggi Gerusalemme, in una zona chiamata delle querce di Mamre. E possiamo immaginare la scena perché la Bibbia ce la descrive molto bene. Ci sono le tende della tribù di Abramo, con i suoi servi, con i suoi animali, tende beduine che sono là ed è l'ora più calda del giorno. Mentre sono lì in una zona abbastanza desertica, doveva esserci qualche albero perché parliamo di querce di Mamre, ma una zona sostanzialmente desertica, ecco che arrivano tre uomini che Abramo accoglie immediatamente, vuole ospitare e a loro chiede di fermarsi. Perché, dice, voi passate, non potete passare qui senza fermarvi nella tenda del vostro servo. Ecco, l'ospitalità orientale, che si capisce anche perché siamo in una zona desertica, non è da dire che se non vi fermate qui vi fermerete quattro passi più in là oppure c'è un ristorante di lato, no, è una necessità anche fisica accogliere queste persone perché stanno camminando e non c'è nessuno che li possa accogliere. Ora, ecco per quale motivo si parla di questi tre personaggi e come una immagine remota della Santissima Trinità. Perché ogni tanto nella narrazione si parla di tre uomini, ma poi si parla come se questo fosse uno solo. Perché Abramo si riferisce a loro tre, fermatevi, poi parla come se fosse uno solo, il mio Signore, poi è il Signore che parla ad Abramo con una voce sola, poi sono i tre angeli che si muovono e se ne vanno. Alla fine, ecco, questa non confusione, ma questa mescolanza di personaggi fanno pensare a una immagine remota della Trinità di Dio che è uno in tre persone. Naturalmente non c'è nessun modo in cui dalla Bibbia, quindi dall'Antico Testamento, si possa risalire alla verità della Santissima Trinità che sarà rivelata soltanto con la venuta di Cristo in terra. Però è un'immagine che viene utilizzata. E allora ecco che i tre angeli sarebbero i tre ospiti di Abramo, i quali, ricevuti con generosità, devono fermarsi, possono lavare con dell'acqua i loro piedi e sono pronti per mangiare un pasto che viene preparato lì per lì, quindi il capretto che viene cotto, dei pani che vengono fatti. Ed è quella visita che poi si conclude con due episodi, ambedue bellissimi e significativi. Il primo è la promessa che il Signore fa ad Abramo quando chiede: dov'è tua moglie? Sara, parliamo di un accampamento con delle tende. Sara è dentro la tenda, loro sono fuori, sotto gli alberi, a mangiare. E Sara però è a un passo di distanza e dalla tenda naturalmente sente tutto. Abramo dice: è nella tenda. E il Signore, uno dei tre, dice: l'anno prossimo

Sara avrà un figlio. E in quel momento Sara, che è vecchia, ha ormai più di 80 anni, sa di essere sterile, si mette a ridere perché dice: sì, figurati se io all'età mia, col mio marito che è più vecchio di me, possiamo avere un figlio. E il Signore dice: ma perché Sara ha riso? Sara, che si sente scoperta, era nascosta, dice: no, ma io non ho riso. No, no, tu hai riso. Però rimane la promessa, l'anno prossimo ci sarà un figlio. Né Abramo né Sara riescono a credere in quel momento, però di fatto Sara concepisce ed ha un figlio ed è Isacco. L'altro episodio che segue legato a questa presenza del Signore con i tre, diciamo, nella figura dei tre angeli o dei tre uomini, è quando poi i tre si allontanano e il Signore dice: io non posso nascondere ad Abramo, che è il mio amico, quello che sta per succedere, e gli racconta le perversità dei cittadini di Sodoma e Gomorra e dice: io distruggerò quelle città. Ed è lì quella bellissima preghiera che conosciamo tutti, ma se non la conoscete andatela a rivedere perché è bella, in cui Dio minaccia lo sterminio e Abramo comincia in qualche modo a intercedere e a tirare sul prezzo, perché dice: ma se ci fossero 50 giusti, mica potrai distruggere tutta la città e comprendere anche i 50 giusti. No, se sono 50 non la distruggo. E va avanti questo dialogo e Abramo continuamente abbassa e dice 45, poi dice 40, poi 30, arriva fino a 10. Ma arrivato a 10 lui si interrompe, non ha più il coraggio di chiedere e il dialogo finisce lì. Perché a Sodoma non ci sono neppure 10 persone giuste. Qualcuno ha fatto notare che si è stancato prima Abramo a chiedere piuttosto che Dio a concedere. E naturalmente, ecco, possiamo pensare oggi che abbiamo Papa Francesco che ci dice in continuazione: non stancatevi mai di chiedere a Dio. Siamo sempre noi che ci stanchiamo, ma non è mai Dio che si stanca di perdonare. Possiamo ripensare anche in quella luce quell'episodio.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Mi trovo un poco in difficoltà a parlare oggi, perché è una festa così grande e così bella. Pensate che tutti noi che diventiamo sacerdoti, il nostro primo scopo, la nostra prima attrazione è la Santissima Eucaristia. Quindi suscita non solo tanti pensieri intellettuali, noi abbiamo qui San Tommaso d'Aquino come nostro patrono che ha scritto tanto, è stato uno dei cantori dell'Eucaristia, ma anche un fatto molto emotivo ed emozionale, perché Dio che entra in noi non te lo puoi aspettare se Dio stesso non te lo rivela. E quindi con grande umiltà riconosciamoci peccatori davanti a questo dono così grande, per poter essere degni di cantare la gloria del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Loda il Signore, Gerusalemme.
2: Loda il Signore, Gerusalemme.
1: Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
2: Loda il Signore, Gerusalemme.
1: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
4: Insieme, per chi ha il foglietto, possiamo proclamare la sequenza.
5: Ecco
4: il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Sarebbe così lungo parlare dell'Eucaristia che non mangeremo neanche a pranzo. E allora voglio vedere con voi un solo aspetto che forse non viene mai predicato, non se ne parla mai. Perché Dio si è inventato l'Eucaristia? Che bisogno aveva, non dico noi abbiamo bisogno di tutto da Dio, che bisogno aveva Lui per sé di inventare

0: passi l'Eucaristia. Vediamo se riesco a essere semplice, come è giusto che io sia. Immaginatevi, nell'eternità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E il Figlio riceve tutto dal Padre. E il Padre e il Figlio danno tutto allo Spirito Santo, che riceve tutto dal Padre e dal Figlio. Tutto il mistero della Santissima Trinità, che abbiamo visto domenica scorsa, è un mistero di amore e di umiltà. L'amore del Padre che genera il Figlio, l'amore del Figlio che restituisce al Padre con l'obbedienza ciò che riceve dal Padre, e lo insieme fanno nascere, diciamo così, lo Spirito Santo che li unisce eternamente. E tutto quanto viene dall'amore per amarsi e dall'umiltà, del fa spazio all'altro. Dio non è un essere solitario, ma un essere che ama donarsi. E questo lo porta anche nella creazione. Immaginatevi che Dio non aveva bisogno di noi, però ha voluto creare delle creature intelligenti, beh, più o meno intelligenti rispetto a Lui, che potessero conoscerlo e amarlo e gioire delle sue stesse gioie, cioè della gioia di amarsi. E ha creato tante creature che noi chiamiamo angeli, e ha creato anche noi. E noi siamo, diciamo così, i migliori animali dal punto di vista spirituale, perché abbiamo l'immagine di Dio, e i peggiori esseri spirituali, perché siamo i più umili, i più deboli delle creature spirituali. Rispetto agli angeli siamo molto, molto più deboli e molto più indegni di ricevere Dio. E Dio, nella sua umiltà, decide da sempre di incarnarsi in un angelo, nel più bello degli angeli? No, negli esseri umani. Quando il Figlio ha saputo, parlo per modo di dire, ha saputo che il Padre voleva creare, ha detto: che bello, sapete che farò? Ha detto agli angeli: io divento uomo, divento l'ultima delle creature intelligenti che possono conoscere e amare mio Padre, e io gli posso così restituire il mio amore a nome di tutte le creature, e con la mia obbedienza alla volontà del Padre mio, io gli dimostrerò quanto amo il fatto che mi abbia generato nell'eternità come suo figlio. Sono suo figlio, ricevo tutto da lui, mi faccio uomo e a nome di tutte le creature lo amo, insegno a tutti quanti ad amarlo e lo faccio conoscere a tutti perché lo possano amare. Il problema è che noi abbiamo peccato. Quindi l'ultimo posto della creazione intelligente non è stato essere un essere umano, è stato essere un essere umano che portava il peccato di noi peccatori. Si è messo all'ultimissimo posto, quello più lontano in un certo senso da Dio, quello del peccatore, e ha vissuto la vita del peccatore per poter amare Dio anche nel luogo spirituale più lontano da Dio stesso, e in questa maniera poter essere a nome di tutti e comprendere tutti insieme a sé per amare Dio. Qual è il problema di Gesù poi, una volta che ha compiuto questa opera di obbedienza al Padre e di amore? È che lui da una parte non vedeva l'ora di tornare al Padre suo, con l'ascensione, la risurrezione e l'ascensione, dall'altra avrebbe avuto il desiderio di continuare ad amare il Padre con un cuore di carne e continuare a ubbidire a lui per dimostrargli il suo amore e poter continuare a vivere nell'umiltà. E nello stesso tempo era preoccupato per noi, perché senza di lui ci saremmo sentiti persi, e non ci saremmo più potuti avvicinare a Dio con lo stesso amore con cui lo amava Lui qui sulla terra. Saremmo stati incapaci di amare Dio così come avevamo visto che Lui era capace di amare con un cuore umano. E allora si è inventato l'Eucaristia. Che cosa ha fatto? Non solo si è fatto prima uomo, adesso si fa pane e vino. Si fa, trasforma il pane in vino in sé, si fa cibo nostro, entra in noi, ci trasforma, trasforma la nostra vita dall'interno, la vive insieme a noi e ci rende figli di Dio. Lui è figlio e noi riceviamo, diciamo così, è un modo di dire, il suo DNA, la sua vita dentro di noi, in maniera che noi con il suo cuore, insieme a lui, possiamo amare il Padre, possiamo conoscerlo, possiamo sentire già le gioie del paradiso. E lui rimane con noi, ci consola, rende gloria al Padre suo, continua a obbedire al Padre suo attraverso la nostra obbedienza. e continua ad amare Dio attraverso il nostro amore. Qual è il problema? È che tutto questo naturalmente è soggetto alla nostra libertà. Lui, se entrasse in noi e trovasse il cuore perfettamente limpido, ci trasformerebbe tutti all'immagine della sua mamma celeste, di Maria. Io non sono a livello di Maria. Evidentemente il Signore rispetta la mia libertà e ci trasforma piano piano per quanto noi lo lasciamo operare dentro di noi. Ma se noi diamo a Lui fiducia, amore, e lo riconosciamo degno di essere ubbidito in tutto perché è nostro creatore, salvatore, è nostro innamorato, beh, allora compie meraviglie in noi, nelle difficoltà, nelle malattie, nelle sofferenze ci è vicino, ci consola, ci illumina, nelle difficoltà ci fa vedere la via di uscita, o se non c'è via di uscita ci dà la forza per aspettare il suo intervento alla fine della nostra vita, ci rende tutti uniti a Lui intimamente, permette alle nostre preghiere di entrare nel cuore stesso del Padre attraverso di Lui, con l'unione con Gesù. Noi facciamo parte in qualche maniera della Santissima Trinità e soprattutto in questa terra ci unisce tra di noi, perché mandandoci lo Spirito Santo e vivendo in ciascuno di noi, attraverso di Lui noi siamo tutti in comunicazione gli uni con gli altri e possiamo pregare gli uni per gli altri, possiamo soffrire al posto degli altri, possiamo gioire e lodare Dio quando gli altri non lo fanno a nome delle altre persone. È così che noi, tutti cristiani che facciamo l'Eucaristia, diventiamo coloro che collaborano con Dio perché tutti conoscano Dio e lo amino. E nella Messa noi offriamo la nostra vita a Gesù e diventiamo una sola cosa con Lui per rendergli lode e chiedere la salvezza dell'umanità. E diventiamo così, voi insieme a me, sacerdoti, e io al vostro servizio, ministro sacerdotale, per potervi aiutare e condurre alla comunione con Cristo. Io non lo so se c'è una vocazione più grande nell'universo, e Dio ha scelto delle creature più umili che potesse trovare nell'universo per poter realizzare questo meraviglioso scambio. Lui ci ha dato la sua divinità e Lui si è preso la nostra umanità. E se questo scambio l'ha fatto 2000 anni fa, continua a farlo ogni giorno con noi, in noi, attraverso l'Eucaristia. Diceva Padre Pio, e concludo, se la gente sapesse che cos'è l'Eucaristia, ci sarebbe bisogno della forza pubblica per regolare gli ingressi nelle chiese. Beh, dai, diffondiamo le grandi grazie che Dio ci ha fatto con l'Eucaristia e magari tra qualche domenica chiameremo i carabinieri a darci una mano. Proclamiamo adesso insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace. Preghiamo insieme e diciamo: per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Per la Chiesa fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conducono sempre più al mistero che celebrano a lode di Dio e a servizio del suo popolo. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci.
1: Per i bambini che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale, come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per noi inviati alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen. Il canto di offertorio è il numero 342.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Santificati, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente, santo, sei tuo padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso d'Aquino e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Vescovo, il Papa Leone, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Una piccola cosa, quando io cominciai, incaricato dal parroco, a distribuire l'Eucaristia come ministro straordinario, mi piaceva tanto, ma dicevo però sarebbe ancora così bello che non solo la do, ma in qualche maniera la produco, diventare produttore di Cristo sulla terra, che bello. Io non lo so, se qualcuno di voi sentisse la vocazione o la chiamata, o non ci ha mai pensato, penso a quelli più giovani naturalmente, ma che si può volere di più? E se non potete, perché siete sposati, ricordatevi che quando fate la comunione, tra poco, quando farete la comunione, voi siete una sola cosa con Dio, mamma mia, e noi ci pensiamo davvero poco. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, scusate,

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.

Oggi, proprio perché è il Corpus Domini, faremo, chi vuole, la comunione sotto le due specie. Chi viene qui al centro, non lo può prendere sulle mani, perché naturalmente c'è il sangue di Cristo, prenderà solo direttamente in bocca e si mette qui in fila. Chi non, per qualsiasi ragione non può ricevere il sangue, farà questa fila qui di lato e riceverà l'Eucaristia solo sotto la forma dell'ostia, del pane. E riceverà, per tutti quelli che non possono fare la comunione, ma vogliono ricevere una benedizione, faranno quella stessa fila.

0: preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Scusate qualche breve avviso, ricordo che oggi c'è la raccolta per la Caritas parrocchiale del, se potete, del cibo, di qualche spesa che avete fatto o qualche contributo per comprare i prodotti mancanti per le famiglie povere della nostra zona. E ricordo che, proprio perché oggi è il Corpus Domini, questa sera alle 6 ci ritroviamo nella chiesa di Dio Padre Misericordioso e faremo di là la processione per il quartiere e alle 7 ci sarà la Santa Messa insieme a quella comunità, la comunità di Dio Padre Misericordioso, qui a San Tommaso d'Aquino. E mi permetto solo di ricordare due piccole cose. Uno, martedì, comincia una serie di incontri nelle periferie con personaggi della cultura italiana. Si vuole portare la cultura anche nelle periferie e ci hanno chiesto a noi di collaborare in qualche maniera. Quindi martedì al Centro Culturale ci sarò anche io come presentatore del libro, verrà Marco da Milano, non so se lo conoscete, un giornalista conosciuto, a parlare di Papa Francesco e di Papa Leone. Se siete interessati sarà alle ore 18. E poi ricordo che sabato è il cuore immacolato di Maria e ci sarà, per chi si è preparato, la consacrazione a Maria secondo il metodo che ci è stato insegnato da San Luigi Maria Grignon de Montfort. E sabato e domenica prossima la festa parrocchiale di fine anno. Mi stanno facendo segno di qualche cosa che non capisco. Ah, ecco, la raccolta per la Caritas, l'ho detto. Sì, sì. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore.

cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera, che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Cari amici, sono Padre Angelo Espinosa de los Monteros e oggi vorrei condividere con voi che San Giuseppe è un esempio da seguire per essere un buon padre di famiglia. Sai perché? Le sette qualità di San Giuseppe. Prima di tutto, è un padre amato. San Giuseppe è un padre che è sempre stato amato da tutto il popolo cristiano. Ha protetto Maria, ha protetto Gesù. Si trova all'inizio della storia della salvezza. Secondo, padre nella tenerezza. Insegnò a Gesù a camminare e lo prendeva tra le sue braccia. Era per lui come il padre che solleva un bambino fino alle sue guance e si china verso di lui per dargli da mangiare. Riesce a immaginare con quanta tenerezza San Giuseppe trattava il figlio di Dio. Cari padri di famiglia, anche voi state trattando i figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio. Come tratti? Quanto tempo dedichi? Con quale affetto e dedizione verso i tuoi figli? Terzo, padre nell'obbedienza. In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo fiat come quello di Maria nell'Annunciazione e di Gesù nel Getsemani. Se è possibile, passi da me questo calice, però sia fatta la tua volontà. Fiat, disse Gesù nel Getsemani. Maria nell'Annunciazione, avvenga di me secondo la tua parola. Fiat. Giuseppe, non temere di prendere Maria. La prese, la accolse in casa sua. Alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Alzati, è morto colui che cercava il bambino. Torna. La vita di Giuseppe fu un fiat. Quarto, padre nell'accoglienza. Giuseppe accolse Maria senza porre condizioni. Si fidò delle parole dell'angelo. Pensate che per quei tempi, ancora oggi, ma in quei tempi, che situazione grave! La mia promessa sposa è incinta. Dovrei denunciarla perché venga lapidata. Ascoltò la voce dell'angelo in sogno che gli diceva: Non temere di prendere Maria, così com'è. Non chiederle nulla, non indagare, non preoccuparti di cosa sia successo. Ti verrà detto ciò che dovrai sapere. Capirai molte cose con la grazia di Dio. Accolse Maria, come tu ed io dobbiamo accogliere il nostro Signore. Maria, la fede nelle difficoltà. Quinto, padre del coraggio creativo. Giuseppe era l'uomo attraverso il quale Dio si prese cura. Dall'inizio della storia della redenzione, lui era il vero miracolo con cui Dio salvò il bambino e sua madre. Coraggio creativo. E aprì una falegnameria e si occupò di tutta l'infanzia e di tutti i bisogni di sua moglie e di suo figlio, che era il figlio di Dio. Sesto, padre lavoratore. San Giuseppe era un falegname che lavorava onestamente per assicurare il sostentamento della sua famiglia. È incredibile pensare che abbia ricevuto il lavoro più importante del mondo. Abbi cura di mio figlio e di sua madre. E non gli fu dato nulla gratuitamente. Se gli avessero detto, avrai un mecenate che ti proteggerà. Tu devi solo allungare la mano e riceverai ogni mese tutto ciò di cui hai bisogno. Ti verrà data, oggi diremmo, una carta di credito. Che facile sarebbe prendersi cura del bambino e della madre. Ti proteggeranno i soldati del tempio. Niente. Costruisci una casetta, costruisci la falegnameria, realizza i mobili, vendili, torna indietro, prenditi cura del bambino e di sua madre. Mungi la mucca e la capra, cerca la lana, coltiva il tuo appezzamento di terra. A Osè, padre laborioso,
non fu risparmiato il lavoro. E infine, padre nell'ombra. In un certo senso, siamo tutti nella stessa situazione di Giuseppe. Ombra dell'unico vero Padre Celeste. Io non sono il padre delle anime dei miei figli. Devo aiutarli, devo farli crescere, ma hanno i loro talenti, i loro doni. C'è solo davvero un Padre, Dio, il loro Creatore. Tutti noi siamo padri putativi dei nostri figli. Cari fratelli, spero che San Giuseppe possa servirti da figura, da immagine, da modello. L'unico vero modello è Gesù, ma lui ha voluto darci anche altri piccoli modelli che ci aiutino a capire che sì, è possibile. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono padre Angele Spinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo. Che Dio vi benedica sempre.

Miei cari fratelli, cari amici, cara famiglia salesiana, mi trovo qui alla fine del Consiglio Generale, oggi con tutta la sala vuota, perché i membri del Consiglio Generale sono già impegnati nei loro diversi servizi e ho questa opportunità di rivolgermi a tutti voi in quello che sarà sicuramente l'ultimo, cari confratelli, l'ultimo saluto del sessennio. Perché in occasione del Natale arriverà l'Aguinaldo, la Strenna. Lo faccio con molto piacere perché sento che è un'opportunità per incontrarci, per vederci, per poterci riconoscere e mi sento anche molto grato. Al Dicastero della Comunicazione Sociale perché ha fatto un grande sforzo traducendo questi messaggi in 43 lingue. Sinceramente, non c'è istituzione che abbia fatto questo. Bene.

Oggi voglio raccontarvi due cose molto semplici. La prima, dirvi che sono già arrivati fino a noi tutti gli echi dei capitoli. Generali, ispettoriali, scusate, dei capitoli ispettoriali di tutto il mondo, e c'è una costante che mi affascina ed è ascoltare ciò che ci dicono i nostri giovani, quello che chiameremmo il clamore, il grido dei giovani. Cosa ci dicono oggi i giovani? Ci dicono semplicemente, cari fratelli salesiani, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della vostra presenza. Abbiamo bisogno che siate con noi, che ci accompagnate nel cammino della vita. Non abbiamo bisogno di voi come amministratori e gestori. Vi vogliamo accanto a noi come Don Bosco. E mi chiedo, fratelli, che cosa potremmo desiderare di più di una chiamata così intensa che ci indichi quale deve essere la strada da seguire? In questo 21° secolo della congregazione e senza dubbio di tutta la famiglia salesiana. E c'è un secondo tema che volevo condividere con voi oggi, ed è spiegarvi il perché. Perché, dopo un dialogo con alcune persone vicine, ho scelto questo tema per la strenda, per l'inizio di questo nuovo 2020, che porta il titolo Sia fatta la tua volontà. Sulla terra come in cielo, la frase evangelica è il binomio buoni cristiani e onesti cittadini. In definitiva, la vera politica del Padre nostro di Don Bosco. Perché? Semplicemente perché sono due realtà bellissime. La prima, siamo nati per essere educatori nella fede dei giovani, per accompagnarli all'incontro con Gesù. Don Bosco ha vissuto con questa passione tutta la sua vita. E la seconda, non possiamo educare i nostri giovani a stare tranquilli, in luoghi chiusi, senza disturbare nessuno. No, no, no. Dobbiamo prepararli alla vita, insegnare loro e camminare insieme vedendo cosa significa servire gli altri, impegnarsi a favore degli altri, non essere indifferenti di fronte alle grandi sfide mondiali di oggi. Avere una grande sensibilità per la difesa dei diritti umani, di tutti, ma soprattutto dei bambini, delle bambine, degli adolescenti, dei minori. Essere sensibili a un possibile impegno nel mondo della politica con la propria sensibilità e con la propria fede. Di questo si tratta. Quindi, questi sono i due aspetti che volevo condividere con voi e vi incoraggio, fratelli salesiani, a continuare. Con il cuore molto aperto a questa chiamata e a questi segni dei tempi di oggi. A presto, a sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo. Morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore, rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra,
e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi, è ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra. Sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo darla vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa, credo, è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno, quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sendero della pace un sendero facilissimo. Lui, che aveva chiamato tanti sorelle e fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure: Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici giorno dopo giorno. Li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la Tua pace. Non ti chiedo che tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a te ed essere amico tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché tu sei l'amico di tutti, tu sei il pastore di tutti, tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo
sulla strada di Emmaus e tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

0: Siamo nella Basilica del Colle, dedicata a Don Bosco, costruita sul luogo dove anticamente era la cascina Biglione, la cascina dove è nato Don Bosco il 16 agosto del 1815. Per la verità, che Don Bosco fosse nato in questo cascinale si è appurato solo poi nel 1972 su ricerche che aveva effettuato l'allora sindaco della città di Chieri, da dove era originaria la famiglia Bosco, e era venuta a conoscenza che fino al 1817 la famiglia Bosco abitava qui nel cascinale e poi si trasferì nella casetta che abbiamo visto in precedenza. La prima pietra è del giugno 1961, ultimata la Basilica Superiore nell'anno santo del 2000. Ricama l'idea, così rivestita in legno, richiama l'idea di una grande arca, a indicare proprio che per Don Bosco centro della vita cristiana è proprio l'incontro con Gesù. Chi entra dentro si trova accolto dalla maestà, ma anche dall'amore, così, dalla misericordia del Cristo risorto. Un Cristo che ha vinto la morte, quindi in grado proprio di regalare quella speranza, quella fiducia che tutti anneliamo e desideriamo e che solo Lui ci può dare. Per Don Bosco è Gesù il cuore, il centro dell'esistenza umana e cristiana. Richiama l'idea della grande arca, come l'arca di Noè serviva per difendere dalle tempeste del diluvio, così nelle tempeste della vita dove si trova rifugio, sicurezza? Nell'arca di Gesù, l'arca della salvezza. La basilica consente da una parte di venire a conoscenza così della missione di Don Bosco, del suo carisma apostolico. I quadri richiamano soprattutto questo, a partire dal quadro che rappresenta il sogno misterioso fatto da Giovannino Bosco tra i 9 e i 10 anni ed ambientato nel prato vicino a casa, e poi via via così la sua consacrazione ai giovani fino all'ultimo respiro della mia vita sarà con voi, il quadro che rappresenta Don Bosco portato in trionfo. Da questa sua consacrazione alla missione giovanile ne nasce un movimento educativo al maschile e al femminile che ha come meta quello di formare ragazzi e persone umanamente e cristianamente buone, complete, fino alla santità. E questo fino a raggiungere tutto il mondo, le missioni. L'ultimo quadro accanto all'organo è proprio un quadro che richiama la dimensione missionaria di Don Bosco. Peraltro qui al Colle la dimensione missionaria richiamata anche dal grande museo etnologico missionario che testimonia la mondialità di Don Bosco. E poi la spiritualità che è evidenziata proprio da questa centralità dell'incontro con Gesù. Un Gesù risorto che trova prolungamento, come richiamo così, alla pedagogia pasquale di Don Bosco, nelle stazioni della Via Lucis, i quadri della Via Lucis, delle apparizioni di Gesù risorto, che sono collocate proprio accanto ai confessionali, proprio perché è il sacramento del perdono, il luogo in cui nella vita spirituale la coscienza sperimenta l'incontro pieno con la grazia di Dio e la rinascita a nuova vita proprio con l'incontro con la misericordia e il sacramento di Gesù. Continuazione proprio di questa dimensione pasquale della vita cristiana. E poi l'Eucaristia. L'Eucaristia che è quel nutrimento che consente di alimentare giorno per giorno il proprio incontro con Gesù. Per Don Bosco i due mezzi potenti del suo lavoro educativo erano proprio confessione e comunione, frequenti, fatte bene, amava dire. Questo valeva per Don Bosco, ma vale per chiunque voglia vivere umanamente e cristianamente bene la propria vita di figlio di Dio.
1: La rappresentazione orientale è quella di tre angeli seduti attorno a una mensa. Per noi, quando si rappresenta la Trinità, e non è un tema frequente, c'è sempre, o spesso, ecco, è rappresentato attorno al momento della passione di Gesù. Ci sono rappresentazioni, per esempio c'è una grande parete di masaccio in cui si vede Cristo in croce, in qualche modo abbracciato attorno da Dio Padre e lo Spirito Santo che è sul petto del Padre. Qui la rappresentazione cambia. Ecco, intanto vediamo, è una tela piuttosto grande e ben elaborata. Dovete pensare che quando un pittore comincia a fare un quadro, c'è tutto un lavoro di preparazione. Probabilmente ha già avuto degli schizzi, dei disegni preparatori anche molto accurati. Probabilmente ha avuto dei modelli dai quali ha preso i dettagli di figure che poi devono sembrare vere. E allora la tela grande, ecco, immaginate questa tela tirata su un telaio, viene innanzitutto sparsa con una specie di base bianca, grassa, quasi gesso, in modo da servire come base per dipingere. Poi si fa il disegno che hanno preparato prima viene riportato sulla tela. Sapete, quando è necessario restaurare un quadro, si va a fare dei raggi e si vede anche quello che il pittore ha fatto sotto. Per cui è addirittura possibile vedere la sua preparazione e gli eventuali ripensamenti che ha avuto, perché ha fatto un disegno e poi magari l'ha cambiato perché gli sembrava più adatto qualche cosa di diverso. Comunque, ecco che qui abbiamo il quadro. Naturalmente sul disegno si comincia ad adoperare i colori, sono colori a olio fatti, quindi mescolando tinte naturali con olio, e il colore viene steso e la forma. Ci vogliono mesi di lavoro, a seconda poi anche dell'abilità dell'artista, ed ecco che abbiamo la composizione. Vedete, quello che riconosciamo subito è l'immagine di Cristo morto. Tutto quanto è rappresentato su una nube, quindi siamo in una visione celeste, non è qualcosa di realistico, non è qualcosa che accade al Calvario, è una immaginazione che vede misticamente Cristo morto, sorretto da Dio Padre, perché questa persona anziana è Dio Padre. Noi possiamo dire, ma Dio Padre ha un'immagine? No, Dio Padre non ha un'immagine, non abbiamo nessuna maniera di sapere che volto ha, che figura ha, anzi possiamo dire Dio non ha figura. Però accade questo, che con l'incarnazione di Cristo Dio stesso ha preso un corpo, Dio ha preso un'immagine, è diventato come uno di noi, e allora dal Figlio possiamo risalire al Padre. Ed ecco perché tanti artisti hanno rappresentato Dio Padre che crea, Dio che caccia per esempio i nostri progenitori dal paradiso terrestre, Dio che giudica alla fine dei tempi. Sono tante le rappresentazioni in cui Dio Padre, se ricordate nella Cappella Sistina c'è Dio come un vecchio barbuto che crea il mondo, Dio che crea le varie parti dell'universo, Dio che crea l'uomo e poi che crea la donna. Sono immagini che conosciamo tutti molto bene. Ecco qua, quindi, è Cristo morto sorretto da Dio Padre. In alto la colomba, e noi riconosciamo subito perché lo Spirito Santo, che anche lui è puro spirito, ha preso forma in un episodio, quello del battesimo di Gesù, ha preso la forma di colomba. L'Evangelista proprio ci dice: e apparve lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E allora, ecco, è legittimo rappresentare lo Spirito come colomba. L'altra immagine, lo sapete bene, dello Spirito Santo è quella del fuoco, perché nella Pentecoste è apparso come una fiamma che si è divisa e si è posta sul capo di tutti quelli che erano presenti. Ecco quindi che il quadro ci presenta al centro queste tre figure: solenne, grande, maestosa, la figura di Dio Padre, e mentre il Figlio Gesù è lì morto. E con un certo realismo il pittore rappresenta Gesù morto. Guardate il particolare della bocca semiaperta. Ecco, se pensiamo ad altre immagini di Cristo morto, lo vediamo molto più solenne, molto più ieratico. Pensiamo al Cristo della Pietà di Michelangelo, sereno nel suo sonno di morte. Ecco, qui invece c'è questa bocca semiaperta che fa pensare a un'immagine molto realistica, fa pensare che il pittore abbia avuto un cadavere vero davanti a sé e lo abbia riprodotto, forse idealizzandolo, ma comunque sia riproducendolo per quello che era possibile per lui presentarlo. Vediamo anche l'incarnato, che è particolarmente pallido perché il morto che ha perso sangue e quindi ormai non ha più la circolazione sanguigna nel suo corpo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi la Trinità che viene rappresentata come una contemplazione dell'atto supremo della redenzione dell'umanità attraverso la morte di Cristo. Le due figure che sono di lato, ecco, il San Giovanni Battista, lo vediamo a fianco, è il precursore, non è un santo che abbia direttamente riferimento alla passione di Gesù, però per ragioni che non conosciamo è stato collocato al fianco, sta adorando Cristo morto, porta con sé il suo simbolo che è questo cartiglio in cui c'è scritto Ecce Agnus Dei, la frase che lui stesso ha menzionato all'inizio della missione pubblica di Gesù, ecco l'agnello di Dio, lo ha detto ai suoi discepoli ed è particolarmente adeguato in questo contesto perché Cristo morto ricorda proprio l'agnello pasquale, l'agnello sacrificale che è stato immolato. Dall'altra parte una figura femminile che guarda sconsolata, senza una eccessiva manifestazione di dolore, però con sobrietà, con solennità guarda e contempla Cristo morto. Capite, si tratta di una scena mistica per cui non sono persone che piangono un morto, sono persone che contemplano la redenzione, sono già in un piano di fede, quindi di quella che è il cammino di Cristo dopo della risurrezione. Chi è questa santa? Secondo quanto ci viene detto, e non ci sono elementi per riconoscerla, ma è semplicemente, si dice, il pittore ha voluto rappresentare, o se vogliamo ha dovuto rappresentare così, è la Maddalena. La Maddalena che era ai piedi della croce, la Maddalena che compare nei Vangeli in alcuni momenti. Notate bene, quando parliamo di Maria Maddalena dobbiamo ricordarci un pochino che non dobbiamo fare confusione, perché talvolta si dice di Maddalena che era una peccatrice pentita, una prostituta che ha cambiato vita. Questo dal Vangelo non appare. La donna adultera che Gesù perdona è un'altra donna, non è Maria Maddalena. La donna che va nella casa di Simone il fariseo e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e li unge con olio, non è la Maddalena, è una donna senza nome. Di Maria Maddalena sappiamo che era una delle donne che aiutava Gesù insieme con altre ed è una donna di cui ci dice il Vangelo che era stata liberata da 7 demoni, quindi una persona che aveva o una possessione demoniaca o una situazione di grave malattia che è stata miracolata, aiutata dal Signore. Però è la donna che nella sua condizione di debolezza femminile, allora le donne si considerava che fossero, diciamo, in secondo ordine rispetto agli uomini, però è quella che con Maria e con Giovanni Evangelista è ai piedi della croce. Ed è la donna che viene chiamata da Gesù a essere la prima ad annunciare la risurrezione. Vi ricordate? È lei vicino alla tomba, è lei che sconsolata piange perché il corpo di Gesù non è più lì dentro, è lei che viene chiamata da qualcuno

0: uno e lei non lo riconosce e chiede, pensando che fosse il giardiniere, chiede: dimmi se sai qualcosa, dimmi dove l'hanno messo, vado io a recuperare il corpo del mio Signore. E Gesù la chiama, e nel momento in cui dice Maria, la Maddalena capisce, riconosce la voce del Signore, vorrebbe abbracciarlo, ma Gesù non vuole, gli dice: vai dai miei fratelli, vai a dire loro che io sono risorto e ci vedremo. Ecco quindi che Maria Maddalena non è tanto la peccatrice perdonata, quanto la redenta dal Signore, che diventa la prima evangelizzatrice. Ecco quindi che abbiamo questo quadro nella sua completezza con questi due santi che fanno, completano l'immagine, ma nello stesso tempo commentano questa realtà. Colui che ha annunciato l'inizio della redenzione, dicendo: ecco l'agnello di Dio, Gesù è arrivato. Colei che per prima ha annunciato la risurrezione, quindi l'inizio di una storia nuova. E il resto, ecco, sono le tre figure, la Santissima Trinità, questa realtà al di là di ogni possibile comprensione, certamente al di là di ogni possibile immaginazione e di ogni possibile rappresentazione. Il pittore ci ha provato, ha fatto qualche cosa di bello, qualche cosa di significativo, qualche cosa anche di fronte a cui noi possiamo pregare. E se guardiamo a questa immagine nella sua totalità, nella sua bellezza, possiamo sinceramente nel nostro cuore dire con la preghiera: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, l'arte ci aiuta a contemplare e ci aiuta anche a pregare.
1: Tra Loreto e Sirolo ci sono altre zone delle Marche che raccontano la vita di San Francesco e che la tua rivista approfondisce?
2: Sì, sono tantissime. Noi abbiamo già iniziato ad una e abbiamo questa metodologia. Prima voliamo ad uccello e diciamo, ad esempio, a Sirolo è successo questo. Poi torniamo e approfondiamo ogni volta un aspetto peculiare, perché ad esempio a Sirolo non è successo solo quel fatto della profezia di Loreto, ma San Francesco avrebbe piantato anche due alberi che tutt'oggi, secondo la tradizione, sono individuabili. Ma i posti nelle Marche sono molti. In questi sei percorsi che stiamo codificando assieme agli amici francescani e alla regione, speriamo presto possano essere percorribili, sono tutti presenti e mi piace nominare i più importanti: da San Leo, dove San Francesco è invitato a una cerimonia di investitura di un cavaliere suo amico. E a San Leo, in questa festa, è attribuito il momento in cui lui dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Fino a Osimo, un fatto dolcissimo che si festeggia ogni maggio, e quest'anno sarà il domenica 10 e lunedì 11 maggio, del passaggio di San Francesco, che va detto questo, perché le Marche, faccio una parentesi, sono piene di questa presenza di San Francesco, perché San Francesco faceva tutto quello che faceva Gesù, lo fotocopiava, anche senza capire, lo capiva poi vivendolo. Ogni cosa che faceva Gesù, San Francesco la copiava. Tra le varie cose che ha fatto Gesù c'è stata anche quella di dividere i suoi apostoli a due e mandarli a predicare in giro per il mondo. E San Francesco, che copiava tutto quello che faceva Gesù, fece la stessa cosa, mandò i suoi frati, i primissimi compagni, a predicare in tutte le direzioni. Quale posto scelse per sé e un altro per fare coppia fra Egidio? Scelse le Marche. Ecco perché le Marche sono disseminate della sua presenza. Ecco, torno quindi a elencare i posti più importanti. Ad Osimo, mentre con fra Egidio sta salendo sopra il paese, la piazza, per predicare, entrava nei paesi e annunciava il Vangelo. Ecco che incontra un gregge con delle capre, caproni, e c'è un tenero agnellino. E immaginiamo la scena di San Francesco che si blocca e piange perché l'agnellino gli ricorda Gesù Cristo in mezzo ai cattivi, ai farisei, a chi l'avrebbe condannato e ucciso, e si mette a piangere e lo vuole comprare, ma non ha i soldi. E allora lì a togliersi la tonaca per barattare col pastore che lo guarda stupito, mi dai l'agnellino, ti do i vestiti. A vedere questa scena è un viandante che passando, un mercante, assiste a questa scena, ne rimane sconvolto, ne rimane commosso e paga al posto di San Francesco l'agnellino. Questo agnellino viene preso in braccio, San Francesco sale sopra il paese, accorrono tutti perché era famoso, perfino il vescovo, che era un poco di buono, e proprio partendo

0: di clausura, che lo allevarono e con la lana di questo agnellino fecero la tonaca che San Francesco portò da un certo punto fino alla morte. Ecco, o Rocca Bruna di Sarnano, un conventino che oggi è lasciato quasi a sé incustodito, che racconta uno dei fioretti di San Francesco più celebri che esistano nel libro francescano Marchigiano dei Fioretti, che sono stati scritti da Fra Ugolino di Montegiorgio, un frate marchigiano. Alcuni fioretti, i fioretti sono stati scritti nelle Marche e alcuni sono proprio successi nelle Marche, come a Rocca Bruna, appunto, il fioretto di quel bambino frate, immaginiamo tipo Marcellino Pane e Vino, che incuriosito, ma era già un piccolo frate, con il saio e il cordone, lega il suo cordone a quello di San Francesco di notte, perché non riusciva a svegliarsi per vedere dove andava a pregare San Francesco, così legando il cordone e si sarebbe sentito strattonare, si sarebbe svegliato e avrebbe visto dove andava a pregare San Francesco, avrebbe visto un bagliore di luce paradisiaca, avrebbe visto apparire Gesù, la Madonna, San Giovanni Battista, sarebbe svenuto e poi San Francesco, vedendolo, l'avrebbe raccolto e riportato a dormire. E noi abbiamo documentato con interviste, con approfondimenti di tipo storico, anche filmando come piccolo film fatti come questi, perché la gente, oltre alla rivista che si legge nel digitale come il cartaceo, possa anche vedere plasticamente, in
1: Certo,
0: maniera semplice, le cose che ci piace
1: cosa.
0: comunicare.

si può parlare di calligrafia in tantissimi modi diversi. Si può parlare della storia, della scrittura, dalle origini fino ai giorni nostri. Si può parlare di strumenti di scrittura che pure servono alla calligrafia. Si può parlare di calligrafia percorrendo la trasformazione delle varie lettere, il perché una A dall'essere la testa di un toro, da rappresentare una testa di un toro, è diventata la A che noi oggi conosciamo e che scriviamo, quella che impariamo a scuola. Però fondamentalmente oggi la calligrafia è l'espressione della propria personalità. In fondo tutti, sin da bambini, sin dalla più tenera età, prendiamo in mano una penna, un pastello, un pennarello e cominciamo ad esprimerci, ad esprimere il nostro io, sin da bambini.

0: prima ancora del nostro ingresso nel mondo della scuola, prima ancora che qualcuno ci spieghi come va tenuta una penna. Quindi la calligrafia è forse l'espressione più intima della nostra personalità. Ognuno di noi sceglie il suo strumento preferito, lo strumento con cui si esprime nel modo migliore. La nostra scrittura cambia di giorno in giorno, matura, si evolve, ma soprattutto è strettamente legata al nostro io interiore, al nostro animo, al nostro modo di essere, alle nostre emozioni più intime. Se siamo arrabbiati, se siamo felici, se siamo tristi, inevitabilmente scriveremo in modo diverso, la mattina o la sera, se siamo stanchi o riposati, in un momento di gioia o di profonda amarezza, se stiamo scrivendo una lettera d'amore o qualcosa per un evento assai più triste, magari. La nostra scrittura inevitabilmente cambierà. E quindi la calligrafia è o dovrebbe essere, quantomeno, l'espressione di tutto questo. Ovviamente, se alle emozioni aggiungiamo lo studio, la pratica, l'esercizio, la conoscenza dei materiali, degli inchiostri, delle carte, tutto questo dovrebbe raggiungere possibilmente dei livelli molto più alti. Quindi, a cosa serve la calligrafia? Lo studio della calligrafia serve appunto a avere un quadro completo, una conoscenza completa di tutto ciò che serve, quindi strumenti, in questo caso un calamo, quindi una canna, uno degli strumenti più antichi usati per la scrittura, opportunamente tagliata, gli strumenti, i supporti, le carte, la differenza tra i vari tipi di carta, più ruvida, più liscia, eccetera, la conoscenza degli inchiostri e la conoscenza di come tutti questi elementi possono interagire tra loro, in modo tale da arrivare al risultato che ci siamo prefissi. Quindi una scrittura più calma, posata, più omogenea, ma potrebbe essere anche una scrittura più vigorosa, più violenta, più robusta, più scura, più cupa, più maschile o più femminile, se vogliamo alludere al maschile o al femminile. La stessa parola può assumere infinite forme diverse in base a come noi decidiamo di far interagire questi tre elementi: penna, carta, inchiostro e ovviamente la nostra mano e le nostre emozioni. Oggi più che mai, in un mondo ormai completamente globalizzato, in cui tutti facciamo le stesse cose, compriamo le stesse cose, compriamo gli stessi oggetti, compriamo gli stessi computer, scrivere attraverso una tastiera ci rende ancora più uguali gli uni con gli altri. Prendere una penna, quella che noi decidiamo di prendere, scegliere un foglio di carta, metterci seduti e con calma bagnare lo strumento e cominciare a scrivere, magari pensando a qualcuno in particolare, con la nostra emozione che ci spinge da dentro. Questa è forse la cosa più personale che al giorno d'oggi possiamo fare.
1: Siamo di fronte alla confessione vaticana, la confessione di San Pietro, un luogo importantissimo della Basilica. Quello che vedete sullo sfondo di questo arco è un mosaico che rappresenta il Cristo benedicente. Bene, quel mosaico copre l'edicola costruita intorno alla metà del secondo secolo sulla tomba di San Pietro. Quindi siamo nel luogo della tomba di San Pietro e ci troviamo esattamente sotto l'altar maggiore, sotto il baldacchino e sotto la cupola. San Pietro, come sapete, subì il martirio nel Circo Vaticano subito dopo l'incendio di Roma del 19 luglio del 64. Il corpo di Pietro fu preso dalla prima comunità cristiana di Roma, deposta sulle pendici del colle in una fossa scavata nella nuda terra. Su quella fossa si costruì prima un'edicola funeraria che fu chiusa da Costantino in una teca di marmo e poi su questa teca di marmo una serie di altari che culminano nell'altare che si trova appunto sotto il baldacchino e sotto la cupola. Quindi la stessa grande e maestosa Basilica Vaticana non è altro che il grande monumento costruito su quanto di più umile si possa immaginare, la tomba di Pietro, una fossa scavata nella terra. Siamo nella cappella dedicata alla Madonna della Bocciata nelle Sacre Grotte Vaticane. È una cappellina piccola che risale ai primi anni del Seicento e fu decorata con le pitture che vedete da Giovan Battista Ricci da Novara tra il 1618 e il 1619. Sull'altare vi è una veneratissima immagine mariana che è la Madonna della Bocciata, un termine insolito che sta a ricordare un evento prodigioso avvenuto nel 1440. Questa Madonna si trovava nel portico dell'antica basilica e si racconta che un soldato ubriaco scagliò, per dei soldi persi al gioco, un sasso contro il volto di questa Madonna. Infatti vedete la guancia è abrasa, è rovinata. E questa Madonna cominciò a sanguinare, il sangue cadde sulle lastre del pavimento che vedete qui alle mie spalle protette da alcune grate e quindi questa Madonna fu da allora venerata come particolarmente prodigiosa e prodiga appunto di grazia ai fedeli che a lei si rivolgevano. Fu così che nel 1631 il Papa Urbano VIII Barberini fece portare questa Madonna in questa cappella e la fece collocare sopra l'altare e accanto alla Madonna fece anche collocare quelle lastre di pietra dove era caduto il sangue prodigioso della Vergine. Ecco che allora le lastre che voi vedete sono consumate dal continuo contatto dei fedeli che per tanti secoli sono venuti in questo luogo e si sono inginocchiati di fronte a questa sacra immagine. Questa cappella è anche importante per i dipinti che raffigurano vedute generale e monumenti dell'antica basilica. Questo è un fatto molto importante perché questa cappellina mariana che raccolse così tanta devozione nei primi anni del Seicento serviva anche a far ricordare, ma a far ricordare che cosa? Quella basilica costruita dall'imperatore Costantino intorno al 320 d.C. è rimasta in piedi per 1200 anni fino a quando il Papa Giulio II della Rovere iniziò la costruzione della nuova chiesa demolendo la vecchia. Ecco che allora il Papa Paolo V Borghese, e siamo al principio del Seicento, volle raffigurare in questi sacri spazi alcune vedute, quei monumenti della basilica che non si sarebbe più vista. Ecco che allora sulla destra di questa cappella voi vedete la grande loggia delle benedizioni e le tre porte che davano accesso al quadriportico dell'antica basilica. E alle mie spalle vedete questo splendido dipinto, una volta era sul muro, poi è stato staccato e riportato su tela, che mostra l'interno dell'antica basilica. La più grande basilica di tutto l'Occidente romano, pensate, una basilica divisa in 5 navate da 88 colonne. Sono le ultime immagini della Basilica Vecchia prima che venisse demolita per costruire la nuova.

0: Buonasera amici di Emiaria Vision, ben trovati a questa nuova puntata di Scatti di Vita, il nuovo programma di Maria Vision, è un programma interamente dedicato alla fotografia, dove voi siete i protagonisti, dato che ci inviate le vostre foto più belle, e in base al tema settimanale che noi proponiamo. Il tema di questa settimana è l'amore, l'amore verso i nonni, quindi un tema molto particolare. E quindi un amore, dato che c'è stata la festa dei nonni il 2 ottobre, abbiamo voluto dedicare questa foto di amore verso i nonni.
1: Ai nonni.
0: Con la nostra sempre fotografa Luana.
1: Buonasera a tutti.
0: Commenteremo le foto che ci sono arrivate, sono state tantissime questa settimana, è stato veramente difficile sceglierle, però sono tutte molto belle, tutte che esprimono l'amore verso i nonni per questa festa. E vi dico due parole sulla festa. La festa dei nonni è stata il 2 ottobre, come voi tutti sapete, e qui in Italia è stata proclamata nel 2005. E una curiosità, praticamente è stata proclamata prima, anni fa, negli Stati Uniti, da una casalinga che praticamente aveva 15 figli, era nonna di 40 nipoti.
1: Ah, ti sei documentata?
0: Sì, sì, bello, di 40 nipoti, e quindi lei è sembrato giusto proclamare la festa,
1: certo,
0: dei nonni.
1: 40 nipoti.
0: 40 nipoti. E negli Stati Uniti è stata proclamata nel 1978, quindi okay. Qui da noi è arrivata tanto dopo, come tutte le cose, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì. Però ultimamente si sente molto,
0: sì,
1: viene
0: si sente molto
1: festeggiata.
0: Sì, sì, sì, perché comunque la relazione con i nonni, insomma,
1: sono delle figure importanti.
0: Esatto. Poi viene fatta il 2 ottobre, appunto perché è la festa degli angeli per la Chiesa.
1: Ah, okay.
0: Quindi il nonno visto un po' come angelo.
1: Sì, come l'angelo custode.
0: Come l'angelo custode, esatto, perché è un po' così, i nonni sono un po' gli angeli custodi. Oltre a farci comodo anche economicamente, diciamo, che ci permette di andare a lavorare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E adesso facciamo una carrellata di tutte le foto che ci sono arrivate molto velocemente,
1: sì,
0: poi con Luana le
1: va
0: commenteremo
1: bene
0: una ad una. Iniziamo con la prima, che è di Andrea di Ascoli, un ritratto.
1: Andiamo avanti.
0: Del nonno, poi abbiamo un'altra di Barbara di San Marino, un'altra foto, la classica foto familiare. Poi la terza, Barbara di San Marinella, eccola qua,
1: dolce,
0: bella. Poi la 4, Damiano da Osimo, ce l'ha mandata, Osimo Stazione.
2: Che è questa.
0: Ok, ah, questa qua, scusi, sono andata troppo avanti, sono andata. Poi la quinta di Debora di Macerata, eccola qua. Poi questa di Domenica di Lodi. Questa è Elena di Verona. Un'altra lotto sempre di Elena di Verona, che ce ne ha mandate diverse. Ecco, questa è sempre di Elena. Sempre di Elena di Verona. Poi questa è Gianna di Trapani. Sempre Gianna, abbiamo di Trapani. Giovanna di Pesaro ci manda questa. Liliana di Loreto, ci manda la foto di cagnolini. Luciana di Milano.
1: Ah, carina, qui la nonna che sgrida.
0: Marco di Fermo.
1: Pure con...
0: Marco di Fermo, sempre Marco di Fermo se non sbaglio, la Gigi non dice nulla. Questa di Margaret di Verona, le foto sono tantissime questa volta. Poi, scusate, mi sono appiccicati, no, i fogli mi si sono appiccicati, ecco. Poi questa di Romana, poi
1: simpatica.
0: Sandra di Pomezia.
1: Ciao Sandra.
0: Sandra di Pomezia, Paola di Senigallia, Romina di Pesaro,
1: carina Romina,
0: Tiziana di Porto San Giorgio, Cecilia di Roma, questa Cecilia, poi abbiamo di Andrea Micheloni, ecco, ci ha mandato tantissime foto, sempre dei vari nipoti con i nonni. Eccole qua, queste sono diverse, quindi sono una carellata.

0: Esatto, c'ha tantissimi nipoti, quindi.
1: Complimenti.
0: Ok. Sono finite qua?
1: Sì,
0: Ok, a posto. Allora adesso
1: grande.
0: possiamo iniziare.
1: Diciamo
0: Come le
1: che
0: vedi? Dai, nel tema è stato centrato il
1: sì, il
0: tema,
1: tema è
0: dai, tutto
1: stato
0: sui nonni,
1: centrato, sì, sono
0: esatto.
1: tutte molto affettuose, magari ecco, tecnicamente alcune un po' più perfette, alcune un po' meno, però esce fuori insomma questo sentimento verso queste persone che comunque ci guidano ancora, anche se siamo diventati grandi.
0: Sì, infatti è vero.
1: Sempre. Questa possiamo dire che è una foto
0: La
1: di,
0: prima,
1: sì, una
0: quella di
1: foto di
0: Andrea
1: memoria,
0: Diascoli.
1: che è un
0: Questa
1: classico
0: è
1: ritratto.
0: esatto, ma di tantissimi anni
1: Sì,
0: fa.
1: diciamo che i ritratti li possiamo dividere in due. Uno, il ritratto classico, quando il soggetto guarda la macchina fotografica, quindi studiato, e quello più istantaneo, quando la foto, diciamo, viene rubata, tipo un po' un
0: Sì,
1: reportage,
0: certo.
1: documentare delle situazioni. Ho visto che nelle foto che sono passate c'è sia, diciamo, il ritratto classico, quindi le persone che guardano la macchina fotografica, che la foto rubata. E questo possiamo dire che è un ritratto
0: Questo è un
1: classico.
0: classico
1: Sì, una foto
0: ritratto.
1: di memoria. È appositamente studiata, voluta, il soggetto guarda il fotografo. Queste diciamo sono
0: Questa è
1: più
0: la classica foto
1: istantanee, sì,
0: istantanea, dai.
1: istantanee,
0: Uno
1: foto
0: scatto di vita.
1: rubate, uno scatto di vita, sì. Sono comunque
0: Appunto.
1: sia carine,
0: Sì.
1: colori, anche se lo sfondo dietro ecco, non è il massimo, però
0: Sono
1: raccontano
0: quelle foto
1: sempre.
0: rubate,
1: Sì, sì,
0: no?
1: sì,
0: Non che c'è una
1: sì,
0: posa chissà
1: sì, sì.
0: studiata, no?
1: Sì, era un po' per dividere le
0: Sì,
1: varie situazioni,
0: esatto.
1: diciamo, la foto studiata e pensata dalla foto rubata, fra
0: Questa di
1: virgolette.
0: Barbara di San Marino, che
1: Sì.
0: tra l'altro volevo dire, chi vuole può chiamare, così ci
1: Sì,
0: dice
1: ci fa
0: magari,
1: molto piacere.
0: esatto, ci commenta le foto e ci aiuta anche a commentarle, insomma. Poi andiamo
1: Passiamo
0: alla
1: alla
0: prossima,
1: prossima.
0: e questa è la ba Barbara di San Marinella, eccola qua.
1: Anche questa è
0: No, questa è
1: molto.
0: Damiano perché c'è un errore di file.
1: Ah, c'è un errore di file, scusate. Quindi Scusate.
0: questo è Damiano di Osimo Stazione, quindi proprio qui vicino a noi.
1: Sì.
0: Damiano, se vuoi chiamarci, ci
1: Sì.
0: stai vedendo, siamo molto
1: E
0: contenti.
1: queste sono due paperini, diciamo, queste bocchettine così.
0: È bellissima, quella
1: Voluta anche
0: proprio.
1: questa, diciamo, perché comunque sì, voluta questa foto, ecco, non
0: Sì,
1: rubata, perché comunque
0: sicuramente.
1: sì, il nonno si è piegato, questo bacio, sì, molto carina, guarda, la bocca del bambino sembra un paperino,
0: Poi l'amore
1: complimenti.
0: dei nonni si vede subito, no?
1: Sì,
0: Una
1: sì,
0: cosa.
1: sì, sì.
0: Questa di Deborah di Macerata.
1: Ciao
0: Ciao
1: Deborah, anche
0: Deborah.
1: Deborah ha voluto documentare un momento. Sì, sono foto estive, classiche foto di spiaggia, carine.
0: Dei ricordi che comunque
1: Ricordi,
0: sempre rimangono
1: sì.
0: impressi, no, nella foto, anche
1: Ricordi.
0: se adesso si usano un po' meno queste foto, no?
1: Eh sì, oggi si
0: Si
1: scatta un po'
0: tende un
1: meno,
0: po',
1: però.
0: esatto, però sono bellissimi ricordi,
1: Sì.
0: anche quando è grande un
1: Sì.
0: nipote,
1: Questa
0: no? Questa di
1: pure.
0: Deborah, di Domenica di Lodi.
1: Ciao Domenica, anche questa possiamo dire che ha voluto perché comunque le persone si sono messe in posa, sono andate dietro la torta, c'è un
0: Sì.
1: contesto e quindi un ritratto classico.
0: Un classico
1: Sì,
0: ritratto.
1: anche se magari ecco, c'è un po' di imperfezioni, però un ritratto classico.
0: Poi andiamo a Elena di Verona, ci
1: Qui
0: ha mandato
1: a.
0: di una serie di foto.
1: Sì, queste di Elena sono tutti momenti di persone che vivono una loro situazione, clown, quindi.
0: Sì, per rompere un attimo
1: Sì,
0: la solitudine anche,
1: o
0: no?
1: stanno dentro
0: Sì.
1: determinate
0: Sì, queste sono
1: situazioni.
0: tutte di Elena.
1: Brava
0: Non so se
1: Elena.
0: sono i nonni adesso, sono scatti di persone, non so
1: Sì. E
0: questo.
1: anche Elena ha documentato delle realtà che ci sono
0: Eh
1: comunque, persone dentro istituti,
0: sì.
1: dentro
0: Dentro gli
1: con le
0: ospedali, no?
1: problematiche,
0: Magari,
1: sì,
0: sì.
1: dentro gli
0: Poi
1: ospedali. È sempre bello comunque avere dei ricordi di questo genere.
0: abbiamo Gianna da Trapani, che ci ha mandato due foto. Questa del compleanno del
1: Queste sì,
0: nipotino.
1: un bello lo sfondo verde, quindi anche
0: Un'altra sempre con il
1: qui
0: nipotino.
1: sempre l'inquadratura che tendiamo sempre dal lato al
0: Dall'alto al
1: basso.
0: basso. Quindi impegniamoci a farle più
1: Impegniamoci,
0: centrali, eh? No?
1: magari un
0: Un po'
1: po'
0: più
1: più
0: dal basso,
1: slanciate,
0: esatto.
1: sì.
0: Poi abbiamo Giovanna da Pesaro, ci manda una foto
1: Altri
0: di
1: tempi,
0: campagna, di
1: sì.
0: altri tempi.
1: Carino, guarda il nonno con il pane o non
0: Non
1: con, non
0: so
1: so,
0: cosa sia,
1: sì.
0: sì.
1: diciamo che qualitativamente dà un po' la sensazione che sono foto rifotografate.
0: Sì, esatto, quello però, è vero, si vede.
1: Hanno...
0: Però va bene.
1: Sì,
0: no,
1: dai,
0: va bene.
1: Ci danno emozione.
0: Poi Liliana da Loreto, vediamo cos'è. Eccola qua. Ah, questa è una foto
1: tenerissima.
0: Diversa. Sì.
1: Questi due cuccioli, no? I cani. Sì, sì, sì. O sono
0: non
1: i
0: so
1: cani
0: cosa...
1: dei nonni.
0: Esatto, qualcosa così che è in tema.
1: Magari, se magari ci vuole chiamare, che ce lo,
0: dice, così ci toglie questa curiosità.
1: Sì, sì, sì. E comunque è carina. È carina anche l'inquadratura,
0: sì,
1: dall'alto.
0: Carina, sì. Rimane
1: questi
0: due cani così,
1: Sì,
0: cuccioli.
1: Anche come la forma, come sono messi.
0: Sì.
1: È graziosa.
0: Molto.
1: Magari l'inquadratura un po' meno, se anche la faceva in orizzontale, valorizzava un po' più questa... Questa linea curva era più carina, però da apprezzare, diciamo, l'impegno.
0: Ok, passiamo a quella di Luciana da Milano.
1: Questa è una foto in movimento, comunque anche, voluta anche questa.
0: Si vede proprio, cioè, l'amore dei nipoti,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: i nonni.
1: Questi baci proprio.
0: Questi baci dati con amore.
1: Questo forte attaccamento che si appiccicano. Bella.
0: Sì. Poi abbiamo la prossima di Marco da Fermo. Questa è una foto pure sempre vecchia,
1: di
0: retro, dai.
1: Se vogliamo dire, una foto di memoria. Qui o è la nonna o un insegnante che sgrida ai bambini.
0: Questa poi sempre di Marco da Fermo, ne ha mandato diverse. Sì.
1: Questa ha preso un premio, una recita.
0: Sì, qualcosa, sì.
1: Quindi l'orgoglio della nonna nei confronti del nipote.
0: Sì.
1: Anche se è una foto invecchiata, però comunque il viso della nonna è molto bello. Complimenti.
0: Un'altra sempre di Marco da Fermo.
1: Anche queste sono foto di memoria.
0: Sì, esatto.
1: Le foto di una volta.
0: Poi Margaret da Verona, vediamo.
1: Questo è un classico
0: ritratto. Classico scatto, dai,
1: sì.
0: Un scatto dei nonni.
1: Sì. Voluto, perché si sono messi tutti e tre vicino.
0: Sarà sicuramente la nonna, la figlia, la nipote, sicuramente.
1: I tre soggetti sono ben posizionati. Qualitativamente non è il massimo, però
0: dai,
1: come inquadratura ci siamo.
0: Ci siamo. Poi Romina, anche Romana, lui. Scusate, da Civitanova.
1: Romana anche.
0: Romana,
1: fatto un
0: ritratto. Ciao Romana.
1: Ciao Romana, grazie.
0: Poi Sandra da Pomezia, vediamo, ne ha mandate due. Ah, questa è molto originale.
1: Sì. Complimenti Sandra.
0: I nonni come angeli.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: infatti
1: sì.
0: Proprio
1: ecco
0: appunto
1: quello
0: dicevo.
1: Che dicevi
0: sì,
1: tu.
0: Esatto. Sandra ci manda anche questa foto.
1: Sandra probabilmente l'ha fatta a Pasqua, questo gioco di colori, giallo, arancio, rosso.
0: Sì, poi ce l'ho di Pasqua proprio,
1: sì,
0: eh.
1: Sì. Quindi in primo piano l'uovo di Pasqua, poi dietro il soggetto. Comunque anche il soggetto è ben posizionato, non è che si confonda.
0: Un po' sfocata forse, no? Un
1: questo non saprei come dirlo perché qualitativamente non è di più, però il soggetto è ben centrato.
0: Ben centrato.
1: Sì, l'occhio ti cade nelle due persone.
0: Sì.
1: Va bene, quindi anche...
0: Poi ci darai anche degli altri consigli, la puntata scorsa ci hai detto qualcosa su come fare la foto. Poi vediamo Paola da Senigallia.
1: Paola, questa invece è un'istantanea, una foto diciamo rubata, una
0: signora anziana. Io amo anche in nero, quindi.
1: Che sta lavorando, bella.
0: Bella, vero?
1: Sì, cade sia sulla porta aperta che anche sul soggetto, la mano della signora, le ciabatte, insomma una situazione un po' di precarietà, ma che esprime molto questo pugno chiuso, un pugno che lavora, un pugno orgoglioso, molto bella, complimenti.
0: Mm-hmm. Poi Tiziana da Porto San Giorgio.
1: Questo oserei dire che pure questa è molto amorevole.
0: Sì, esatto.
1: Sì, il condividere,
0: l'offrire, sì,
1: vero. Offrire, condividere.
0: Sì.
1: Anche qui penso che è Pasqua perché c'è il cioccolatino.
0: È vero, c'è ragione,
1: sì.
0: Coniglietto.
1: Il coniglietto.
0: Non l'avevo visto.
1: Abbiamo.
0: Poi abbiamo Cecilia da Roma. Questa è stupenda.
1: Un passaggio di
0: bella.
1: Sì.
0: Bello, le mani con l'esperienza.
1: Sì, sì. E le mani pulite,
0: le mani dell'innocenza.
1: Dell'innocenza, si guarda come stanno messe le
0: che si appoggia nel nonno,
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: come
1: sì. Le unghie del nonno, unghie che hanno lavorato, belle.
0: Questa è bellissima,
1: sì,
0: stupenda.
1: Sì, sì.
0: Poi abbiamo, vediamo un po' quelli di... Ecco, ad Andrea Micheloni. Questo è un
1: Andrea,
0: primo piano.
1: Sì, anche questa possiamo dire che è rubata, perché comunque non guardano la fotocamera, quindi rubata, un'istantanea, che è bella, affettuosa. Anche questa, il nonno comunque è molto felice, contento nel come c'ha la bocca, la mano della nipote, molto bella,
0: sì,
1: è
0: molto
1: affettuosa, sì.
0: Ah, qui questa è bellissima, appena nata. Sì, sì, penso sì. Che sia appena nata, insomma, pochi mesi.
1: Sì, sì, sì. E comunque anche qui c'è una minima post produzione, che c'è lo sfocato intorno. Questo è un ritratto perché ci guardano.
0: Bella però, eh?
1: Sì,
0: lo
1: sì,
0: sfondo
1: sì,
0: bianco
1: sì.
0: Risalta. C'è sì. La bambina bellissima.
1: Occhioni, anche la nonna.
0: Questo biglietto di Gianni Morandi.
1: Vanno a vedere Gianni Morandi, complimenti.
0: Bellissimo.
1: Complimenti.
0: Gianni. Allora, andiamo un attimo in pausa e poi ci rivediamo.

0: Bentornati.
1: Buonasera a tutti.
0: Siamo qua sempre con la nostra fotografa Luana e stiamo vedendo le foto dei nonni, dell'amore dei nonni, in occasione della festa dei nonni, che è stata il 2 ottobre, come ho già detto prima.
1: E un tuo ricordo dei nonni?
0: Io
1: così?
0: Dei ricordi dei nonni, sì, ce n'è uno in particolare. E mia nonna aveva un terrazzino dove dava sulla cucina e lei mentre andava a pranzo lì spesso mentre andavo a scuola e da questa finestra facevo finta di fare la cameriera, no?
1: Gli passavo alle persone di sotto?
0: E gli passavo le cose così, facevo finta. E lei stava sempre al gioco, insomma. Però ti ricordi, adesso non è che ne ho tantissimi, perché tre sono morti precocemente.
1: Se qualcuno vuole chiamare per raccontarci qualche ricordo dei nonni, ci fa piacere. Siamo qui, siamo e
0: sì, siamo molto contenti se ci chiamate da casa.
1: Sì, sì, sì, sì, per raccontarci.
0: Interagite con noi.
1: Qualche vostro ricordo.
0: Poi guardavo proprio, leggevo l'altro giorno, mi stavo documentando sulla festa dei nonni, che ha un fiore particolare. Si chiama il non ti scordar di me, l'avrai sentito dire.
1: Qual è quello viola,
0: esatto,
1: con il puntino bianco piccolino,
0: esatto,
1: che è basso, che cresce per terra?
0: Sì, sì, sì, quello lì. Ah, è quello, il fiore della festa dei nonni, nemmeno
1: non
0: io.
1: Non ti scordar di me.
0: Sì, che poi c'ha una leggenda e dice che praticamente quando Dio dava i nomi alle piantine,
1: sì,
0: e praticamente ha dato il nome a tutte, era rimasta lei. Allora gli ha detto: Dio, Dio, non ti scordar di me. Allora lui gli dice: ti chiamerai così, non ti scordar di me.
1: Bello, carino.
0: Sì, carina come
1: è un fiore
0: cosa.
1: Comunque basso che dobbiamo, non so, abbassarci oppure
0: sì, perché
1: chinare
0: è piccolino,
1: la testa
0: per
1: vederlo.
0: Piccolino, sì, è piccolino,
1: quindi
0: non ti scordar
1: magari
0: di me.
1: Anche la figura dei nonni è una figura discreta, riservata.
0: Sì, sempre, certo.
1: Non è una figura sfacciata.
0: È vero.
1: Che però è importante perché
0: è importantissima,
1: ci dà le basi.
0: Secondo me è la base, è la base,
1: sì, sì, sì,
0: è la base della relazione nella famiglia. Oltre che un ottimo aiuto che purtroppo al giorno d'oggi ci dobbiamo appoggiare.
1: Più che aiuto diciamo base, è più
0: dai,
1: bello,
0: sì,
1: insomma,
0: base,
1: non andiamo troppo
0: base,
1: sul
0: base.
1: Ci danno le basi.
0: E niente, adesso abbiamo visto tutte le foto.
1: Sì, magari se vogliamo rivederli facciamo un po' una
0: cerchiamo di fare una cena perché sì, oggi le foto sono tantissime.
1: Sono tantissime.
0: Cerchiamo di prendere quelle
1: sì,
0: dove hanno un rapporto qualità.
1: Questa
0: migliore,
1: magari una foto di memoria, sì, sono belle, però diciamo a livello sentimentale preferisco altre situazioni.
0: Anche questa, la classica,
1: sì, documentative.
0: Questa è molto bella, questa è quella di Damiano di Osimo.
1: Però magari sì, un po' troppo studiata, un po' troppo, cioè vedo una...
0: Te ti piace più la spontanea?
1: Sì, l'istantanea, sì, sì, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: quella... Già questa di Deborah sempre
1: mi piace di più, detto in
0: sì,
1: diretto.
0: Sì, te fa famiglia poi,
1: sì,
0: vero?
1: Sì. Le cose più semplici. Anche questa guardate
0: Domenica di Lodi
1: del nonno, cioè con il signore con gli occhiali, tutto
0: soddisfatto,
1: wow, sì, sì, sì, è carina.
0: Questa è quella di Elena di Verona che
1: sì, la signora mette un po' di tristezza,
0: sì,
1: però c'è il clown, c'è
0: sì,
1: anche
0: è una realtà che adesso la vedo un po' sempre di Elena.
1: Magari
0: eccola qua.
1: Queste anche foto documentative.
0: Questa Gianna di Trapani.
1: Questa magari ce ne sono queste, altre che mi sono piaciute.
0: Cerchiamo
1: di
0: magari di sceglierne
1: sì,
0: alcune
1: sì, sì,
0: che possiamo
1: ecco,
0: studiarle a fondo. Questa sempre di Gianna.
1: Questa pure mi piace.
0: Ti piace?
1: Piace? Sì. Mi piace.
0: Forse l'unica cosa che è stata fotografata
1: sì,
0: da un
1: però
0: altro.
1: Non sto guardando la tecnica, sto guardando quello che magari mi trasmette, la semplicità delle persone,
0: sì,
1: altri tempi, cioè le mani, il pane, lei, la signora che sorride, che è serena, tranquilla, la bambina lì che. Sì, questa mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì,
0: okay,
1: questa mi piace. Questa è?
0: E questa è di Giovanna di Pesaro.
1: Giovanna?
0: Questa di Liliana è, questa di Cani, quella di prima era
1: quella
0: di Giovanna.
1: Di,
0: sì.
1: Quindi Giovanna magari se sei in ascolto, se ci vuoi chiamare ci fa piacere. Questa mi piace queste forme, però
0: Ni,
1: non so,
0: dai.
1: Tu Fiorenza questa?
0: No, questa no, cioè è bella, è dolce, però ecco la vedo un po' fuori tema anche, un pochino Forse non so cosa voleva dirci. Questa di Luciana di Milano.
1: Qui questo nonno, questa figura portante, diciamo anche bello in carne, è carino,
0: Sì.
1: Vedi anche qui, diciamo, l'uomo è davanti, la donna è dietro, lui è più
0: possente, insomma,
1: sì,
0: più possente nella foto.
1: Quindi magari sì, anche questa è carina,
0: ti piace?
1: Mi piace. Sì,
0: possiamo,
1: sì,
0: allora
1: sì.
0: Faccio un
1: sì.
0: attimo un
1: anche questa mi
0: questa
1: piace.
0: Questa di Marco Di Fermo.
1: Sì, ha fotografato un'altra foto, qualitativamente non possiamo dire niente, però nell'insieme o è una nonna che rimprovera con queste mani.
0: O insegna qualcosa.
1: O insegna, sì.
0: Quello che fai
1: comunque,
0: nonni.
1: Sì, che insegnano. Anche questa mi piace, queste cose.
0: Questa ti piace,
1: molto.
0: Sei sempre di Marco.
1: Anche sì. Qui c'è l'orgoglio della nonna. E mi piace.
0: Sempre di Marco, che questa ha fatto una...
1: Queste foto di memoria, magari avrei preferito sì. foto un po' più sentimentali. Non
0: poi
1: so
0: abbiamo
1: se...
0: questa di Margaret di Verona, sempre.
1: Margaret, ti ringraziamo molto, è carina. Anche la, diciamo...
0: Questa romana di Civitanova, vicino
1: grazie.
0: A noi.
1: Sì,
0: romana,
1: sì.
0: se anche tu hai piacere di chiamarci, noi mm-hmm. siamo qua.
1: Carina la bambina, guarda che bocca carina che c'ha.
0: Tanto, carinissima.
1: Anche la parete dietro, comunque è carina.
0: Poi una nonna giovane.
1: Sì, una nonna giovanissima.
0: Giovane. Poi abbiamo Sandra di Pomezia.
1: A Sandra dobbiamo dargli che è molto originale, quindi
0: sì.
1: la dobbiamo prendere in considerazione questa.
0: Ok, Sandra, sempre di Sandra.
1: Mi piace più l'altra, è più originale.
0: Poi vediamo questa di Paola, questa a te piace molto, l'avevo capito prima da come
1: la
0: commentavi.
1: La mano, diciamo, della signora.
0: La mano del lavoro,
1: sì,
0: ti piace?
1: Sì, la mano del lavoro, sì, del lavoro.
0: Poi Romina da Pesaro, questa
1: anche,
0: è una festa della laurea
1: sì,
0: della nipote, insomma.
1: Anche questo è un classico ritratto.
0: Bel traguardo.
1: Sì. Forse la mamma, la nonna è questa un po' più formosa
0: sì,
1: sulla
0: sì,
1: destra.
0: Sì, vero, sì, sì, secondo me.
1: E comunque è orgogliosa.
0: Sì.
1: Qui penso che le altre sono le figlie, le nipoti, c'è cioè una figura
0: sì, che sì, quelle le figlie sotto sono le nipoti.
1: Sì, la ragazza con la frangia che spicca, quindi all'interno di questa famiglia forse è lei che predomina, perché le altre sono un po' più, a parte che è più alta, però questo uh-huh. mento alto predomina.
0: Sì, poi abbiamo...
1: Questa pure condividere, dono, dolcezza, tanto bella.
0: Ti piace?
1: Questa. Sì, sì, sì,
0: Tiziana. Abbiamo Cecilia da Roma.
1: Queste sono delle bellissime
0: questa
1: foto.
0: Questa mi piace tantissimo, sì. però. Mi piace tantissimo perché esprime tante cose in questa foto, tantissime.
1: Questa sarà molto studiata, molto voluta. Sicuramente avrà posizionato anche le manine del bambino perché.
0: Certo, sicuramente non è spontanea, non è una foto
1: spontanea. A volte per lavoro le
0: sì,
1: studio
0: sì,
1: queste
0: sì,
1: cose,
0: sì.
1: insomma, per dare proprio questa sensazione e non gli possiamo dire niente.
0: Questo mi piace
1: di
0: molto.
1: Tutto di più, sì, sì, sì.
0: Queste sono quelle di Andrea.
1: Di Andrea mi piaceva il nonno col bambino appena nato, che era orgoglio. Anche qui mi dà dolce, mi sembra quasi un bambino questo nonno. Non so, qui sulle guance c'è qualcosa che mi sembra un bambino, o la bocca, questo il naso.
0: Anche l'espressione del viso, no?
1: Sì,
0: anche se si vede poco l'occhio perché
1: mi
0: lì...
1: sembra un bambino, mi sembra. Eppure mi dà una bella sensazione.
0: E lei invece è già donna, no? Una mini donna.
1: Anche il modo come il braccio sopra il collo, è lei che lo protegge.
0: Sì,
1: e lui è più
0: vero.
1: Bambino,
0: sì,
1: eh.
0: Sì, sì, sì.
1: Bella.
0: Bella.
1: Sì, complimenti.
0: Sempre di Andrea.
1: Forse l'altra mi piace di più perché il nonno è più bambino, qui è orgoglioso.
0: Qui, sì, qui è nonno.
1: Qui è orgoglioso.
0: È nonno, sì.
1: Qui, la,
0: qui
1: nonna,
0: è la nonna.
1: Sì, la nonna, la bella nonna, che è sempre piacevole.
0: È sempre qua.
1: Sì.
0: Qui c'è più nipoti.
1: Sì, sì, sì. Qui sono tutti contenti i nipoti di questo biglietto.
0: Beh, quella di Andrea, come foto di queste, perché scegliamone una.
1: Sceglierei quella dove il nonno è bambino.
0: A te piace quella?
1: Sì.
0: Ok. Ti piace quella del bambino?
1: Sì, che c'ha la ragazza, la nipote con il maglioncino giallo, quindi ci possiamo mettere anche il colore nella
0: ecco,
1: foto.
0: Ecco.
1: Oltre, diciamo, che il nonno ha una bella espressione, che comunque, ecco, l'ha scattata con questo
0: sì,
1: bel giallo,
0: sì, sì,
1: risalta.
0: Poi pensavo, come, magari chi, quella foto che sceglieremo, se magari invitiamo anche qua in trasmissione, così invece che chiamarci.
1: Se è fattibile,
0: che è di vicino.
1: Sì, qui vicino.
0: Viene qua in trasmissione, sì, ci commenta la sua foto.
1: Il perché magari l'ha fatta in quel momento,
0: esatto,
1: quale situazione vivevano, perché comunque anche quando si fa, diciamo, un ritratto, c'è sempre un momento da documentare, quindi quando scattiamo una foto, diciamo che in quel caso... Adesso abbiamo scelto quella.
0: Sì, va bene,
1: così,
0: adesso così, per,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: sono tante, allora per fare una cernita.
1: Quando facciamo un ritratto, diciamo che nel ritratto classico, qualche piccolo suggerimento, il soggetto lo mettiamo in posa, quindi deve guardare verso il fotografo, oppure bisogna prendere anche in considerazione o guardarsi intorno, dove stiamo, se c'è troppi elementi di disturbo, oppure magari quando si scatta una foto, fare diversi angoli, scattare da una parte o dall'altra, per poi vedere alla fine dove il soggetto è più bello, oppure dove il soggetto si rispecchia meglio, dove si vede meglio. E comunque un ritratto, diciamo che la maggior parte delle volte è riuscito quando chi è che viene fotografato è soddisfatto e si vede bene, e quello possiamo dire che è un ritratto riuscito,
0: perché comunque è difficile, no, fare un ritratto. Non è facile
1: mettere e posizionare i soggetti, vedere che comunque tutti gli elementi stanno a posto, guardare lo sfondo, anche, diciamo, usare anche un po' un obiettivo adatto, ecco, non avvicinarsi troppo ma neanche allontanarsi troppo. È anche bello, diciamo, interagire col soggetto per metterlo a proprio agio, e quindi magari un obiettivo non con una focale media, non tanto tele, non tanto macro, ecco.
0: Poi adesso si usa con questi selfie, no? Con
1: adesso
0: il cellulare,
1: non
0: ci sono osceni, secondo me.
1: No, loro ci stanno.
0: Lo so che non li so fare allora su di me, allora.
1: E comunque in un ritratto classico anche la luce è fondamentale. Quando è morbida il ritratto è più morbido, oppure magari quando c'è una luce un po' più tagliente il ritratto diventa più drammatico. Dipende.
0: Ma c'è una posizione particolare, secondo me, magari un po' di lato, un po' con il viso di mettersi?
1: Cosa devi farci con il ritratto, cosa cerca la persona, cosa vuole trasmettere, a volte è...
0: Insomma, ecco, non è una cosa standard.
1: No, diciamo che lo standard è la luce. Una cosa importante,
0: la luce.
1: Sì, quella è fondamentale.
0: Allora, adesso che abbiamo fatto questa cernita delle foto, facciamo un attimo di pausa, così poi ci confrontiamo e decidiamo un po' la foto migliore.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Grazie.
0: A tra poco.

0: Eccoci di nuovo, ben trovati. Allora, abbiamo fatto una breve carrellata e cernita delle foto più belle, diciamo, sì. No? Quelle che ci hanno colpito di più, per scegliere la foto vincitrice della puntata. Sì, è stato molto difficile perché le foto erano tantissime.
1: Sì, sì, sì. E diciamo che eravamo indecise fra due o tre situazioni. Una, la signora che tiene il secchio,
0: sì,
1: che
0: esatto. È di, adesso te lo dico subito.
1: La signora che sta lavorando,
0: sì, sì.
1: Piegata.
0: Dovrebbe essere, se non sbaglio.
1: Se ce la può mandare la regia, la signora che sta lavorando con il secchio sulle mani, questa, sì.
0: Di Romina?
1: Più che l'amore dei nonni, no. Qui diciamo la persona anziana che lavora, quindi non vedo tanto. Sì, sarà una nonna, ma
0: Paola. Paola di Senigallia,
1: non c'è,
0: scusate.
1: Diciamo, Paola di Senigallia. Sicuramente il nipote gliel'avrà scattata. È bellissima, questa mano mi piace molto, però non vedo molto l'amore.
0: No, qui no.
1: Diciamo,
0: sì, è una nonna, però
1: nonni,
0: esatto,
1: ecco,
0: esatto.
1: Una foto documentativa di una persona che lavora.
0: A me la porta mi colpisce molto. Bella.
1: Sì.
0: È inquadrata bene.
1: No, sì, so, diciamo che è leggermente
0: bella.
1: Decentrata, quindi l'occhio ti cade,
0: sì, l'ombra
1: prima
0: c'è
1: sulla
0: forse,
1: porta,
0: esatto.
1: E poi dopo sul soggetto.
0: È vero.
1: È il discorso che facciamo un po' l'altra volta, che il soggetto non deve essere mai al centro, ma leggermente decentrato. È una delle regole fondamentali. E qui anche a lei l'occhio gli è caduto sulla
0: porta.
1: Vedi, mi
0: è caduto non volendo.
1: È normale, sì.
0: Poi dicevi quale ti piaceva di più.
1: Questa è poi le due mani.
0: Cecilia di Roma.
1: Sì, che è stupenda,
0: se
1: è dolcissima.
0: La manda, eccola qua.
1: Un amore immenso questa foto, sì.
0: Bella.
1: Le mani vissute della nonna. È un uomo o una donna? Sono le mani di un uomo o di una donna?
0: Sinceramente adesso
1: di una
0: mi
1: donna?
0: Viene da dire di un uomo a me, così.
1: A me di una donna. Boh.
0: A te di una donna? Purtroppo non,
1: questa è stupenda pure. E un'altra che mi piace tantissimo è la magliettina gialla che stavamo commentando
0: prima. Quella del nonno,
1: prima.
0: Quella sì. Sembra bambino.
1: Sì, che lui ha l'espressione
0: di Andrea Micheloni di Castelfidardo.
1: Sì, sì, sì, sì. Qui le guancette del nonno, la nipote che sì. Lo protegge, pure mi piace moltissimo. Ecco, sono fra queste tre, sono indecisa. Se magari qualcuno, se c'è tempo,
0: c'è
1: che,
0: tempo
1: vuole chiamare,
0: che vuole chiamare, noi ci fa
1: ci farebbe
0: sempre
1: piacere.
0: Magari ci motiva anche la fotografia.
1: Sì, sì, sì, fra queste tre quale preferisci?
0: Sì.
1: Diciamo, se devo andare ancora per esclusione, andrei quelle dove ci sono i soggetti, quindi toglierei la signora col secchio.
0: Ah, ecco, ok, quindi sì. Ci facciamo una bella scrematura.
1: E le due mani, del neonato con il nonno e la nipote che abbraccia.
0: Quindi queste due, insomma.
1: Sì. Quindi a te la scelta.
0: Oddio, l'ardua sentenza.
1: Se magari la regia le fa passare, che ce le fa rivedere.
0: La foto delle mani,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: la foto del nonno con
1: molto stupende.
0: Eccola.
1: Questa è
0: sì.
1: Potrebbe essere anche uno scatto pubblicitario quella, E questa?
0: Sì,
1: sì, dai.
0: Sì, c'è ragione.
1: Sì,
0: indubbiamente.
1: Studiata, ecco, più diciamo ricercata, ecco, voluta. Questa magari istantanea, fatta al momento, perché comunque dietro ci sono
0: questa
1: persone.
0: Non è studiata,
1: no,
0: nonostante
1: no,
0: non è studiata,
1: no,
0: è molto bella.
1: Sì, e ti dico, questa la scarterei.
0: Questa sì, dai,
1: sì,
0: questa
1: non abbiamo
0: sì,
1: nipoti,
0: perché non abbiamo nipoti,
1: sì.
0: Esatto.
1: Andiamo per esclusione.
0: Comunque il tema era l'amore verso i nonni,
1: sì.
0: Verso i nonni e dei
1: complimenti
0: nonni verso
1: all'autore
0: nipoti.
1: Di questa foto, o all'autrice, non mi ricordo.
0: Sì, e io non so, sono indecisa. Forse però per il tema così.
1: Andiamo
0: che abbiamo
1: per la magliettina gialla,
0: esatto.
1: Perché magari l'altra
0: sì.
1: Ha un immenso amore, è bellissima, però
0: questa.
1: Ecco, questa è più al momento, più istantanea.
0: È più, molto espressiva.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Molto espressiva. Allora andiamo per questa, per Andrea di Castelfidardo.
1: Lo vogliamo far venire ospite?
0: Lo invitiamo,
1: visto che è di
0: Andrea, verresti in trasmissione. Abbiamo anche il suo numero, comunque lo contatteremo.
1: Vogliamo
0: così
1: ricordare il numero, Fiorenza?
0: Sì, allora la prossima volta, il tema della prossima settimana sarà i colori dell'autunno, quindi è un tema molto ampio. E i colori dell'autunno potete mandare sia delle composizioni dell'autunno, sia l'autunno in generale. Sempre tramite WhatsApp 349-9370-847. Potete mandare tutte le
1: quindi
0: foto.
1: Ci aspettiamo anche dei bei colori,
0: eccoci.
1: Delle belle inquadrature.
0: C'è una chiamata.
1: Alberi, foglie.
0: Sentiamo chi è in linea. Pronto?
2: Sì, ciao, sono Andrea di Castelfidardo.
0: Ciao Andrea, eccolo, il vincitore della serata.
1: Andrea, Ciao.
2: In realtà ho chiamato prima di sapere che avrei vinto io. Sono stato un po' in attesa, nel frattempo ho scoperto.
0: Ah, ecco.
1: Complimenti, Andrea. Chi è, tuo papà?
2: No, è mio suocero.
1: Ah, meglio allora, Andrea.
2: È mio suocero, che di tutti i nonni è di gran lunga il più fotogenico.
0: Ecco.
1: Però c'ha le guancette da bambino, eh? Cioè,
2: sì,
1: da...
2: sì, sì, sì, sì.
1: Queste belle guanciotte, anche la bocca, magari il naso, sì, è un naso grande, però nell'insieme sembra un bambino, sembra.
2: E sì, lui si sa sempre molto ben rapportare con i nipoti, quindi in realtà, oltre a essere fotogenico, tra virgolette, si presta anche bene alle fotografie, tant'è che delle foto che avevo, ne avevo decine tutte con lui, e ho fatto fatica a trovarne una dove ci fosse un'altra nonna, che in quel caso era mia madre, perché negli altri casi, gli altri nonni, quando ce la fa la foto,
1: Andrea,
2: è
1: non ci raccontare tutto, aspetta Andrea.
0: Lasciaci in sospanso, sì, così sì, la prossima volta ce lo dici a
1: ci
0: voce.
1: Ci vieni la prossima settimana qui in trasmissione?
0: Ti abbiamo invitato.
2: Guarda, penso di sì, se credo
1: molto
2: di non
1: piacere.
2: Avere impegni, quindi farò del mio meglio per esserci.
0: Così ci aiuterai a commentare anche le foto dei colori dell'autunno. Mm?
1: Ti aspettiamo,
2: okay,
1: Andrea?
0: Da profano ci dirai le tue... No?
1: Sì, certo, fa molto piacere.
0: Va bene, allora ti aspettiamo venerdì, poi ti chiameremo, insomma, e ci dirai.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: va bene.
1: Andrea.
0: Grazie, Andrea.
2: Di nuovo per la trasmissione.
0: Grazie, grazie
1: fai
0: mille.
1: Fai complimenti a tuo suocero.
2: Grazie, ok. Ci vediamo.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Quindi okay. Vediamo la prossima settimana cosa ci arriverà di bello, e speriamo tantissime foto come
1: sì,
0: questa
1: dai,
0: settimana.
1: I colori dell'autunno,
0: siamo bellissimo.
1: Agli inizi, quindi c'è un'esplosione
0: anche se
1: di
0: quest'anno
1: colori.
0: È ritardata per arrivare l'autunno.
1: Oggi
0: però
1: è una bellissima giornata,
0: ancora sempre estate.
1: Sì, sì, sì.
0: Però prima o poi, insomma, qualcosa c'è in giro dell'autunno.
1: C'è ci sono dei bei
0: sì, le castagne, no?
1: Sì.
0: Delle castagne, il melograno, insomma.
1: Aspettiamo colori, aspettiamo.
0: Esatto, sì, aspettiamo colori. E così anche la prossima volta tu ci aiuterai sempre con dei tuoi consigli a fare le
1: foto. Questa volta magari abbiamo dato qualche consiglio sul ritratto, forse la prossima volta è più magari...
0: Non so, su cosa potrei...
1: Vediamo cosa ci arriva, quale genere, che tipo di foto ci arrivano. Oggi era un po' più predominanti il ritratto, o il ritratto classico in posa, o il ritratto l'istantanea, il ritratto documentato, ecco, documentare una situazione.
0: Ripeto il numero per chi non avesse magari ben capito, 349... 9370847. Mandate voi le foto che volete, anche più di una, senza problemi. Poi saremo noi, insomma, che facciamo una cernita, tutte non possiamo magari metterle. E
1: siamo delle sentimentali, eh?
0: Sì.
1: Siamo
0: molto,
1: donne, siamo sentimentali.
0: Molto.
1: Quello influisce molto nella scelta finale.
0: E va bene, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Buonasera a tutti.

Siamo nel santuario, molto importante per tutta la Polonia, ma anche per tutto il mondo, perché bisogna dire che è uno tra i santuari dove la Chiesa ha accettato, ha confermato le apparizioni della Madonna, Gieczwałt, una piccola località nel nord della Polonia, vicino alla Russia. Un posto meraviglioso dal punto di vista di natura, di cultura e la di identità di gente che abita qui, su questa terra. Nel 1877 la Polonia era divisa su tre paesi. Non esisteva nelle carte, nelle mappe di Europa. Ma i polacchi erano sempre forti e avevano una grande fede. E nel 1877, in giugno, 27 giugno di sera, i ragazzi di Gieczwałt, di località vicina a Gieczwałt, che erano sotto la parrocchia di Gieczwałt, sono venuti in canonica per fare l'esame della prima comunione. Tra di loro era una delle ragazze, delle veggenti, che si chiamava Augustyna, Augustyna, che poi usava il nome Giustina. E dopo l'esame è uscita dalla canonica con sua mamma e ha sentito suonare la campana della chiesa e si è fermata per recitare con mamma una preghiera e anche il rosario, perché abitanti di questa terra erano molto, molto legati alla Madonna. Così il rosario si recitava tre volte al giorno, lasciando tutti i lavori, tutti impegni per proprio pregare. E durante questa preghiera, in un certo momento, Giustina vede sull'albero una immagine, una persona che siede sul trono, è una donna con i bellissimi lunghi capelli molto chiari, e accanto a lei erano gli angeli che portavano i segni della passione di Gesù. E in certo momento si avvicina il parroco e le chiede cosa si sta succedendo. E adesso vedo una donna seduta sul trono con angeli. Ma la donna non ha detto in quel giorno niente. Il parroco, che era molto interessato delle apparizioni private di Lourdes, ha chiesto alla ragazza di ritornare un altro giorno nella stessa ora, perché forse c'è qualcosa molto importante per la fede e per tutto il mondo. Giustina è ritornata con sue amiche. E proprio anche in questo giorno aveva un'apparizione e, secondo la raccomandazione del parroco, chiede: chi sei? E la Madonna rispose: io sono Immacolata Concezione. E così comincia una bella storia di apparizioni che dura fino a 16 settembre, quando avevamo ultime apparizioni della Madonna. Chi ha visto la Madonna? Due ragazze. Era proprio detta Giustina e poi Barbara, che ha cominciato di vedere la Madonna un po' più tardi, ma anche lei, secondo la Chiesa, aveva le apparizioni vere.

La Madonna è apparsa 160 volte e la particolarità di queste apparizioni sta nel fatto che le ragazze facevano le domande alla Madonna chiedendo diverse cose. Il fatto molto importante è anche questo.

Schwaut è, anche se è molto importante per il tempo delle apparizioni, perché come la Polonia non esisteva sulle mappe di Europa, erano sotto tedeschi, Russia e Austria, sappiamo bene che quel momento era molto, molto difficile, perché qui a Gieschwaut, che era sotto la Germania, non si poteva usare il polacco. Non c'erano i preti polacchi nelle parrocchie, sono stati tutti arrestati oppure mandati via da quel posto, e nel loro posto sono arrivati i preti di lingua tedesca, e loro non potevano prendere tutte le parrocchie, così tante parrocchie erano senza un prete che celebrava la messa oppure insegnava i ragazzi. E la Madonna parlava polacco, usava polacco, che per la gente di questo tempo era un messaggio molto importante. Ma come ho detto prima, il messaggio di Gieschwaut è molto attuale anche per oggi, per noi uomini di nostra età, di nostro secolo. Perché è così importante? Perché Madonna ha chiesto quattro cose. La prima cosa è, ovvio, recitare rosario. Ha chiesto di recitare rosario nelle famiglie. Ha chiesto tantissimi ragazzi di pregare, di recitare rosario, perché come ha detto, solo rosario può aiutarci e salvarci da diverse cose, da diverse schiavitù. Ma insieme con rosario, e questo è importante messaggio di Gieschwaut, Madonna ha chiesto di entrare dentro l'Eucaristia con tutto il cuore, con coraggio. E sempre diceva, prima è l'Eucaristia, dopo recitate rosario. L'Eucaristia e rosario, come sappiamo che tanti santi, ma soprattutto Giovanni Bosco, dicevano che questa è la strada, è la sicurezza della Chiesa. E anche tante volte la Madonna ha detto offrite la messa per uno che era malato, per uno che era lontano da Dio. Offrite la messa, questo è un messaggio forte. E poi pregate anche, perché con il rosario e con la messa siete forti. Chiedete a Dio che mandi i preti nelle parrocchie, che le parrocchie avranno i suoi pastori. E ha promesso che recitando il rosario arriverà il momento quando avremo i preti nelle parrocchie. E proprio questa è l'attualità oggi, che abbiamo poche vocazioni. Proprio vediamo che questo messaggio di Maria è molto attuale. Poi le altre cose che ha chiesto Maria erano la conversione e la penitenza. Due cose che possiamo dire camminano insieme. Convertitevi, convertitevi, perché la grazia di Dio scende sul cuore libero, sul cuore aperto. E qui troviamo una particolarità di queste apparizioni, perché alla fine Madonna ha aggiunto ancora libertà del cuore. In quel tempo c'era tutto a Gieschwaut, ma soprattutto quello che non mancava, che era un metodo dei tedeschi, c'era alcol dappertutto. C'era un grande problema di alcol nelle famiglie, nelle città, nelle località dove abitava la gente. Perché uno che è indipendente è facile da manipolare, da fare tutto quello che vogliamo con lui. E la Madonna sempre diceva, astinenza, astinenza, smettete di bere alcol. Proprio è bello che quando le ragazze chiedono le grazie per una giovane donna di una di famiglia che si chiamava Buchholz, chiedono: Madonna, la famiglia è venuta per chiederti la salute di questa ragazza. E la Madonna rispose: sì, io do questa grazia, ma importante è
e il suo papà

smette di bere alcol. È proprio questo il messaggio di Gechwau. Libertà del cuore è una cosa molto importante nelle nostre relazioni con Gesù Cristo, con Dio. La grazia scende sempre sul cuore libero, non sul cuore occupato dalle cose di questo mondo. E questo è il messaggio molto forte per Gechwau, di queste apparizioni. E la Madonna appare 160 volte qui. E tutte queste apparizioni sono descritte dal parroco che ha fatto tutte le prove, ha separato le ragazze, ha chiesto il vescovo di fare gli esami, sono venuti teologi che hanno ascoltato le ragazze e alla fine la Madonna ha detto: avete tante prove, ma coraggio, io sono con voi. E la Madonna ha lasciato due bellissimi segni per le ragazze. Come venivano tanti malati, oppure le famiglie dei malati, e chiedevano la grazia, la Madonna ha detto: portate qui la stoffa, un pezzo di materiale, e io la benedico. E voi portate questo materiale ai malati. Ma insieme con questo materiale, questo è importante perché la grazia non sta in una cosa del mondo, recitate il rosario per questo malato. E così la gente porta la stoffa, il materiale, e lo mette sull'albero, sapendo che la Madonna appare su questo albero. E la Madonna, quando è apparsa, ha detto: no, il materiale che avete messo sull'albero io non benedico. Il materiale deve essere posto per terra. Possiamo domandarci perché la Madonna ha detto così. Secondo me, è una mia intuizione, la Madonna, conoscendo il cuore dell'uomo, sa che noi siamo molto attaccati alle cose di questa terra e non voleva il culto dell'albero, ma voleva sempre che troviamo la strada, la relazione con il suo figlio. E così da quel momento c'è una tradizione di preghiera insieme con questo materiale che sappiamo la Madonna benedice e lo portiamo ai malati, negli ospedali, nei diversi posti dove la gente ha bisogno di aiuto della Madonna. E poi il parroco ha chiesto anche la Madonna di benedire una fonte che c'era sulla terra della parrocchia, perché il parroco sapeva le apparizioni, conosceva molto bene le apparizioni di Lourdes, e così ha chiesto che la Madonna benedica anche la fonte che si trova qui a Gechwau. Madonna ha detto sì, nella mia festa, l'8 settembre, fate una piccola processione dove invitate pochi preti, pochi fedeli, e con canto e recitazione del rosario andate a questa fonte. E la Madonna è apparsa in questo posto e ha benedetto la fonte che finora c'è e finora serve alla gente come un grande segno della vicinanza della Madonna. E la Madonna alla fine ha anche chiesto una statua che oggi si trova in una cappellina piccola nel posto dove è apparsa. E in questo posto molto importante possiamo leggere le parole di Madonna: recitate il rosario, convertitevi, fate la penitenza e siate liberi nel cuore. Troviamo anche un altro scritto molto importante, sono le ultime parole di Maria, perché alla fine, quando Maria ha detto: io appargo nell'ultimo momento, quando arriva la statua, è proprio arrivata il 17 settembre, la Madonna ha detto alle ragazze che piangevano le parole: non abbiate paura, io sono sempre con voi. Io sono sempre con voi.

0: E qui a Ghiacciafall proprio sentiamo questo forte messaggio di Madonna. Lei è sempre qui con noi. Poi le ragazze sono andate nel convento, prima qui vicino in Polonia, poi dopo sono andate in Francia. Giustina ha lasciato il convento e si è sposata, Barbara invece è andata in Guatemala, dove è morta nell'opinione della santità. Proprio siamo alla fine del processo di beatificazione di Barbara. Sappiamo che sono tante grazie ricevute anche grazie alla sua intercessione. Non sono tornate mai a Ghiacciafall perché era proibito. Sappiamo bene che Giustina aveva qualche relazione, qualche lettera mandato qui, Barbara anche, ma mai sono tornate a Ghiacciafall. Perché Ghiacciafall è un posto così importante e così poco conosciuto nel mondo. Sono diverse cose che hanno proprio creato questa situazione. Prima cosa è che dopo la guerra, dopo la liberazione della Polonia, gli abitanti di questa terra sono stati portati via. Non potevano abitare qua. Hanno portato la gente di Ovest, di Lituania, di Lublino, che hanno portato con sé una immagine di Madonna della Misericordia di Vilnius. E per loro questa era proprio la loro Madonna. Il Ghiacciafall è rimasto un po' sconosciuto, senza i suoi abitanti. Ma pian piano si notava una cosa eccezionale. La gente cominciava ad attaccarsi a Ghiacciafall, riconoscendo la Madonna di Ghiacciafall come la loro Madonna, la loro madre. E la Chiesa proprio per questo ha cominciato di studiare queste apparizioni. Per fortuna c'erano tantissimi documenti, a parte i scritti del parroco, scritti in tedesco, poi tradotti in polacco. C'erano i documenti dei teologi che in quel tempo venivano per esaminare le ragazze, per sapere se proprio è una cosa vera o falsa. E proprio così hanno accettato queste apparizioni dicendo sì, sono le apparizioni vere che la Chiesa riconosce e dice che qui sia successa una cosa molto importante, molto grande. E il posto oggi è posto della pace, di serenità, e tante persone che vengono qua trovano questa pace come nelle braccia della Madonna, perché qui abbiamo due immagini della Madonna, uno che possiamo trovare sull'altare principale, che è una icona della Madonna ancora fatta prima delle apparizioni, dove la Madonna mette la mano sul suo figlio e dice: questo è il mio figlio, ascoltatelo. E altra immagine è proprio quella statua della cappellina messa sul posto dove c'erano le apparizioni, dove la Madonna sta con le mani così, come madre che vuole prendere in braccio il suo figlio. È proprio una posa che, diciamo, può essere sottoscritta: non abbiate paura, io sono sempre con voi.
1: Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Stella, ci ritroviamo qui insieme per una riflessione breve sul Corpus Domini. Oggi siamo all'Abbazia di Santa Maria a Grottaferrata, uno degli ultimi monasteri di rito bizantino legati alla Chiesa di Roma.

Questa festa fu istituita per la prima volta nel XIII secolo dal vescovo di Liegi, in Belgio. Il vescovo era stato invitato da una monaca a istituire una festa che celebrasse solennemente la presenza del Signore nell'Eucarestia. Questa monaca infatti aveva avuto una visione, aveva visto la chiesa come una luna piena di luce, ma con una grande macchia nera, ed era la freddezza nei confronti della Santissima Eucaristia. Il vescovo di Liegi, ascoltata la monaca e consultatosi poi con diversi teologi, istituì per la prima volta, fuori dalla Settimana Santa, una festa solenne dedicata al Santissimo Corpo di Gesù. Questa festa venne poi ampliata a tutta la Chiesa Universale nel 1264 da Urbano IV, in seguito al grande miracolo avvenuto a Bolsena. Che cosa era accaduto? Un sacerdote in pellegrinaggio verso Roma si fermò nella chiesa a celebrare la Santa Messa e fu colto da un profondo dubbio. Veramente il Signore era presente in quell'ostia? Veramente era Lui? E improvvisamente l'ostia cominciò a sanguinare. Sporcò di sangue il corporale e parte delle pietre della

altare. Il sacerdote, rimasto molto impressionato, raccolse il corporale e si portò ad Orvieto, dove era presente in quel periodo il Papa. Il Papa, constatato il grande miracolo, e istituì, dopo essersi consultato, solennemente la festa del Santissimo Corpo di Gesù, estendendola a tutta la Chiesa universale e fissandola a 60 giorni dopo la Santa Pasqua. Ad Orvieto in quel periodo era presente un grande domenicano, un grande teologo, San Tommaso d'Aquino. A lui il Papa affidò la compilazione del grande inno che doveva accompagnare poi i vespri solenni del Corpus Domini. Questo inno, il Pange Lingua, è quello che tuttora noi utilizziamo nell'esposizione del Santissimo. Si dice che, dopo aver scritto questo inno, il crocifisso ligneo custodito nel convento dei padri domenicani parlasse a San Tommaso dicendogli: bene hai scritto di me, Toma, come per dire che approvava pienamente quello che San Tommaso aveva scritto. Fin qui possiamo dire la storia dell'istituzione di questa festa, che certamente è una tra le più solenni e importanti all'interno della Chiesa. Però va messo in evidenza che la grande solenne festa viene istituita la sera del Giovedì Santo, quando il Signore stesso a tavola crea l'Eucaristia per la prima volta. Così leggiamo nel Vangelo di Luca. Prese il pane, rese grazie, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Il Vangelo di Matteo aggiunge: versato per molti in remissione dei peccati. Ecco, il Signore anticipa la Pasqua, siamo al giovedì sera, e Lui dice: ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Ma quello che Lui compie in quella cena è qualcosa di straordinario, che gli apostoli capiranno soltanto dopo la Pentecoste, cioè dopo l'infusione dello Spirito Santo. Il Signore dà il suo corpo come cibo, qualcosa che sconvolge e lascia, come dire, sorpresi gli apostoli. Ma già prima il Signore aveva annunciato questo straordinario miracolo. Il sangue di cui parla il Signore era nell'Antico Testamento un segno anche di unità, di vincolo, di grande purificazione. Abbiamo degli esempi molto forti riguardo al sangue. Ad esempio, se ricordate, nella Pasqua, nel passaggio, no, quando moriranno tutti i primogeniti degli egiziani, Mosè dice agli ebrei: cospargete di sangue le case, in modo che l'angelo distruttore passa e non colpisce le vostre case. E poi ancora, quando finalmente gli ebrei, dopo aver combinato quel pasticcetto del vitello d'oro, si calmano e ascoltano i comandamenti che il Signore dà loro, ecco, dicono: noi tutto quello che il Signore ha chiesto lo faremo, e Mosè li asparge di sangue, come per dire: questo qui è un patto. Allora il sangue è veramente qualcosa che suggella, che rende intimi le due parti, in modo che si crea un rapporto molto forte. Il Signore dà il suo corpo e il suo sangue. Quando lo aveva preannunciato nel Vangelo di Giovanni, racconta che egli parla di un cibo che dura per la vita eterna, e lo stanno ad ascoltare, ma questo cibo che dura per la vita eterna, lui continua: è il mio corpo dato per voi. E qui molti dei discepoli che lo seguivano rimangono fortemente scandalizzati e se ne vanno, dice il Vangelo di Giovanni. Tornarono indietro, tanto che Gesù non torna sulle sue parole, quello che ha detto è verità. E allora guarda i suoi apostoli che sono ancora lì e dice: volete andarvene anche voi? E qui abbiamo quella splendida risposta di Pietro, che penso sia la risposta che potrebbe sgorgare da tutti noi.
Signore, da chi andremo? Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Sicuramente Pietro non poteva capire, no, che cosa il Signore veramente stesse dicendo, ma intuiva che quello che diceva doveva essere qualcosa di vero, di buono. E sappiamo che dopo l'effusione dello Spirito Santo, secondo quello che gli Atti degli Apostoli ci raccontano, i discepoli stavano riuniti insieme in preghiera spezzando il pane. Questo spezzare il pane diventerà una consuetudine nella prima chiesa e poi in tutta la chiesa. Sarà come un segno della presenza e della continuità del Signore in mezzo a loro. Però non basta il gesto di spezzare il pane per ratificare il fatto che quel pane è il corpo e il sangue del Signore. Non basta compiere un gesto. La Chiesa afferma che quando si consacra il pane e il vino all'interno della Santa Messa, quindi questo avviene solo all'interno della Santa Messa, ecco che avviene quel processo che si chiama transustanziazione, cioè cambiamento di sostanza, anche se le specie rimangono quelle, le specie del pane e del vino, ma la sostanza cambia. È un enorme miracolo di cui non conosciamo veramente la portata, no? Perché effettivamente è talmente grande che ci avvolge, ci penetra, ci trasforma, ma è talmente grande per noi per poterlo conoscere pienamente. Se riflettiamo su questo, diciamo che il Signore non poteva farsi più intimo a noi che diventare nostro cibo. Più intimo di così è impossibile. Il cibo entra dentro di noi. Però questo cibo, come dirà Sant'Agostino, non viene trasformato in noi, è Lui che trasforma noi. È un cibo straordinario che ci trasforma in Dio. Piano piano ci rende pienamente figli di Dio. San Francesco, riflettendo sul discorso della povertà e dell'Eucaristia, diceva proprio questo, che ogni peccato, secondo lui e comunque nella sua conoscenza anche mistica, ogni peccato è appropriazione, appropriazione indebita. Il Signore nell'ultima cena compie qualcosa di straordinario, si espropria di tutto, compreso il suo corpo, che diventa cibo per tutti noi. E quindi è un dono di estrema povertà che diventa immensa ricchezza per tutti. Anticamente nei tabernacoli veniva raffigurato il pellicano, perché il pellicano, quando nutre i suoi piccoli, col becco scarnisce il petto e nutre i piccoli. E quindi era come un po' il segno del Signore che prende da sé per dare a tutti noi. Il problema serio non è nel limitare gestualità compiute dal Signore, ma nel credere che quel pane e quel vino diventino realmente il corpo e il sangue del Signore. È la transustanziazione che avviene durante la celebrazione della Santa Messa. Questo cambio di sostanza all'interno della celebrazione è un fatto definito, sancito dalla Chiesa con una bolla nel Concilio di Trento, e leggiamo così: questo cibo viene preso, ma non viene consumato, viene mangiato, ma non viene modificato, perché non diventa colui che lo mangia, ma se viene ricevuto con dignità, rende colui che lo riceve simile a lui. Ecco, in questo modo il Concilio di Trento afferma pienamente la presenza reale del Signore nel corpo e sangue che viene presentato sull'altare dopo la consacrazione, e diventa in qualche modo binario sul quale percorrere tutta la nostra reale vita di cristiani, la forza che ci sostiene, la speranza che ci porta avanti. Il giovane beato Carlo Acutis definiva l'Eucaristia come un'autostrada che conduce verso il cielo. Una bella immagine per dire che l'Eucaristia è qualcosa che ci porta direttamente nel cuore di Gesù, perché è il suo corpo, è il suo sangue che ci trasforma e ci rende sempre di più simili a Lui.
Proseguendo, possiamo dire alcune esperienze di santi che hanno vissuto in maniera molto forte la presenza eucaristica. Ad esempio, San Padre Pio aveva a volte un grande timore di toccare l'Eucarestia perché sentiva fortemente la presenza di Gesù.

quelle trascorse in quell'angoletto di cielo, dove sotto le umili apparenze dell'ostia possediamo la sostanza, la visione del Signore. Questo è veramente meraviglioso. Basta un piccolissimo tabernacolo in una chiesa piccolina, ma sappiamo che là il Signore è pienamente presente. Ma questa Eucaristia, questo rendimento di grazie che ci viene da Dio, è però frutto, non dimentichiamolo mai, del sacrificio di Cristo. Benedetto XVI più volte ribadisce il valore sacrificale della Santa Messa. Mai dimentichiamo che la redenzione di Cristo è la porta aperta, immensa, che ci ha dato tanti doni, incluso quello dell'Eucaristia. Perché attraverso quella morte, attraverso quel dono supremo di sé, che noi abbiamo ricevuto il dono immenso dell'Eucaristia. È una espropriazione totale di Dio per l'uomo, se così possiamo dire questo termine. Ecco, come dice ancora San Giovanni Maria Vianney, la messa è il sacrificio di Dio all'uomo. Ecco, Dio che si dona tutto all'uomo. Non dimentichiamolo mai. Dio presente nell'Eucaristia è il dono di Dio all'umanità. E noi accogliamo questo dono che viene dal Signore con la gioia e l'amore che Lui pone nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E con Lui vogliamo innalzare al Signore questa splendida preghiera scritta da Sant'Ignazio di Loyola, dedicata proprio all'Eucaristia. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Fa che io venga a lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ciao a tutti, oggi siamo a Recanati, città famosa per il Colle dell'Infinito, poesia famosissima della modernità che ispirò Giacomo Leopardi in una delle sue più grandi espressioni poetiche. Siamo a casa di Vanessa e della sua famiglia, seguitemi, la andiamo a conoscere. Non c'è? Sì, c'è. Ciao, ciao Vanessa, Vanessa, permesso, è possibile bene. Entrare? Come stai?
1: Bene, vieni, accomodati.
0: Possiamo darci del tu?
1: Come no?
0: Grazie. A casa di Vanessa per fare un piatto della tradizione povera. Vanessa, che cosa ci racconti di te, della tua famiglia? In quanti siete innanzitutto?
1: Noi siamo tanti perché siamo tre sorelle e quattro nipoti con i miei genitori, quindi è una famiglia numerosa.
0: E quindi fate spesso cene, pranzi?
1: Sì, molto spesso, sì.
0: E mamma tua è con lei che cucina oppure voi sorelle aiutate?
1: No, cucina mamma.
0: Cucina
1: molto spesso cucina mia madre.
0: Però oggi tu ci proporrai un qualcosa di tradizionale.
1: Un piatto che cucina lei, sì.
0: Sì. E da questa fantastica finestra cosa possiamo vedere, Vanessa?
1: Si vede Recanati e si vede il nostro giardino dove una volta c'era l'orto di nonna.
0: Che coltivava che cosa?
1: Coltivava fave, pomodori, fragole, dipende dalla stagione.
0: Dall'orto alla tavola in un nanosecondo?
1: In chilometro zero.
0: A chilometro zero, a completamente. Chilometro zero. E adesso vedo anche però che ci sono due altalene.
1: Adesso, sì. Adesso il parco

0: giochi dei nipoti.
1: Quindi quando eri piccola anche tu giocavi in questo giardino?
0: Sì, aiutavo mia nonna a fare l'orto.
1: E adesso vogliamo andare insieme a cucinare qualcosa che ricorda tua nonna e la tua mamma?
0: Come no?
1: Accompagnami in cucina.
0: Vieni.
1: Nella cucina di Vanessa per preparare insieme un piatto della sua tradizione. Cosa ci fai Vanessa oggi?
0: Oggi facciamo il pasto dei poveri.
1: Spiegaci un attimo in che cosa consiste.
0: Allora, mia madre quando era piccola non buttavano via niente, quindi le cose che avanzavano, il pane vecchio, e prosciutto cotto, formaggi, ma anche olive e altre cose che avanzano nel frigo, e si mescolavano insieme e facevano questo pasto unico.
1: Quindi uno svuoto a frigorifero.
0: Uno svuoto a frigorifero.
1: Bene. Che può essere utile, insomma, per qualsiasi evenienza, per fare pulizia.
0: Esatto.
1: Che cosa abbiamo oggi?
0: Noi lo facciamo con dei pomodorini già spellati in acqua bollente, un prosciutto cotto tagliato spesso e dell'emmental, la scamorza e il parmigiano grattugiato e il pane.
1: Va bene, andiamo a preparare.
0: Sì.
1: Cominciamo con
0: i pomodorini.
1: Li dobbiamo spezzettare?
0: Li dobbiamo spezzettare.
1: Allora,
0: mi vuoi aiutare?
1: Mi prendo la mia ciotolina, tu la tua.
0: Ok.
1: Come? Una grandezza?
0: Sì, anche in quattro.
1: In quattro, posso farcela. No, forse no. Perché a te viene meglio, a me no. Ah, ecco. Tutti.
0: Sì.
1: Non vorrei dire, ma i tuoi sono più densi perché i miei si spappolano.
0: Ti ho dato quelli difettosi.
1: Sì, ho visto. Quando l'ospite viene amato. Quindi procediamo in questa spezzettatura. Intanto raccontami di te. Ho saputo che a luglio ti sposi. Un uccellino me l'ha detto.
0: Quello di Del Piero.
1: Quello di Del Piero, sì.
0: È vero?
1: Sì?
0: Sì, è vero.
1: Quindi a che punto siamo con i preparativi?
0: Siamo a buon punto.
1: Casa?
0: Casa già conviviamo, quindi
1: ma allora
0: casa
1: è
0: già
1: un
0: c'è.
1: Pro forma,
0: quindi
1: eh?
0: Sì.
1: Vestito
0: fatto.
1: E quindi possiamo invitare anche i nostri amici telespettatori.
0: Come no? Sì, sì.
1: Ecco, dove ci vediamo
0: tutti? 7 luglio al Duomo di Recanati.
1: Ecco. Un rinfresco abbondante, fai perché
0: facciamo
1: sarebbe abbondante.
0: Va benissimo.
1: E il tuo futuro marito?
0: Sì.
1: Si chiama?
0: Lui non lo sa.
1: Non lo sa che si sposa. Lui non ci sarà perché non gliel'ha detto nessuno.
0: No. Lui si chiama Nicola. Saluta Nicola.
1: Ciao Nicola, come stai? Guarda cosa stiamo facendo. Lo stiamo facendo per te così che imparerai anche tu. Una volta che abbiamo sminuzzato tutto,
0: lo riponiamo nelle ciotole. Nel frattempo fettiamo il pane.
1: Va bene. Lo vuoi fare tu? Sicuramente io mi adopero a fare questo. Questi intanto riposano così, mettiamo sale, olio,
0: no,
1: qualcosa,
0: no,
1: niente. Guarda con che maestria faccio questa cosa. Eccomi qua. Questo lo riponiamo nel lavabo.
0: Così dopo ci tagliamo pure
1: sì.
0: Le altre cose. Così.
1: Quindi lo prepariamo per altre tre parti. Allora, mentre tu fetti il pane,
0: sì.
1: Io so anche, perché un sacco di uccellini mi parlano a me, che hai una passione per i viaggi.
0: Sì, tra poco partiamo, andiamo alle Seychelles.
1: Ah, un pre-viaggio di nozze?
0: Sì, un pre-viaggio di nozze.
1: Beh, non è male come idea.
0: Sì.
1: E quando partite?
0: Il 29 ottobre.
1: E questa è una delle ultime tappe perché immagino che abbiate già fatto parecchi viaggi.
0: Sì,
1: prima.
0: Siamo stati in Islanda sempre quest'anno, poi abbiamo fatto il Kenya, la Malesia, e New York.
1: E allora la prossima volta veniamo, ci proponi una cucina magari del
0: Va
1: luogo
0: benissimo.
1: Che hai visitato.
0: Come no? Si può fare.
1: Si può fare. Allora, intanto che tu finisci di fettare il pane...
0: Sì, si può asciugare il tagliere,
1: sì,
0: e fettare sia il formaggio che il prosciutto cotto.
1: Pesa comunque.
0: Sì.
1: Pesa questo coso. Allora, ma se il pane è secco, riusciamo poi a tagliarlo?
0: Allora, sì, si riesce a tagliare, però una volta che si è tagliato tutto a dadini, va leggermente bagnato con un po' d'acqua naturale.
1: Okay. Quindi, adesso quindi serve... No, non basta tagliarlo a fette,
0: no,
1: bisogna tagliarlo
0: a dadini.
1: Ah, bene, allora ne prendo un po' e intanto
0: sì,
1: comincio.
0: Sì, mi aiuti. Riesci con quel coltello, se no te ne prendo uno.
1: Coltello che vado a lavare. E mamma emozionata per questo matrimonio, come...
0: Mamma abituata, mamma... il terzo.
1: Nemmeno ci verrà magari perché si annoia, si ormai, si è stufata.
0: Ok.
1: Vado bene?
0: Appoggiare... Sì. Da... appoggiare.
1: Insomma,
0: sì.
1: Come viene, viene.
0: Sì.
1: Se il pane non c'è in casa, si può fare lo stesso questa ricetta o il pane è elemento base?
0: Il pane è elemento base, però volendo si potrebbe fare anche con il pan bauletto alla fine, se uno ce l'ha. Rimane un po' più morbido.
1: Comunque un pane serve, non posso
0: pane,
1: tirar
0: sì.
1: via dal frigorifero le rimanenze e basta. Il pane mi serve.
0: Il pane serve, sì, da quella croccantezza.
1: Ecco qua. Fettiamo velocemente. Intanto dimmi,
0: sì,
1: abbiamo acceso il forno.
0: Abbiamo acceso il forno a 200 gradi.
1: E ventilato?
0: Ci vorrà, no, ci vorrà prima una mezz'oretta o una ventina di minuti, dipende dal forno, per cucinare. Poi dopo, agli ultimi 5-10 minuti, si può fare ventilato, così che si abbrustolisce.
1: Sì, si fa quella bella crosticina sopra.
0: Esatto.
1: Quindi prima statico e poi
0: esatto.
1: ventilato. Tempo di preparazione di tutto il piatto?
0: E la cottura mezz'ora, la preparazione ci vuole un quarto, 20
1: sì,
0: minuti.
1: Per le nostre signore a casa che vengono, che hanno poco
0: comodo.
1: Tempo. I nipoti lo mangiano volentieri o rimane
0: questo
1: più un pasto?
0: Questo lo mangiano tutti.
1: Tutti?
0: Tutti.
1: Grandi e piccini?
0: Grandi e piccini. È l'unico pasto che mangiamo tutti.
1: Sì?
0: Sì.
1: Se uno ha anche del salamino avanzato.
0: Esatto, sì sì. Volendo si può fare anche, non lo so, col tonno o con, se uno vuole mettere le olive, i capperi, gli alici.
1: E dopo non è più tanto povero però.
0: Però magari sono avanzati anche.
1: È un piatto
0: un
1: povero
0: fumo.
1: Fino a un certo punto. Ecco, io ho fatto.
0: Perfetto.
1: Allora, distendiamo un po'
0: sì.
1: sulla teglia.
0: Esatto.
1: Il pane ci va tutto oppure possiamo anche fare basta?
0: Non lo so.
1: Smetto. Non lo so.
0: Ok, facciamo basta.
1: Ma penso, non lo so, me lo devi dire tu quando è riempita.
0: Per due fettine, via.
1: Sì. Intanto questi io li sposto e preparo il tagliere per
0: esatto.
1: affettare. Ho preso possesso della tua cucina ormai.
0: Va benissimo. Allora, una volta fettato tutto, si bagna leggermente con l'acqua.

0: Questa è un'operazione che fai tu perché è
1: Delicata.
0: delicata, sì. Ah, appena appena proprio. Poi magari uno si regola se il pane è più secco.
1: Esatto, sì.
0: E questo poi lo lasciamo.
1: Sì, un pochino anche d'olio e di pepe. Il sale io di solito non lo metto perché comunque il formaggio è abbastanza saporito.
0: Ah, io già mangerei così. C'era una volta, no? La merenda dei
1: Sì,
0: bambini.
1: l'unica merenda che facevo.
0: Pane e olio.
1: Pane, olio e sale o pane, acqua e zucchero.
0: Si vede dalla linea, invece io da un po' diverso che ci ho messo anche il salame insieme a... e il ciauscolo insieme al pane. Ah, il pepe mi pare che abbondi, eh?
1: Abbondiamo,
0: Sì.
1: abbondiamo. Se non c'è il sale, ci mettiamo
0: Ci mettiamo un
1: il
0: po' di pepe.
1: pepe.
0: E questo a
1: Ok.
0: riposare.
1: Questo è riposato.
0: Ora,
1: Adesso sminuzziamo
0: tutti gli
1: tutti gli
0: ingredienti.
1: ingredienti, sì.
0: C'è un ordine o...
1: No,
0: No,
1: tanto
0: come
1: poi ho
0: fai?
1: mescolato, l'unica
0: Ah!
1: cosa è il parmigiano alla fine perché appunto fa la
0: Va
1: crosticina.
0: bene, quindi il
1: Ok,
0: parmigiano per ultimo. Tutto
1: sì.
0: quello che abbiamo senza ordine.
1: Esatto.
0: Allora io intanto che tu procedi con il
1: Con
0: formaggio,
1: l'emmental, sì.
0: procedo con la grandezza.
1: È
0: Ah,
1: uguale, anche più,
0: così?
1: esatto, sì. Anche dopo se lo tagli
0: Anche a metà.
1: orizzontalmente, sì. Esatto.
0: Quindi più è grosso, più lo troveremo.
1: Esatto.
0: E il viaggio di nozze, visto che fate anche un pre-viaggio di nozze, dov'è previsto?
1: Stiamo valutando se fare Uganda-Maldive, ma ancora è work in progress, si può dire.
0: Sì, si può dire, si può anche dire se volete portarmi con voi.
1: Tu sei sempre ben accetta.
0: Grazie. Anche se vengo e disturbo nelle vostre cucine. Va bene.
1: Puoi anche cucinarci.
0: No, no, io sono una che mangia, non so se si è capito, non sono quella che cucina, sono quella
1: Ma però sei
0: che...
1: brava, dai.
0: Grazie, hai visto? Riesco anche io. Ecco, mi sfugge, poi mi rotola. Io sono anche quella che assaggia durante... E la provola come...
1: Sempre a pezzettini. Dopo questo lo mescoliamo tutto. Esatto.
0: Rimane a me, che lo assaggio.
1: Facciamo questa.
0: Ma si toglie la buccia della provola?
1: No, questa è stata solamente sciacquata.
0: Ah.
1: Ma la scamorza non va
0: Ah, che quindi non
1: spellata.
0: è una provola.
1: Non la scamorza, ho
0: Ah, va
1: detto.
0: bene. No, perché io mi intendo anche molto di formaggi. Se si è visto. Allora, qui è
1: Questa è una
0: difficile.
1: scamorza affumicata. Piccolini.
0: Pezzi grandi così? Ah, perché dopo questo
1: Si squaglia,
0: si
1: esatto.
0: squaglia tutto e va ad amalgamare. Col formaggio ho più difficoltà. Ma questa è affumicata?
1: Sì. Va
0: Ma va bene
1: bene
0: qualsiasi.
1: qualsiasi, ma se uno non piacciono questi due formaggi, va benissimo anche un pecorino, una fontina, qualsiasi cosa. Esatto.
0: Quello che c'è nel frigo. Di solito il mio frigo è vuoto, quindi è un po' un problema. Il mio veramente verrebbe il pasto dei poveri, non c'è proprio mai niente, se non uno yogurt scaduto anni fa. Allora,
1: Ok,
0: la maestria, ecco
1: perfetto.
0: qua, e l'oro.
1: Ok, esatto. E mettiamo anche loro.
0: Così, perché li abbiamo già
1: Esatto.
0: sminuzzati prima. Oh,
1: Perfetto.
0: bellezza.
1: Adesso mescoliamo.
0: Vai.
1: Vado.

0: mi sa che è anche piacevole.
1: No, oddio.
2: Ok.
0: Ah, così.
2: Sì. Come fanno i veri cuochi con le mani.
0: Con le mani.
2: Perfetto.
0: Mi verrebbe da dare
2: esatto,
0: una...
2: Esatto, possiamo.
0: Una pressatina.
2: Ok. Poi durante la cottura si può anche un pochino girare, così che viene anche tutto abbrustolito. E poi sopra viene il parmigiano.
0: Il forno è pronto?
2: Il forno è pronto, ah. È acceso, è già caldo.
0: Perfetto. Mezz'ora?
2: Esatto. Bene. Vai Annalisa, infornato.
0: Lo metto io?
2: Sì. Che...
0: Ecco, così mi
2: l'onore.
0: Sporto io. Eccoci qua.
2: Vai.
0: Ho paurissima. Ci entra.
2: Perfetto.
0: Perfettamente e via.
2: Ok.
0: E attendiamo mezz'ora.
2: Mezz'ora.
0: Mezz'ora è passata. Vanessa, andiamo a vedere se è pronto?
2: Sì, andiamo a vedere.
0: Sembra proprio pronto.
2: Eh sì.
0: Che odorino.
2: Vediamo se ti piace anche il sapore.
0: Squisito. Senti, e questa fantastica, scusate, riso, fatta non dire bella.
2: Ma guarda, c'era i canati.
0: Vanessa, ti prego.
2: Annalisa, ma che domanda è?
0: Quella torre lassù, quella è la torre di quello, quella è la torre di quell'altro. Tu ci hai mai giocato qui?
2: Sì, non c'erano le altalene, ma... Andavo a campi, no, e... no, no, bruttissima.
3: Guardo,
4: qui.
3: Anche?
4: Sì, sì, due. Allora, qui i primi piani.
5: Qui ti guardo anche.
4: Quindi guardi
2: tanto.
0: E adesso facciamo la scena che andiamo via.
6: Andava bene. Ma che devi rifare?
2: Ecco, cioè, comunque andava bene, ma non potevo.
0: Sì, rifacciamolo. Abbiamo sminuzzato adesso.
2: Ok, li mettiamo da parte.
0: Nelle ciotole?
2: Sì.
0: Bravo.
4: Aspetta, no,
2: allora. Prima che cavolo.
1: Non più, non più fiato.
4: Vai.
1: No, un attimo. Immagino una giornata.
0: Dai.
5: No.
0: Ma perché?
4: No, ciao. A posto.
3: Ok.
4: No. Ho imparato.
5: Bicchiere là.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questa seconda puntata del mio nuovo programma Sulle ali dell'arte.

Se ricordate, nella prima puntata ho cercato di in qualche modo darvi la luce su ciò che è la vera arte, su ciò che l'arte dovrebbe essere e anche quello che riguarda il rapporto tra l'anima e l'arte. Oggi facciamo un secondo passo, passeremo al tema principale di questa trasmissione, che è la pittura. E quindi vi cercherò di spiegare brevemente che cosa è secondo me la pittura, da che cosa è composta, qual è la sua funzione e per che cosa può essere utile. Perché sapete, la funzione pittura non è solamente quella decorativa. Uno si mette un quadro in casa per rendere la stanza più bella. Il quadro può essere ben qualcosa di più personale, anche molto più elevato. Perché nell'immagine possiamo rappresentare anche ciò che non si vede. E questo è proprio il vantaggio della pittura rispetto alla fotografia, per esempio, no? Quindi possiamo mostrare ciò che percepiamo anche nel nostro interno. E quindi vorrei spiegarvi anche quella funzione che la pittura può avere, soprattutto oggi, nel mondo in cui viviamo, che è sommerso da tante cose, dalle immagini, ma c'è poco spazio anche alle cose che ci sollevano, ci fanno volare in alto. Ecco, vi siete mai chiesti, per esempio, se un quadro potrebbe mai portarvi la luce dentro la vostra stanza? Ovviamente quadro di per sé, lui stesso ha bisogno della luce, ma nel senso più profondo, il quadro, io direi, c'è un quadro soprattutto per eccellenza che è un quadro vivo, un quadro da cui esce la vera luce. E pensate che Gesù scelse proprio di arrivare all'umanità di oggi, al cuore umano, proprio attraverso un'immagine. E questa immagine, che pensate che in pochissimi decenni ha raggiunto, penso, tutto il mondo, sta raggiungendo le case, anche attraverso la Maria Vision, questo quadro di Gesù Misericordioso penetra nella nostra intimità, entra nel nostro cuore e ci illumina. Questo quadro che Gesù chiese di realizzare, Santa Faustina, tuttora rimane un grande mistero. Questi due raggi che ci purificano, che ci giustificano, che ci danno la vita, escono da un quadro dipinto da un pittore, con i pennelli, con i colori. E questo è un grande mistero, eh? Questo è anche un grandissimo privilegio, sia per la pittura, sia per me, che sono il pittore, sono il suo pittore, sono il pittore della Divina Misericordia. E vi vorrei parlare di questo, vorrei farvi entrare in questo dialogo, in questo rapporto con il Signore attraverso l'arte, attraverso la pittura. Adesso vorrei passare al nostro tema, della nostra puntata, delle nostre puntate successive anche, della pittura, perché parleremo specificamente della pittura, ma è solamente una scusa per parlare anche di colui che ci dà tutto, colui che ci dà la luce, colui che ci dà la vita, colui che ci dà i colori e che ci porta verso la sua casa, anche attraverso l'arte, perché noi attraverso l'arte possiamo scoprire tutto quello che lui ci vuole mostrare, che non lo vedremo da nessun'altra parte, perché nel cuore umano guardiamo con gli occhi del cuore, non con gli occhi esterni. E quindi è entrare in un mistero, entrare in una dimensione, direi, spirituale, se non quasi mistica. Direte che sono cose magari un po' sollevate, un po' fuori dal comune, ma io penso che sono tutti chiamati a vivere questa esperienza, non solo chi fa queste cose, chi magari vuole dedicarsi alla pittura nella sua vita, come l'ho fatto io, ma soprattutto chi cerca il Signore. Io penso che siamo tutti in questa ricerca, in questo cammino verso Lui e verso la sua casa che Lui ci ha preparato. E dunque adesso torniamo al nostro discorso, che volevo un attimo fare in introduzione della pittura, e spiegare ciò che la pittura ci può offrire. Quello che la pittura può offrire, ma che ci offre anche se magari non ci accorgiamo. Quindi la pittura soprattutto aiuta a riflettere.
perché nasce dall'osservazione e dalla contemplazione, anche dalla preghiera, direi. Perciò credo che in questo programma possa essere interessante per tutti, come già detto, non solo per chi dipinge, chi già ha fatto magari un'esperienza artistica nella sua vita, ma proprio per tutti. Magari nei vostri cuori susciterà un desiderio di fare, di iniziare questo percorso, questo viaggio con Gesù. E magari qualcuno di voi potrà addirittura voler dedicare la propria vita, il proprio tempo, le proprie capacità ad affrontare questo percorso, questo viaggio, come l'ho fatto io d'altronde ormai tanti anni fa. Sono ormai 30 anni quasi che dipingo, però ho dipinto molti stili, molte cose diverse, ma da quando ho incontrato Gesù misericordioso tramite un santino, da quel momento è cambiata completamente sia la mia vita e sia la mia pittura. Ma lascio un attimo, che sono magari una cosa personale. Torniamo al discorso di pittura che affronteremo in questa puntata. Faccio questa introduzione. Allora, per cominciare vorrei risalire a una affermazione, a una convinzione di uno dei più grandi artisti, più grandi geni del Rinascimento e direi anche uno dei più grandi geni della storia dell'arte, che fu ovviamente Leonardo da Vinci. Pensate che Leonardo scrisse un trattato sulla pittura dove afferma, cioè una convinzione sua che andrebbe rispettato con tutto quello che ha fatto, che il Signore le ha dato questi doni. Lui afferma che la pittura è l'arte più nobile. Pensate, lui che era non solo un pittore, ma era anche uno scienziato, era un filosofo, un ingegnere, uno studioso, uno disegnatore, ha fatto pare anche qualche scultura, ma lui ritiene la pittura come un'arte più nobile. Perché sostiene questa cosa? Perché lui considerò la pittura come una forma di conoscenza, una scienza, in quanto scienza la pittura si lega all'osservazione, all'esperienza e alla sperimentazione. Quindi è sicuramente un modo di esprimere le proprie emozioni, sensazioni, pensieri e anche il nostro credo. Io sottolineerei questo aspetto perché la fede possiamo anche trasmettere attraverso la pittura. Quindi la fede tradotta in pittura ha una capacità di evangelizzare, che non è una cosa da poco, perché pensate che la fede non è una roba nostra, non è di nostra proprietà, è un dono che dobbiamo trasmettere, dobbiamo condividere, e anche attraverso la pittura possiamo condividerlo, come io faccio adesso con voi in questo meraviglioso ambiente di Maria Vision e in questo programma che è dedicato proprio all'arte. Allora, quel mondo interiore che noi percepiamo, che in qualche modo intravediamo, viene fissato sulla tela come un'immagine riflessa nello specchio. Come l'occhio, in certo senso, è la finestra dell'anima, così il quadro è il suo specchio. Quindi un'opera pittorica è sempre un risultato di una fusione tra la realtà e l'intima sensibilità dell'artista. Qui a questo punto vorrei leggervi una breve definizione che lo scrissi per una mia mostra, in occasione di una mostra qui a Loreto, alcuni anni fa. La mostra l'ho intitolata Immagine e somiglianza. Quando la forma, uscendo dal buio, incontra la luce e si riveste nello splendore di ogni colore, ecco che inizia l'ispirazione e nasce la pittura.
spirito e materiale.

materia. Trascendenza è la realtà. Luce e buio si mischiano sulla tavolozza per poi apparire sulla tela bianca. Il quadro diventa come una finestra sul mondo esterno e l'interno dell'uomo, come lo specchio nel quale è posta un'immagine riflessa da contemplare, un frammento del creato immenso, un'immagine che nasconde in sé la somiglianza del volto divino. Ecco, questa è la per me la pittura, è l'esperienza che faccio, direi, tutti i giorni, tutte le volte che affronto un tema, un dipinto, dinanzi a questo riesco a entrare in sintonia, in un rapporto molto intimo, molto vicino con il Signore. Penso che non sia, che sia ovvio che viviamo in un mondo frenetico, questo notiamo tutti, un mondo che ci continuamente bombarda con migliaia di immagini. Queste immagini che noi siamo immersi, pensate ai bambini che guardano televisione, i cartoni, la gente non sta più stare in pace, i bambini sono più fermi finché non c'è l'immagine che continuamente si cambia, non riusciamo a soffermarsi, non riusciamo a fissare lo sguardo e percepire ciò che il Signore ci vuole mostrare. Io non so quanti di voi abbiano fatto un'esperienza che da generazioni, da millenni, l'umanità fa guardando le stelle di notte. Io penso che tutti avete mai, vi siete fermati a guardare le stelle. Io una volta, mi ricordo, mi sono fermato tutta la notte a guardare le stelle, fino all'alba, aspettando l'alba, aspettando il sole. Vi dirò che è questa un'esperienza che mi è rimasta fissata nel cuore, perché guardando le stelle ci possiamo immaginare quanto siamo piccoli, ma anche quanto siamo privilegiati di essere il centro del quell'universo che Dio ci ha creato intorno a noi, che Dio ha fatto tutto per noi e noi dobbiamo scoprirlo, ma per scoprirlo ci vuole tempo, ci vuole un atteggiamento di ascolto e anche di attesa. Di questo vi parlerò quando vi spiegherò il quadro che vi ho portato oggi e che ho alle spalle. Ma torniamo a questo discorso dell'immagine, che siamo completamente bombardati, e queste immagini spesso ci portano dei diversi comunicati, delle pubblicità, dei messaggi che spesso non riusciamo a distinguere di ciò che è buono da ciò che è spazzatura, che serve a niente, che tante volte ci fa anche male. Allora, in questa dimensione dell'immagine c'è anche la pittura. E la pittura è un linguaggio, questo linguaggio della pittura può essere ancora utilizzato per trasmettere il bello, per trasmettere il trascendente, per trasmettere la fede, per portarla al Signore. Quindi vedete, la pittura ha ancora molto da offrire, non è solo i quadri del Rinascimento, i quadri delle belle chiese che abbiamo qui in Italia, che sia un paese del Rinascimento, un paese splendido con dipinti meravigliosi, ma è ancora tutto lo spazio, tutto il tempo che il Signore lascia anche adesso a noi, a intervenire, a tradurre la nostra realtà, ciò che proviamo, ciò che sentiamo, che ciò percepiamo, per aggiungere la nostra parte in questo mondo dell'arte, in questa prospettiva della pittura. E quindi la messa è tanta, sono tante cose da fare. Io direi che il mondo contemporaneo è in una profonda crisi, sotto molti aspetti, e proprio per questo ha bisogno di una chiara risposta da noi cristiani. Sono pochi coloro che, pur possedendo le qualità tecniche ed artistiche, riescono in modo convincente ad esprimere la fede che trascina le anime verso Dio. Ma è pure vero che
che per trascinare l'animo verso Dio, per trasmettere qualcosa di bello, bisogna avere anche le basi tecniche. È un campo della pittura e pretende anche delle capacità. E quindi proprio siamo qui per questo. Io cercherò di trasmettervi non solo quello che la pittura vuole dire, ma come si fa a fare un dipinto, come si affronta una tela, da cosa bisogna cominciare per fare un percorso che ci riuscirà a, in qualche modo, ci aiuterà a esprimere ciò che abbiamo nel cuore. E quindi quali sono gli elementi principali, secondo me, quali dobbiamo rispettare, i requisiti per eseguire correttamente una buona opera d'arte? Sono l'unità della composizione, coerenza stilistica tra gli elementi, rispetto delle proporzioni e della prospettiva, e la relazione tra la luce e il buio. Questo sono in generale alcune cose che dobbiamo tenere conto, ma poi spiegheremo magari meglio, anche guardando gli esempi, per cosa si intende queste cose. E quindi nelle puntate successive affronteremo concretamente vari temi e vari passaggi, componenti della pittura, con una parte pratica anche. Io cercherò di anche far vedere qui dal vivo come si fa a fare un disegno, uno schizzo, come si passa da un disegno a fare un quadro, e poi come si affronta degli spazi grandi, delle pareti. E di tutto questo avremo spazio, luogo di parlare in questo programma. Ovviamente faremo anche delle prove, faremo un po' il percorso scolastico, affronteremo la natura morta, che ci aiuterà a gestire lo spazio, che è piuttosto semplice. Poi passeremo al paesaggio, dove affronteremo anche il discorso dei piani, dei livelli. Mi aiuterò a capire come il corpo umano, cioè da tenere conto anche le proporzioni del corpo umano, e ovviamente quello del viso, perché se vogliamo fare un ritratto, se dobbiamo dipingere un Gesù misericordioso, bisogna che sia proporzionato, che anche abbia un bel viso. Quindi scusate, avremo anche l'opportunità di dipingere insieme un ritratto. Vi spiegherò come da uno schizzo passare anche alle cose più complicate. Parleremo delle fasi, delle diverse fasi di un dipinto, della composizione e della scintilla, e come dalle scintilla passare ai scenari più complessi, no? Tante volte quando bisogna affrontare un dipinto grande, complicato, ci vuole un'idea, e parleremo di questo. Ecco. Intanto vi lascio un attimo, una piccola breve pausa, e poi torneremo a una spiegazione anche del quadro che ho dietro di me, e intanto vi saluto, a presto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la solennità del corpo e sangue del Signore Gesù. È direi un momento forte di comunione, ma anche di verifica della consistenza della nostra fede nella reale presenza di Gesù nell'Eucaristia. E allora riconosciamoci peccatori, qualche volta dubbiosi, titubanti, chiediamo sinceramente perdono. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e intenzioni. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, per se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
2: Loda il Signore, Gerusalemme.
3: Loda il Signore, Gerusalemme.
2: Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
3: Loda il Signore, Gerusalemme.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce.
3: Loda il Signore, Gerusalemme.
2: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
3: Loda il Signore, Gerusalemme.
4: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è solo un pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. È annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi.

0: In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. Il Giovedì Santo abbiamo ricordato l'istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio ministeriale, e quindi quella festa che metteva al centro il corpo di Cristo era soprattutto per evidenziare il dono della vita, la salvezza. Ma oggi la festa è una festa che mette a fuoco la consistenza della nostra fede nella presenza reale di Cristo. E per spiegarmi vi racconto un aneddoto, lo dico guardando i bambini che hanno fatto la prima comunione. Quando io ero un giovane prete, parliamo di quasi 50 anni fa, ero stato mandato in una parrocchia della periferia di Genova e mi curavo, come faccio del resto anche oggi, del catechismo dei bambini, della preparazione alla prima comunione, alla cresima, eccetera. E ricordo che c'era una catechista molto preoccupata, perché in classe aveva una bimba che, insomma, faticava a capire, aveva dei grossi problemi, spesso si distraeva, era direi difficile riuscire a capire se ammetterla o no alla prima comunione. La catechista mi dice: cosa facciamo, Don Giorgio? Gli facciamo fare la prima comunione? È venuta poche volte, poi le poche volte era sempre distratta, era sempre nelle nuvole, non lo so, ecco. Ricordo che l'ho chiamata, l'ho presa, gli ho preso la testa fra le mani, si chiamava Liliana. Gli ho detto: Liliana, sei contenta di fare la prima comunione? Mi guarda, non parlava mai, era una forma di autismo forse la sua, mi guarda con gli occhioni, fa un sorriso grande, come dire: certo che sono contento, ma se fai la prima comunione, che cosa succede? Cos'è che mangi? Lei mi guarda e mi dice: Gesù. Basta, è pronta, non c'è problema. Non sa l'Ave Maria, non sa il Padre Nostro, non mi interessa, va bene così. Perché lei ha fede e sa che se riceve il pane consacrato riceve Gesù, punto. Quello che conta è questo. Lo dico per voi bambini, ma lo dico per tutti. Oggi dobbiamo davvero chiederci: ma ci credo davvero? Perché l'altra volta sentivo una persona che diceva: posso venire a prendere l'ostia? Vai dal fornaio, con pochi soldi te ne compri un chilo. Non è l'ostia, è Gesù. Posso venire a ricevere Gesù? Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Oh ragazzi, non è uno scherzo. E se veramente ci credo, faccio un passo oltre, sento davvero il desiderio di incontrarlo. Perché se è Gesù, scusate, ho visto le immagini del Papa a Madrid, 1.200.000 persone, nessuno se l'immaginava, una folla così enorme, no? In un paese che, insomma, sta attraversando una fase di difficoltà nella fede, nell'adesione alla Chiesa. Ecco, tutta questa gente forse aveva nel cuore il desiderio di vedere il Papa, giusto? Se venisse Papa Leone qua ad Arenzano, veniamo tutti a incontrarlo con la speranza magari di avere da lui un sorriso, una benedizione, una stretta di mano. Il Papa, che è un uomo, è Gesù, altro che Papa. Quando uno riceve Gesù, è un'occasione unica per veramente arricchire il cuore, per lasciarsi consolare, per lasciarsi veramente trasportare nella vita vera. Allora, vedete, non si tratta di dire: devo andare a messa perché è domenica. No, voglio andare a ricevere Gesù. Voglio.
perché è importante, perché è un'occasione unica, non la devo perdere. E ovviamente se io sono convinto che sia Gesù, devo avere anche degli atteggiamenti adeguati. Adesso non scendo nei particolari, no? Però ricordo qualche anno fa i ragazzi della Cresima hanno la tradizione di andare a Roma a fare un'esperienza bella di comunione, di fede, di catechesi e di incontrare il Papa. E ricordo benissimo, perché ho il filmato, no? Di un ragazzo, passava Papa Francesco, stava dando la mano a tutti, c'erano dei ragazzi che lo guardavano con gli occhioni estasiati, per loro era un'emozione grande, no? Poter vedere il Papa da vicino, no? E c'era un ragazzo che aveva il cellulare in mano, guardava il cellulare, ha guardato il Papa, come dire, chi l'è? Ma cosa ci sei andato a fare allora a Roma, se non sai neanche cogliere, direi, la ricchezza di questo incontro, avvertire questa presenza così grande, così importante? Lo stesso avviene anche per Gesù in chiesa. Partecipo alla messa come se andassi, che ne so, a fare una passeggiata, oppure al mercato, oppure così, un qualsiasi altro atto. Ecco, mi fermo perché non voglio tediarvi, poi ci sarà la processione, un cammino. La processione è un cammino breve di adorazione, di preghiera, ecco, un accompagnare Gesù per le strade del nostro paese, un lasciarsi prendere per mano da Lui che ci fa, direi, fare strada. E allora chiudiamo la nostra riflessione. Proviamo a richiederci: quanto ci credo davvero, ho questa consapevolezza, ecco, che Gesù è davvero presente nel pane consacrato, nella Santissima Eucaristia? Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, battato prima di tutti i secoli. Dio vero, Dio vero, generato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salute, discese dal cielo, e per opere della Divinità si è incarnato, si è redento, si è fatto l'uomo, fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitò, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra della gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa pura, santa, cattolica, apostolica. Professo solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione di Dio e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace.
1: Preghiamo insieme e diciamo: per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci.
1: Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo.
1: Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano, all'ode di Dio e a servizio del suo popolo. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del
1: Per i bambini che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo, salvaci, Signore.
1: Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale, come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore. Noi ti preghiamo. Per noi invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo. Signore Gesù, nell'Eucarestia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dal tempo in questo sacrificio. Parole e gloria del Signore, tutta la Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucarestia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso

partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Alberto e Marianna, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Tu ne tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Questa messa non finisce con la benedizione, ma si prolunga nel cammino di adorazione che faremo con la processione, e poi la benedizione conclusiva sarà giù in parrocchia. La processione avrà questo itinerario: usciremo dalla basilica, poi gireremo subito sulla destra per scendere poi per via Marconi fino a metà strada di via Rimembranze. Entreremo nel giardino della Villa Sacro Cuore delle Pietrine, lì ci sarà una sosta con una preghiera, la benedizione, poi riprenderemo il cammino per concludere in parrocchia. Ecco, come ordinamento, ecco, davanti la processione sarà aperta dal crocifisso della confraternita, poi dietro io metterei subito i bambini della prima comunione con le loro famiglie e le catechiste, poi dietro le associazioni cattoliche, l'Azione Cattolica, l'Unitalsi, non so se c'è qualche altra associazione, no, c'è l'Oratorio di Santa Chiara che porterà il baldacchino e farà contorno all'Eucarestia. Ecco, dietro l'Unitalsi tutte le altre persone. Ecco, davanti, vicino a me, e insieme ai bambini della prima comunione, invito anche tutti i giovani per il canto, per sostenere il canto durante la processione. Ecco, mi sembra di aver detto tutto, adesso è il tempo proprio di concludere la messa, poi verrà esposto il Santissimo e ci organizziamo per uscire con la processione. Ci alziamo in piedi. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

perdona sempre tutti i peccati, ogni peccato, c'è solo un peccato che Dio non può perdonare, che è quello che io non voglio farmi perdonare. Quindi lui me lo vorrebbe perdonare, ma sono io che non glielo permetto, quindi non accolgo il perdono di Dio, che invece comunque c'è sempre ed è in un certo senso incondizionato nella sua intenzione. Le condizioni le pongo evidentemente io. E allora preghiamo perché possiamo sperimentare gli uni gli altri questo amore di Dio così bello, così grande, così diverso dall'idea che abbiamo noi dell'amore di Dio, e che possiamo condividercelo tra noi. E difatti noi siamo chiamati a condividere questo amore così bello, così grande di Dio. Perché? Perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e la Genesi ce lo dice al capitolo primo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora vuol dire che se sono fatto così, a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che io mi realizzo solo se giorno dopo giorno imparo, per grazia e misericordia del Signore, ad amare in questo modo, senza misura, donandomi totalmente, aprendo il cuore agli altri con un amore incondizionato, con un amore senza riserve, che non pretende, che non aspetta, che non vuole il ricambio, il ritorno. E quindi siamo felici solo se amiamo in questo modo. La coppia uomo-donna, ci dice la Scrittura, la nostra fede e la Chiesa, che sono l'immagine più bella di questo amore di Dio, cioè dell'amore di Dio Trinità. Perché il nostro Dio è un Dio Trinità, quindi fatto da tre persone uguali e distinte, lo sappiamo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, permettetemi di risottolinearlo, di ripeterlo, quindi vuol dire che nella Trinità, in Dio, questo amore viene condiviso tra le persone divine, c'è quindi relazione, c'è quindi comunicazione di amore. Allora la coppia umana, gli sposi, pensate che bello, dice la Chiesa, che sono il segno dell'amore di Dio, cioè vedendo, guardando l'amore degli sposi cristiani in modo particolare, perché hanno una marcia, una grazia in più, un aiuto in più proprio dalla presenza del Signore, noi guardando gli sposi cristiani dovremmo dire: guarda, vedendo come vi amate, io vedo come il Signore ama nella Trinità e come il Signore ci ama e come il Signore mi ama. Dovremmo vedere riflesso questo amore. Quindi pensate che chiamata grandissima, che vocazione grandissima è quella degli sposi. E quindi un privilegio, possiamo dire, una possibilità grandissima e bellissima di manifestare in questa relazione, in questa accoglienza reciproca, in questa accoglienza gli uni degli altri così come si è, in modo incondizionato, senza misura, con una donazione totale, manifestare questo amore di Dio che c'è nella Trinità. E quindi manifestando l'unità nella differenza, così come è nella Trinità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre persone uguali ma distinte, e l'unità nella complementarietà, quindi uomo e donna, come è importante questo soprattutto oggi, vero? Voi mi capite. Allora, alcune conseguenze, proviamo a sottolineare alcune conseguenze di questa verità, che Dio è amore, che noi, soprattutto voi sposi, siamo chiamati ad amarci con questo amore di Dio, con queste caratteristiche così grandi, così belle, così risplendenti di luce, di bellezza che abbiamo appunto sottolineato. Allora, prima conseguenza, gli sposi cristiani, che sono segno dell'amore di Dio, sono chiamati a comunicare questo amore in questo modo. Quindi vuol dire che gli sposi cristiani non sono chiamati solamente, e anche i fidanzati è questo, a vivere solo la dimensione del sentimento, la dimensione dell'emotività, solo dell'innamoramento. Perché? Perché il sentimento passa, l'emozione passa, l'innamoramento passa, mentre l'amore vero è questo amore che resta,

Difatti, nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, arrivando a dare anche la vita. E l'amore degli sposi è un'occasione particolarmente, diciamo, felice e bella per vivere questo, anche se evidentemente non è facile. Ma il Signore non ci chiede cose facili, ci chiede cose semplici, perché Dio è semplice, però il semplice non coincide col facile. Allora abbiamo bisogno della grazia di Dio. Un'altra conseguenza. Allora, se è vero amore, che non è solo sentimento, e se è diventare una cosa sola, donandosi reciprocamente nella coppia degli sposi, diventando una carne sola, allora questo amore è per sempre. Non può essere un amore ballerino, un amore danzereccio, ecco, un amore che va un po' qua, un po' là, dopo un po' d'anni, ecco, questo amore finisce, ma può finire il sentimento, può finire quell'emozione, può finire e finisce l'innamoramento. Ma se noi siamo sposati, cioè noi ovviamente riferito a voi, ovviamente scusate, io non sono sposato e insomma sono già, diciamo, occupato col Signore, no? E per, diciamo, per modo di dire, per intenderci, insomma, passate. Quindi se si è sposati, quindi nel Signore si riceve la grazia, almeno insieme, che poi dopo bisogna sviluppare, di amare con questo amore di Dio che va appunto al di là del sentimento. Allora si diventa una cosa sola, si diventa una carne sola. Questo implica un per sempre, implica. Quando è vero amore c'è la definitività. E allora cosa c'è come conseguenza? Dice il Vangelo, Gesù, uomo non divida ciò che Dio ha unito. Quindi soprattutto per gli sposi cristiani col sacramento del matrimonio. E allora il divorzio. Quindi capite che se c'è questa indissolubilità, il divorzio è ovvio che il Signore non l'ha permesso nel Vangelo. E la Chiesa con tanta fatica e sudore e spine di persecuzione anche con la cultura di oggi cerca di portare avanti questa verità. Ma non perché è un obbligo, un peso, un giogo che la Chiesa vuole buttare sulle spalle degli sposi. La Chiesa permette ovviamente la separazione quando le situazioni oggettive, concrete, quotidiane degli sposi impediscono di portare avanti la convivenza. Però a volte, diciamo con la scusa appunto che si può divorziare, tante volte non ci sono magari delle situazioni oggettivamente insuperabili e quindi si sceglie la scorciatoia, la strada più corta che il mondo ovviamente propone. Ma se è vero amore, ecco, gli sposi cristiani sono chiamati con la grazia di Dio e con la presenza del Signore attraverso il sacramento a cercare, a provare con tutte le forze, chiedendo anche aiuto, no? Quindi agli amici, alla comunità di fede, al sacerdote, al parroco, a chi vi accompagna, vi segue, di superare, per superare le difficoltà, per non arrivare al divorzio, perché poi voi sapete che essendo fatti immagine e somiglianza di Dio e quindi chiamati a vivere, a realizzarci con l'unità tra di noi, tra l'amore e la donazione reciproca, il divorzio è una ferita che ferisce, fa sanguinare il cuore di chi poi lo vive, senza pensare ovviamente poi alle conseguenze, lo sappiamo, no? Sui figli. Però non c'è solo il divorzio, quello che lo Stato permette e che poi dopo concretamente, materialmente e fisicamente si realizza tra gli sposi a volte, purtroppo, e purtroppo anche sempre più spesso. C'è anche un altro tipo di divorzio che è il divorzio del cuore. Quante volte gli sposi continuano a convivere, a essere insieme, ma in realtà sono divorziati di fatto, dentro, perché è nata un'indifferenza tra di loro. Ecco, evidentemente anche questo è una cosa che va contro l'indissolubilità, anche se magari fisicamente gli sposi sono ancora insieme, no? E poi il Vangelo, Gesù ci dice che c'è un adulterio, quindi diciamo una separazione del cuore tra i coniugi, anche solo con l'intenzione del cuore. Gesù dice nel Vangelo al capitolo 5 di Matteo, chi guarda una donna, evidentemente per la donna un uomo, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, con l'intenzione del cuore. Si può essere adulteri anche continuando a stare insieme, anche continuando a vivere nel matrimonio sotto lo stesso tetto e magari anche illudendosi di continuare ad amare. Ovviamente uno può magari vivere questo per fragilità e per debolezza e quindi

0: è ovvio che è invitato a fare un cammino, no, di conversione, chiedendo grazia e misericordia al Signore per cercare di superare questa difficoltà. Un'altra, ultima conseguenza, ecco, una conseguenza che riguarda in modo specifico i fidanzati ed è un tema particolarmente delicato perché è quello della vita prematrimoniale, quindi la Chiesa, o meglio il Signore attraverso la Chiesa, lo sapete, chiede, cosa tanto disattesa oggi, irrisa dalla cultura dei mass media oggi, vivere praticamente la castità e la continenza prematrimoniale, che sembra una cosa tanto fuori dal mondo, è evidente che non è facile, ma perché il Signore tramite la Chiesa lo chiede? E la Chiesa con tanta fatica lo porta avanti, perché farebbe molto più comodo alla Chiesa, riceverebbe l'applauso di tutti, dicendo: ragazzi, è completamente indifferente, fate quello che volete, quello che sentite, che così sarete felici. Invece la Chiesa sa che non è vero e quindi, pur avendo contro tutti, continua a ribadirlo. Quindi vuol dire che non è la Chiesa che lo dice, ma è il Signore che impone alla Chiesa di dire questa verità sull'uomo e sulla donna. Allora, perché la Chiesa chiede questo? Perché, se abbiamo detto che è vero amore, che è un amore che è per sempre, che è un amore che è indissolubile, allora diciamo, questo amore così grande di donazione, così indissolubile, implica anche l'unità dei corpi, proprio attraverso anche la relazione sessuale, anche attraverso i rapporti intimi, cioè si diventa una carne sola. Allora, se io divento una carne sola, una cosa sola, questo implica appunto una definitività. Cioè, se io divento una carne sola con la sposa, con lo sposo, si presume che poi dopo non ci si possa separare, dividere, perché io non posso staccarmi il braccio a mio piacimento, buttarlo via, tagliare una gamba e buttarla via, perché ci sono poi delle conseguenze sanguinanti, diciamo, no? E deleterie per la salute. Allora, se si diventa una carne sola, questo può essere fatto solo quando c'è già un impegno pubblico, un impegno solenne davanti a Dio, un impegno di grande responsabilità, che è appunto quello del sacramento del matrimonio. Prima non c'è questo impegno, quindi non c'è nessuna garanzia, quindi, che se io sono diventato una carne sola con te, poi dopo non mi divida da questa carne. Avete ragione a pensare che oggi, anche dopo il matrimonio religioso in chiesa sacramento, dopo un mese ci si divide, anche se si era diventati con la benedizione di Dio una carne sola. Però è ovvio che se si è invece vissuto il momento del sacramento con rettitudine di intenzione, in coscienza, cercando di sapere più possibile che cosa questo comporta, dovrebbe diventare un po' più difficile poi dopo la separazione ed eventualmente purtroppo anche il divorzio. E quindi per questo che la Chiesa chiede di arrivare, diciamo, senza vivere appunto i rapporti prima del matrimonio, per poter vivere questa definitività anche nella carne. E poi anche perché col sacramento del matrimonio c'è la presenza di Dio, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, la presenza di Gesù che viene a fecondare, a illuminare, a trasfigurare, a riempire la vita degli sposi e a riempire anche questo essere una carne sola. Quindi l'atto sessuale diventa veramente un atto sacro perché c'è la presenza di Dio. Senza il sacramento del matrimonio questo non c'è. Non c'è la presenza di Dio perché non c'è il sacramento del matrimonio. Allora, agli sposi cristiani è richiesto in modo particolare questo. Ecco perché, allora, ultima conseguenza, il Signore tramite la Chiesa chiede ai fidanzati di non convivere, perché evidentemente la convivenza poi comporta un'occasione prossima continua di peccato e che quindi diventerebbe più difficile poi vivere come fratelli e sorelle, come la Chiesa richiede. Anche se ci sono delle coppie di fidanzati che io ho conosciuto e ho seguito, che convivendo, con l'aiuto poi di un sacerdote che li ha seguiti e che li ha accompagnati, sono anche riusciti a vivere come fratello e sorella ed arrivare poi appunto a vivere la pienezza del rapporto attraverso anche il diventare una carne sola nell'atto sessuale dopo il matrimonio. Ecco, allora un po' in pillole, in sintesi, abbiamo un po' toccato questo argomento così importante, così scottante, così delicato, anche dell'amore di Dio con i riflessi che ha sull'amore umano nella coppia dei fidanzati e degli sposi. Spero di non avere confuso ancora di più le idee, che forse avevate già un pochettino confuse, però vi invito ad andare, speriamo che ce li abbiate, dai vostri sacerdoti, che siano aperti, disponibili, in grado e con l'intenzione di accogliervi con il cuore aperto, con la casa aperta, per ascoltare i vostri dubbi, le vostre richieste, i vostri chiarimenti. E io chiedo per tutti voi la benedizione della Madonna, per intercessione sua, la benedizione di suo figlio, che poi alla fine della trasmissione vi daremo, perché il Signore vi illumini e vi guidi verso la pienezza della vostra gioia e della vostra felicità. Grazie ancora di avermi ascoltato, ci rivediamo dopo, grazie, pace e bene a tutti, ciao.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, amici e amici, amici e amiche, eccoci ancora qua in studio e adesso tocca a me. Il tema di quest'oggi, come vi abbiamo detto all'inizio, è sposarsi nel Signore. E allora questo sposarsi nel Signore io cercherò un pochettino di sbriciolarvelo, di approfondirvelo un pochettino proprio nella prospettiva della fede. Che cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Ecco, non abbiamo la possibilità di farci domande e risposte, perché voi siete lì, mi vedete, ma io non vi vedo e non vi sento, però la domanda sarebbe questa: cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Perché ci si sposa in chiesa? Cosa vuol dire quindi fare il sacramento del matrimonio? Lo dico in particolare a voi fidanzati che siete in ascolto, ma anche alle coppie di sposi. Ecco, forse sposarsi nel Signore bisogna farlo perché è una tradizione, ecco, si è sempre fatto così, i miei genitori vogliono che ci si sposa in chiesa, è una bella cerimonia, è bello tutto il contorno, allora ci si sposa in chiesa. Evidentemente non può essere questa la motivazione per cui ci si sposa con il sacramento del matrimonio, non è questo lo sposarsi nel Signore. È forse, e forse a volte è così, una forma di superstizione, una forma un po' di scaramanzia. Come dire, mi sposo nel Signore, è che così, insomma, magari, ecco, incrociando le dita, può essere che vada un pochettino meglio rispetto a chi non si sposa in chiesa. L'esperienza, ecco, di tutti i giorni, sia per me che sono sacerdote, sia per voi che comunque siete circondati da gente continuamente ogni giorno, la nostra esperienza che cosa ci dice? Che tante coppie che oggi purtroppo si sposano in chiesa, nonostante il sacramento del matrimonio, si dividono ugualmente. Quindi vuol dire che il sacramento del matrimonio, sposarsi nel Signore, non è un atto magico, è che io lo faccio, lo celebro e tutto andrà bene. Allora, chiediamoci che cosa vuol dire sposarsi nel Signore. Sposarsi nel Signore, in una frase, possiamo riassumerla così, è chiamare Gesù nel vostro amore. E allora dobbiamo chiederci chi è Gesù? Cosa vuol dire chiamare Gesù nel mio amore? Nell'amore della nostra coppia, di fidanzati, nell'amore degli sposi, chiamare Gesù. Allora dobbiamo capire bene chi è Gesù, chi è Gesù per me? Forse Gesù è un grande personaggio del passato e basta. Forse Gesù è stato un grande profeta alla pari di tanti altri fondatori di religioni del passato. Gesù è semplicemente una brava persona, una persona buona, un grande esempio di vita dell'umanità del passato. Ecco, non può evidentemente essere solo questo, perché allora rimarrebbe un atto semplicemente umano. Allora, sposarsi nel Signore, che vuol dire chiamare Gesù nel vostro amore, vuol dire

chiamare la persona di Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Non è semplicemente un uomo Gesù, è anche Dio, è vero uomo e vero Dio, l'unigenito del Padre Celeste. Ecco, Gesù in alcuni passi del Vangelo dice: io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù, pur essendo anche con la sua parte umana come noi, ha anche, diciamo, la dimensione divina. Quindi sposarsi nel Signore vuol dire chiamare Gesù, vero Dio e vero uomo, nel vostro amore, per santificarlo, per consacrarlo, per benedirlo, per trasfigurarlo, per elevarlo, per perfezionarlo, per completarlo. Vuol dire avere una persona, una terza persona, che non è solo un uomo ma è anche Dio, insieme a voi nella vostra vita di coppia, nel vostro amore, che vuole comunicarvi che cosa? Il suo amore. Ecco, quindi sposarsi nel Signore è rispondere alla chiamata che voi come fidanzati e quindi poi come coppia di sposi avete ricevuto fin dall'eternità, la vostra vocazione. Vocazione vuol dire chiamata, quindi evidentemente tutti siamo chiamati, non solo io che sono frate e che sono sacerdote, ho avuto la vocazione. La vocazione ce l'abbiamo tutti, ognuno nel suo stato di vita, quindi anche voi siete stati vocati, chiamati nel cuore, nel pensiero di Dio sin dall'eternità, per accogliere insieme, come coppia, questo amore che viene da Gesù, la persona di Gesù e il suo amore, tramite proprio il dono dello Spirito Santo che viene effuso su di voi attraverso il sacramento del matrimonio, il giorno del vostro matrimonio. E allora questa vocazione che voi avete di vivere insieme questo stesso amore di Dio vuol dire manifestare l'amore fedele, incondizionato, l'alleanza eterna che Dio ha per ciascuno di noi. Cioè voi diventate segno dell'amore di Dio. Questa è la vocazione degli sposi. Segno vuol dire che voi rendete presente attraverso la vostra vita comune una realtà che non si può vedere, che è appunto Dio. Voi la vostra vocazione, la vostra chiamata è questa: rendere presente l'amore di Dio. Siete il segno dell'amore di Dio qui sulla terra. Praticamente noi, guardando voi, una coppia di sposi, non ancora quella di fidanzati, ma una coppia di sposi con il sacramento, noi dovremmo dire non solo: ma guarda come si vogliono bene, che bello. Ecco, quello prima di tutto, speriamo, eh? Però attraverso di quello noi dovremmo dire nella fede: guarda questi come si vogliono bene e mi trasmettono proprio come il Signore mi ama, mi fanno vedere proprio l'amore di Dio. Com'è l'amore di Dio? Ecco, l'amore che Dio, che Gesù ha per noi è un amore grande, infinito, incondizionato, cioè che non pone condizioni. Cioè Gesù non ci ama dicendo: io ti amo se, io ti amo però. No, Gesù ci ama comunque e sempre, veramente così come siamo. E poi è un amore non solo incondizionato, ma di alleanza. È un amore di alleanza, cioè Gesù ha fatto alleanza con noi dall'alto della croce e rinnova questa alleanza nell'Eucarestia, nella Santa Messa. Ecco, quando noi offriamo il calice, questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, eccetera. Quindi noi rinnoviamo questa alleanza ogni volta che celebriamo e partecipiamo alla Santa Messa. Questa alleanza che Gesù ha con noi, e che alleanza è? Di questo amore che non si spezza mai da parte sua. Cioè vuol dire che è un amore che resiste a tutte le nostre infedeltà, è un amore che ci perdona sempre, che ci accoglie sempre, che rinnova continuamente tutte le cose, che rinnova e perpetua e rinsalda e rinforza questa alleanza continuamente tutti i giorni, in tutte le nostre situazioni, in tutti i nostri fallimenti, in tutte le nostre debolezze. Pensate che bello. E voi, fidanzati, quando vi sposate, quindi voi sposi, ricevete questa grazia di comunicarvi questo amore di alleanza incondizionato che non dovrebbe venire meno anche con le difficoltà, con le tensioni, con le incomprensioni, con le mancanze di comunione. Ecco, un amore che quindi Gesù vuole continuamente rinnovare
ridonare a voi sposi per poter vivere questa alleanza con Dio e tra di voi. E allora ci vuole un presupposto. Se sposarsi nel Signore è accogliere la persona di Gesù, però la persona di Gesù non è un semplice uomo, ma è anche Dio, e che ci dona e vi dona in modo particolare il suo amore infinito di alleanza incondizionato, di vero uomo e di vero Dio, per trasfigurare la vostra coppia, il vostro amore, la vostra unione. Questo presupposto qual è? Ve lo dico io, anche se magari qualcuno ha provato a dare una risposta, ma io non l'ho mica sentita. Il presupposto è la fede. Allora vuol dire che sposarsi nel Signore vuol dire che ci vuole la fede. Non posso sposarmi per tradizione, non posso sposarmi perché i miei genitori ci tengono al vestito bianco, non posso sposarmi in chiesa nel Signore col sacramento del matrimonio solamente perché spero che così andrà tutto meglio, andrà tutto bene, come una forma appunto di scaramanzia. Sposarsi nel Signore dovrebbe essere una naturale conseguenza delle persone che hanno fede. E se la fede non ce l'abbiamo, non ce l'avete, ecco, mettersi un po' in quella disposizione di dire: Signore, aiutami ad avere fede, aiuta la mia incredulità, come veniva nel Vangelo. E quindi la preparazione al matrimonio dei fidanzati dovrebbe appunto essere, diventare anche un cammino di approfondimento della fede. E anche le coppie di sposi, voi che siete in ascolto, e che avete fatto magari, probabilmente, il sacramento del matrimonio un po' in maniera superficiale, adesso può diventare un'occasione. Il Signore è sempre pronto e ci aspetta sempre, a braccia aperte, con cuore aperto, con grande amore, di riprendere un po' il cammino di fede per poter veramente iniziare a vivere sempre di più la grazia del sacramento del matrimonio, che è tutto quello che ho detto prima e che poi abbiamo anche sviluppato e stiamo sviluppando in queste puntate della trasmissione La gioia di amarsi. Allora, due parole: cosa vuol dire credere in Gesù? Probabilmente, se state guardando questo canale, tutti direte in cuor vostro, con la bocca e con la testa: io credo. Però sapete, anche il diavolo ci crede in Gesù, nel senso che il diavolo sa che Gesù c'è, che Gesù è vero uomo e vero Dio, che Gesù è diciamo infinito amore, lo sa, però non lo accoglie nella sua vita. Ecco perché, ad esempio, si dice che il diavolo è credente ma non è praticante. Quindi, se mi posso permettere, non offendo nessuno, non è mia intenzione, però vuole essere un po' uno stimolo, tutti coloro che dicono io sono credente ma non sono praticante, ecco, assomigliate un po' al diavolo, scusate, cioè vi mettete un po' in sua compagnia. Quindi cerchiamo di essere credenti e di vivere la fede. E allora, credere che cosa vuol dire? Una interpretazione del verbo credere viene dal Medioevo e da questa radice che è cor dare, cioè dare il cuore. Credere dovrebbe voler dire questo, non semplicemente dire io credo, io so che Gesù è Dio, che Gesù è uomo, è la seconda persona della Santissima Trinità. Credere vuol dire dare il cuore a queste verità, dare il cuore a questa persona che è Gesù, permettere a Gesù di venire nel mio cuore e di venire ad abitare nel mio cuore. Credere quindi vuol dire accogliere l'amore di Gesù e, poco per volta, con la nostra fragilità e debolezza quotidiana, imparare a comunicarlo, ognuno nel proprio stato di vita, io come frate sacerdote, voi come fidanzati e soprattutto dopo il sacramento del matrimonio come sposi. Quindi questo amore di Gesù che vuole imprimere dentro di noi i suoi sentimenti, il suo cuore, vedere le cose e le persone come le guarda Gesù, con tenerezza, con compassione, con misericordia, con la capacità di perdonare, di ridare la possibilità agli altri, di portare i pesi gli uni degli altri. Ecco, questo amore che è l'amore di Gesù. Allora, avere fede, quindi possiamo dire che coincide anche con amare come Gesù ama, e quindi mettendo la persona Gesù al centro del nostro cuore. E adesso concludo dandovi speranza, perché uno dice: ma caspita, se mi devo sposare solo se ho questi presupposti, questi sentimenti, ecco, ripeto, è un cammino. Per questo, essendo un cammino, ci vuole una gradualità. E poi noi sacerdoti, noi frati, noi religiosi, religiose, persone di chiesa, siamo tutti, o dovremmo essere, ma speriamo che, insomma, lo siamo tutti veramente,
al vostro servizio per aiutarvi.

a imparare a vivere questo. E quindi questo cosa vuol dire? Iniziare, se già non lo fate, a pregare un pochino, a pregare tutti i giorni, ricominciare, se già appunto non lo fate, a andare a messa almeno la domenica, a farvi la confessione almeno una volta al mese, e ogni volta che ci sono dei peccati gravi. Però questo poi è un altro discorso che forse avremo modo in altre occasioni di approfondire. E quindi vuol dire anche scegliersi una persona, un religioso, un sacerdote preferibilmente, che vi accompagni in questo cammino, che vi aiuti in questo cammino che è irto, no? A volte di difficoltà, di incredulità, di cadute, che quindi vi prenda per mano e vi accompagni per rialzarvi, per indicarvi la strada verso il Signore, che è la via, la verità e la vita. Ecco, allora concludo questo mio intervento augurando a tutti voi coppie di fidanzati di poter iniziare, se già non lo fate, a camminare in questa direzione attraverso questi elementi che vi ho un pochettino prospettato oggi in questo mio intervento e anche tutti voi coppie di spose che possiate proprio riaccendere come una fiamma vive d'amore il sacramento del matrimonio che un giorno avete ricevuto e che forse insomma è un po' una fiamma, un fuocherellino che adesso sta un po' dormendo forse sotto la cenere, che il Signore vi conceda tutti i giorni di rinnovarlo attraverso appunto l'adesione a Lui, la ricerca del suo volto, la preghiera e i sacramenti. Allora, grazie di essere stati con noi e ci rivediamo più tardi. Grazie, pace e bene a tutti, ciao.

Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.

Il primo novembre del 1950, il Santo Padre Pio XII proclamava essere dogma da Dio rivelato che Maria Santissima, espletato il corso della sua vita terrena, è stata assunta in cielo in corpo ed anima. La proclamazione del dogma era l'arrivo di una lunga tradizione patristica e liturgica che aveva proclamato e celebrato il mistero dell'assunzione di Maria. Il perché Maria sia stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima ce lo dice in maniera chiara ed esaustiva il prefazio dell'odierna celebrazione, in cui si legge: Tu non hai voluto che subisse la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita. San Paolo dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Ed è giusto allora che colei che non aveva conosciuto l'insidia del diavolo e il peccato fosse esentata dalla corruzione del sepolcro. Il brano del Vangelo ci presenta la magnificenza di Maria assunta in cielo con il cantico del Magnificat. Tutte le generazioni chiameranno beata Maria perché Dio ha guardato in lei l'umiltà della sua serva. Il Magnificat capovolge lo stile del pensare umano. Infatti, in esso viene proclamata la predilezione di Dio per i poveri, per gli umili, per coloro che il mondo scarta fuori da ogni sistema, ma che Dio con grande benevolenza esalta e innalza. Povero non è solo colui a cui manca il bene materiale. Povero nella scrittura è colui che avverte tale povertà dinanzi l'infinita grandezza di Dio e si pone davanti a Lui nell'atteggiamento di ricevere il dono della grazia, il dono della bontà misericordiosa. Maria ha fatto tutto questo. Ha accolto l'inaudita proposta di Dio proclamandosi serva, ha cantato di essere povera ed umile, ha saputo aderire perfettamente al volere di Dio e del Figlio suo, non solo ne è diventata madre, ma anche la prima discepola. Viene privilegiata nella sua assunzione proprio per queste sue esclusive ed uniche caratteristiche che Dio ha riversato su una creatura umana. Ma il Concilio nella Costituzione Lumen Gentium ci ricorda che Maria, assunta in cielo, è diventata segno di consolazione e di sicura speranza per il popolo di Dio pellegrinante nel tempo, perché lei intercede per noi suoi figli. E allora l'assunta oggi ci rivela l'impegno della storia e il fascino del cielo. Ci rivela l'impegno della storia perché come uomini siamo chiamati ad edificare, come ricordava Agostino d'Ippona, la città degli uomini guardando alla città di Dio. Ci ricorda il fascino del cielo dov'è il fine ultimo per cui noi siamo stati

creati, la meta verso cui tendiamo. In questa tensione, tra impegno storico e meta ultima, si svolge tutta la nostra unica ed irrepetibile esperienza di vita, che l'Assunta ha tracciato con la sua esperienza. Guardiamo a lei oggi, madre di tutti gli uomini, segno di consolazione e di sicura speranza. Chiediamo il suo materno aiuto, la sua intercessione, perché sorretti e accompagnati dalla madre possiamo procedere sicuri sulla via del Cristo Signore, edificando la città degli uomini per giungere alla città di Dio.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

capitolo primo della quarta parte, prima sezione, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo capitolo primo ha come titolo La rivelazione della preghiera.

Dio, creando l'uomo a sua immagine, l'ha reso capace di riconoscere il proprio creatore e gli ha conservato anche, dopo il peccato originale, il desiderio di ricercare colui che lo chiama all'esistenza. Tutte le varie religioni, e in modo particolare tutta la storia della salvezza, testimoniano questo desiderio di Dio presente nell'uomo. Ma è Dio il primo ad attrarre incessantemente ogni persona all'incontro misterioso che si attua nella preghiera.

il grande catechismo così scrive: Dio per primo chiama l'uomo. Sia che l'uomo dimentichi il suo creatore oppure si nasconda lontano dal suo volto, sia che corra dietro a propri idoli o accusi la divinità di averlo abbandonato, il Dio vivo e vero chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. Questo passo d'amore del Dio fedele viene sempre per primo nella preghiera. Il passo dell'uomo è sempre una risposta. A mano che Dio si rivela e rivela l'uomo a se stesso, la preghiera appare come un appello reciproco, un evento di salvezza. Attraverso parole e atti, questo evento impegna il cuore, si svela lungo tutta la storia della salvezza. Nell'Antico Testamento ricorre spesso la domanda: chi preghi veramente e di più, il credente o Dio? E a questa domanda spesso si trova la risposta che Dio prega gli uomini molto di più di quanto gli uomini facciano con Dio, perché egli, ad esempio, spesso prega gli uomini di ritornare a Lui. Ritornate, ritornate a me, dice il Signore. Uomo, dove sei?

Dio prega gli uomini affinché tornino a Lui, intraprendendo un cammino, un itinerario, dalle regioni dell'indifferenza, dalla lontananza da Lui, dall'idolatria, per approdare alla comunione con Lui, trovando così, nell'incontro e nella comunione con Lui, pienezza di vita, di pace, di gioia, di shalom. Dice infatti il Signore, il Santo di Israele, nel ritornare a me, nella conversione e nella riconciliazione, sarà la vostra salvezza. Dio sta inoltre all'inizio di tale cammino, perché è Lui che ha deposto in noi il desiderio di Lui, di ritornare a Lui, quando da Lui ci siamo allontanati.

Per questo anche l'uomo prega: Signore, fa che ritorniamo. E ancora: facci ritornare, Signore, e noi ritorneremo.

ciò che il simbolo della fede professa, i sacramenti lo comunicano, donando la grazia di Cristo e i doni dello Spirito Santo. In tal modo i cristiani sono resi capaci di vivere la nuova vita di figli di Dio nel Cristo accolto con la fede. Il grande catechismo esplicita così il profondo e intenso legame della terza parte con la prima e la seconda parte. Il simbolo della fede ha professato la grandezza dei doni di Dio all'uomo nell'opera della creazione e ancor più mediante la redenzione e la santificazione. Ciò che la fede confessa, i sacramenti lo comunicano, per mezzo dei sacramenti che li hanno fatti rinascere, i cristiani sono diventati figli di Dio, partecipi della natura divina. Riconoscendo nella fede la loro nuova dignità, i cristiani sono chiamati a comportarsi ormai in modo degno del Vangelo di Cristo. Mediante i sacramenti e la preghiera, essi ricevono la grazia di Cristo e i doni del suo Spirito che li rendono capaci di questa vita nuova.

i cristiani incorporati a Cristo morto e risorto per mezzo del battesimo sono morti al peccato e resi viventi per Dio in Cristo Gesù, partecipanti così alla vita del risorto. Sono, pertanto, i cristiani invitati a vivere sotto lo sguardo del Padre che vede nel segreto, conformando i loro pensieri, le loro parole, le loro azioni ai sentimenti che furono in Cristo Gesù e seguendone gli esempi per diventare perfetti come è perfetto il Padre Celeste. In questa impresa spirituale noi cristiani non siamo soli, abbiamo lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci rinnova interiormente con una trasformazione spirituale, ci illumina e ci fortifica per vivere come figli della luce, mediante ogni bontà, giustizia e verità.

Con la grazia dello Spirito Santo possiamo così seguire la via di Cristo, la via che conduce alla vita e che si oppone all'altra via che conduce alla perdizione. Infatti, ci ricorda un antico testo cristiano di un autore sconosciuto, scritto tra il primo e il secondo secolo e che è denominato la Didache, o dottrina dei dodici apostoli. Così scrive questo antico testo cristiano: ci sono due vie, l'una

della vita, l'altra della morte. Ma tra le due corre una grande differenza. Per seguire la via della vita, la via di Cristo, abbiamo bisogno di essere aiutati da un'adeguata catechesi, che il grande catechismo così esplicita. Nella catechesi è importante mettere in luce con estrema chiarezza la gioia e le esigenze della vita di Cristo. La catechesi della vita nuova in Lui sarà una catechesi dello Spirito Santo, maestro interiore della vita secondo Cristo, dolce ospite e amico che ispira, conduce, corregge e fortifica questa vita. Una catechesi della grazia, perché è per grazia che siamo salvati ed è ancora per grazia che le nostre opere possono portare frutto per la vita eterna.

una catechesi delle beatitudini. Infatti la via di Cristo è riassunta nelle beatitudini, il solo cammino verso la felicità eterna cui aspira il cuore dell'uomo. Una catechesi del peccato e del perdono, poiché se non si riconosce peccatore, l'uomo non può conoscere la verità su se stesso, condizione del retto agire, e senza l'offerta del perdono non potrebbe sopportare tale verità. Una catechesi delle virtù umane che conduce a cogliere la bellezza e l'attrattiva delle rette disposizioni per il bene. Una catechesi delle virtù cristiane, della fede, della speranza e della carità, che si ispira al sublime esempio dei santi. Una catechesi del duplice comandamento della carità, sviluppato nel Decalogo. Una catechesi ecclesiale, perché è nei molteplici scambi dei beni spirituali, nella comunione dei santi, che la vita cristiana può crescere, svilupparsi e comunicarsi.

In tal modo viene indicato il percorso che seguiremo in questa prima sezione della terza parte del Catechismo che ci presenta la vita nello Spirito Santo. Tale vita realizza la vocazione dell'uomo, capitolo primo, è fatta di carità divina e di solidarietà umana, capitolo secondo. È gratuitamente concessa come una salvezza, capitolo terzo della prima sezione della terza parte. La vita nello Spirito Santo ha sempre la sua fonte, il suo centro, il suo modello nella persona di Cristo, il quale è la via, la verità e la vita, afferma San Paolo. Per me il vivere è Cristo.

seguendo lui, il Cristo, i cristiani possono compiere, con le grazie dello Spirito Santo, le opere che si addicono alla loro dignità di figli di Dio Padre. Ecco a questo riguardo la bella testimonianza di San Giovanni Eudes. Vi prego di considerare che Gesù Cristo nostro Signore è il vostro vero capo e che voi siete una delle sue membra.

Egli sta a voi come il capo alle membra. Tutto ciò che è suo è vostro, il suo spirito, il suo cuore, il suo corpo, la sua anima e tutte le sue facoltà. E voi dovete usarne come se fosse

Questo capitolo primo della prima sezione della terza parte del Catechismo ci parla della dignità della persona umana e sviluppa tale argomento in 8 articoli. La dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio. Ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine divina eterna. È proprio dell'essere umano tendere liberamente a questo compimento. In virtù della sua anima e delle sue potenze spirituali, di intelligenza e di volontà, l'uomo è dotato di libertà, segno altissimo dell'immagine divina. Con i suoi atti liberi, la persona umana si conforma o non si conforma al bene promesso da Dio. Tale bene è attestato dalla coscienza morale, con la quale l'uomo conosce la voce di Dio che lo chiama sempre a fare il bene e a fuggire il male. Ciascuno è tenuto a seguire questa legge che risuona nella coscienza. Gli esseri umani si edificano da se stessi e crescono interiormente. Di tutta la loro vita sensibile e spirituale formano la materia per la loro crescita. Con l'aiuto della grazia, l'essere umano progredisce nella virtù. Evita il peccato e, se l'ha commesso, si affida, come il figlio al prodigo, alla misericordia del nostro Padre dei Cieli. Così raggiunge la perfezione della carità. Questo primo capitolo inizia con l'esortazione stupenda di San Leone Magno. Riconosci, o cristiano, la tua dignità e, reso consorte della natura divina, non voler tornare all'antica bassezza con una vita indegna. Ricorda a quale capo appartieni e di quale corpo sei membro. Ripensa che, liberato dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce e nel regno di Dio.

L'articolo primo ci presenta l'uomo immagine di Dio. Alcuni aspetti da non dimenticare. Cristo è la perfetta immagine del Dio invisibile. Inoltre, Cristo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Inoltre, ogni essere umano è creato, fin dal suo concepimento, ad immagine e somiglianza del Creatore. L'immagine divina è presente in ogni uomo. E ancora, dotata di un'anima spirituale immortale, la persona umana è in terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa. È in Cristo, Redentore e Salvatore, che l'immagine divina, deformata nell'uomo dal primo peccato, è stata restaurata nella sua bellezza originale e nobilitata dalla grazia di Dio.

ricordando la festa di un martire Giustino, di cui si celebrava la memoria liturgica, ha offerto al Papa l'occasione per parlare della fede. Noi, diceva, possiamo fare tutte le opere sociali che vogliamo, ha affermato, e diranno, ma che bene la Chiesa, che bene le opere sociali che fa la Chiesa. Ma se noi diciamo che facciamo questo perché quelle persone sono la carne di Cristo, viene lo scandalo. Ecco, distingue subito due cose. La Chiesa fa bene per alcuni quando rimane nel sociale. Quando la Chiesa annuncia Gesù Cristo, allora ecco lo scandalo. Senza l'incarnazione del Verbo viene a mancare il fondamento della nostra fede, come ha sottolineato il Papa. Quella è la verità, quella è la rivelazione di Gesù, quella presenza di Gesù incarnato, quello è il punto. Se lo si dimentica, sarà sempre forte la seduzione per i discepoli di Cristo di fare cose buone senza lo scandalo del Verbo incarnato, senza lo scandalo della croce. La voce del Papa è la voce di Cristo che deve annunciare il Signore. Giustino è stato testimone di questa verità, perché proprio per lo scandalo della croce si è attirato la persecuzione del mondo. Egli ha annunciato Dio che è venuto tra noi e si è immedesimato nelle sue creature. L'annuncio di Cristo crocifisso e risorto sconvolge i suoi ascoltatori. Ma egli continua a testimoniare questa verità con coerenza della vita. La Chiesa, dice il Papa, non è un'organizzazione di cultura, di religione, neanche sociale. Non è ciò la Chiesa. La Chiesa è la famiglia di Gesù, bella questa espressione. Siamo una famiglia di Gesù, siamo la famiglia di Gesù. La Chiesa confessa che Gesù è il Figlio di Dio, venuto nella carne. Questo è lo scandalo, per questo perseguitavano Gesù. E qui a Loreto abbiamo la casa dell'incarnazione. Il Papa ha fatto riferimento dal brano del Vangelo di San Marco, capitolo 11, versetto 27-33, letto appunto durante la liturgia. E in particolare alla domanda posta a Gesù dai sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani di Gerusalemme. Con che autorità fai questo? Gli hanno chiesto a Gesù. Gesù risponde a sua volta con una domanda: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? E così non asseconda la loro falsa curiosità. Solo più tardi, davanti al sommo sacerdote, che era l'autorità del popolo, rivelerà quello che gli avevano chiesto scribi anziani. Prima di allora non lo fa, perché capisce che il vero obiettivo dei suoi interlocutori è quello di tendergli una trappola, dice il Papa. Gli voglio tendere una trappola. Ci provano in vari modi. Come ha sottolineato il Santo Padre. Ma dimmi, maestro, si può, si devono pagare le tasse a Cesare? Oppure, dimmi, maestro, questa donna è stata trovata in adulterio, dobbiamo compiere la legge di Mosè o c'è un'altra strada? Ogni domanda è un tranello per metterlo all'angolo, per indurlo a dire una cosa sbagliata e trovare un pretesto per condannarlo. Ecco, il Vangelo appunto diceva: in quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio,
Vennero da lui dei capi, dei sacerdoti, gli scribi, gli anziani, gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se rispondete, vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetevi. E loro hanno detto: non lo sappiamo. E Gesù dice: neanch'io lo so. Ma perché Gesù costituiva un problema? Non è perché lui faceva i miracoli, ha risposto il Papa, e nemmeno perché predicava e parlava della libertà del popolo. Il problema che scandalizzava questa gente era quello che i demoni gridavano a Gesù: tu sei il figlio di Dio, tu sei il santo. Questo è il centro. Ciò che di Gesù scandalizza è la sua natura di Dio incarnato. E come a lui, anche noi tendono trappole nella vita. Quello che scandalizza della Chiesa è il mistero dell'incarnazione del Verbo. Quello non si toglie, quello il demonio non lo toglie. Anche adesso sentiamo dire spesso: ma voi cristiani, sono parole del Papa, no? Siate un po' più normali, come le altre persone ragionevoli, non siate tanto rigidi. Dietro questo invito, in realtà, c'è la richiesta di non annunciare che Dio si è fatto uomo. Allora il Papa dice: confessiamo che Gesù è il Figlio di Dio senza vergogna.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria, donna di un ascolto umile e obbediente, possa il Figlio suo fecondare anche le nostre vite. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Lezione divina della prossima quinta domenica di Pasqua, anno C. Ascoltiamo la prima lettura tratta dal libro degli Atti degli Apostoli. In quei giorni

Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, laddove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. La prima lettura è sempre tratta dagli Atti degli Apostoli nel tempo pasquale. Autore Luca, e ci consente di venire a conoscenza dei primi passi mossi dalla Chiesa nascente, la nascita delle prime comunità cristiane, la forza dirompente dell'annuncio del Cristo risorto, lo stupore per le migliaia di conversioni dal mondo pagano, ma anche le tante difficoltà e tribolazioni. Due sono i protagonisti di questo libro, Paolo e Pietro, due anime diverse, accomunati dall'amore per Cristo e da una vita tutta messa a servizio del Vangelo. Nella lettura che ascolteremo domenica prossima, siamo ormai giunti alla fine del viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Già da questo viaggio vengono fuori alcune osservazioni. Prima osservazione: chi opera per il Vangelo non è esente da persecuzioni e tribolazioni. Sappiamo come Paolo sfugge ad una lapidazione. Addirittura parte della folla lo scambia per una divinità, per il dio Hermes. Ma come abbiamo ascoltato nella prima lettura di ieri, la gelosia che provano alcuni giudei farà sì che, sobillando alcune donne, alcuni notabili del paese, Paolo verrà cacciato fuori. Dunque, annunciare il Vangelo comporta persecuzioni. Un'altra osservazione: nulla può arrestare il cammino del Vangelo. Paolo, scampato alla morte, se ne va a predicare in altri luoghi. C'è un'altra importante osservazione: la designazione di alcuni anziani, che in greco è presbiteri. Vengono nominati responsabili delle comunità e hanno la funzione di mantenere viva e salda la fede in Gesù. Poi c'è un ultimo quadro che chiude questa lettura. Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia con l'entusiasmo di toccare con mano le meraviglie operate dal Signore. Provano una grande gioia, nonostante tutte le difficoltà, soprattutto di come Dio, dice il libro, avesse aperto la porta della fede anche ai pagani. Poi rimangono a lungo a Gerusalemme con gli altri discepoli e apostoli, rinsaldando i vincoli di fraternità e di comunione. Da questo viaggio missionario possiamo constatare che dopo la risurrezione di Cristo esplode nel mondo una forza dirompente, radicale, capace di operare ovunque trasformazioni. Ascoltiamo adesso il Salmo di domenica prossima, che è il Salmo 144. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno, il tuo regno eterno, il tuo

dominio si estende per tutte le generazioni. Questo è un salmo tra i più recenti nel Salterio, viene datato intorno al terzo o secondo secolo avanti Cristo e inizia in questo modo: O Dio mio Re, voglio esaltarti in eterno e per sempre. È un invito rivolto a tutte le creature a lodare Dio, a celebrare soprattutto la sua eterna bontà. Dunque un inno di lode che non esula dall'altra parte dal riconoscere il proprio peccato. Il centro di questo salmo è in una parola ebraica, Malkut, che significa regno. Nel salmo la parola regno viene ripetuta 4 volte. Non un regno di forza, di oppressione, ma un regno di amore. La regalità di Dio è centrale, come sappiamo, nella predicazione di Gesù. Una regalità che è entrata nella storia umana, che afferma la gloria di Dio già su questa terra, tra il già e non ancora. Dunque siamo di fronte ad una lode universale, poiché noi non siamo in balia di forze oscure, ma siamo condotti dall'incessante azione dello Spirito del Signore. La seconda lettura continua ad essere tratta dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ne ascoltiamo il brano. Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. I primi versetti di questo capitolo, capitolo 21, si aprono con la visione di un cielo nuovo e di una terra nuova. E abbiamo ascoltato che non c'è più il mare. Da notare l'assenza del mare. Nella simbologia biblica il mare è visto come simbolo delle forze caotiche, del male. Possiamo capire così quando Gesù dirà ai primi discepoli: vi farò pescatori di uomini. Dunque nella Bibbia il mare, lo vediamo nelle tempeste, tumultuoso, è simbolo del male. Dunque nella visione che ha Giovanni non c'è più il male, quindi il male è scomparso. Cielo nuovo e terra nuova. Questa visione apre il capitolo 21 da cui è tratto il brano di domenica prossima. Adesso Giovanni contempla la Gerusalemme del cielo, la città santa, e ci dice che essa è pronta come una sposa, bella, adorna per il suo sposo. Ad illuminare la città la gloria di Dio, di un Dio che pone per sempre la sua abitazione in mezzo agli uomini. Un Dio che si fa sentire nella storia degli uomini con un intervento chiaro e potente. Asciugherà ogni lacrima, non ci sarà più la morte, né il dolore, né il lamento. Sto facendo nuove tutte le cose. Questo abitare di Dio con gli uomini è lo stesso linguaggio che troviamo nel 4° Vangelo. Vi ricordate? Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi troviamo in questa lettura seconda di domenica prossima elementi che sono comuni al 4°.

Sacrato Vangelo. E adesso andiamo al brano del Vangelo tratto da Giovanni, capitolo 13, versetti 31-34. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Da questo Vangelo si impone subito alla nostra attenzione quale debba essere la caratteristica, cioè ciò che fa la differenza dei discepoli di Gesù. Da che cosa saranno riconosciuti? Da che cosa saremo riconosciuti? Se avete amore gli uni per gli altri. Il comandamento nuovo, un amore vicendevole che si esprime nel servizio concreto. Giuda è appena uscito. Sembrerebbe l'ora delle tenebre, ma il tradimento di Giuda diventa motivo di glorificazione di Gesù. Appena Giuda è uscito, Gesù dirà: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato». Stiamo ritornando, quinta domenica di Pasqua, nel contesto dell'ultima cena. La scena viene aperta dall'uscita di Giuda, e è notte, ma in questa notte, in cui le tenebre sembrano dominare, si impone per sempre la luce gloriosa che è Cristo Gesù. Vedete, nel linguaggio di Giovanni parole come gloria e glorificazione ricorrono spesso ed indicano la manifestazione visibile della maestà di Dio. Qual è la novità di Giovanni? Che questa gloria noi non la vediamo soltanto nella resurrezione, ma noi già iniziamo a vedere la gloria a partire dalla passione. Questa è la novità del Vangelo giovanneo. Dunque non una gloria che vedremo Gesù risorto, ma questa gloria è già agli inizi della passione che vivrà il Signore Gesù. Se vi ricordate, per esempio, primo segno compiuto da Gesù che ci racconta l'Evangelista Giovanni: siamo a Cana di Galilea, no? Sapete il segno compiuto all'interno di uno sposalizio. Come si conclude quell'episodio? La gloria di Gesù si manifestava a Cana di Galilea, ma Gesù ancora è vivo e ancora deve vivere la passione. Quindi la manifestazione della gloria non è solo legata alla sua risurrezione, ma già quando manifesta la sua identità, già manifesta tutta la gloria di Dio. Ma entriamo in questo comandamento nuovo. Ma in che cosa consiste questa novità? Forse il mondo antico non conosceva l'amore? Direi di no. Forse i filosofi non parlavano del concetto di amore o di amicizia? Direi di no. Dunque, dove sta secondo voi questa novità? Perché è nuovo questo comandamento? Vi do un comandamento nuovo. Sta in una piccolissima parola: come. La novità è nel come. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco la novità del comandamento nuovo. Non perché non conoscessero cosa fosse l'amore. La novità è come Lui ci ama, come Lui mi ama. E allora, come ci ama Gesù? Lo dirà proprio nell'ultima cena: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Allora questo diventa, guardate, un preciso segno di riconoscimento. Essere discepoli, appartenere ad una comunità cristiana,

cristiana non dipende da segni esteriori, ma dal fatto che noi portiamo un segno di distinzione, che non è un vestito da indossare. Il segno di distinzione è l'essere amati da Cristo, e con questo amore noi cerchiamo di amare gli altri. Pensiamo per esempio alla lettera di Ogneto del secondo, terzo secolo dopo Cristo. I cristiani sono uguali a tutti gli uomini, abitano le stesse città, fanno le stesse cose, vivono come vivono tutti gli uomini. L'unica distinzione è che amano come ama Gesù. Quindi noi saremo riconosciuti discepoli di Cristo se ci ameremo e ameremo come ci ama Gesù. Dunque la novità sta in questa piccolissima parola del come. E allora come si misura la fede? La fede si misura solo nell'amore, un amore concreto. Il cristiano con la fede, come vi dicevo, non indossa un qualsiasi vestito. Il cristiano, l'unico vestito che indossa è quello dell'amore, amore ricevuto e donato. Il nostro vivere insieme come credenti deve trasformarsi da vivere ad un convivere nell'amore di Cristo. Solo nel terreno buono, colmo di amore, la parola di Dio attecchisce, viene seminata e produce frutti inattesi per tutti. Lo Spirito Santo ci aiuti, interceda sempre la Vergine Maria, ci custodisca nell'amore verso il Figlio suo e tra di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andiamo.

Lo Spirito Santo è completamente Dio? La risposta è sì. Il Magistero della Chiesa ci insegna che lo Spirito Santo è consostanziale al Padre e al Figlio, cioè partecipa della stessa natura divina del Padre e del Figlio. Certo che nella Santissima Trinità ci sono le distinzioni di persone e la Chiesa adopera questo termine persona per spiegare, per dire che ogni persona si esprime in un certo modo. Ci sono le qualità che sono proprie del Padre, ci sono qualità proprie del Figlio e quelle dello Spirito Santo, ma ogni persona partecipa della stessa natura dell'altra. Lo Spirito Santo è Dio e agisce nel mondo come Dio. La persona dello Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, è nella Santissima Trinità responsabile per la santificazione degli uomini, come Dio santifica ogni creatura umana perché essa possa partecipare alla vita stessa di Dio. Preghiamo perché lo Spirito Santo, che è Dio, possa configurarci veramente a Cristo Signore, possa diventarci veramente, farci veramente figli di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu.

che il mondo creda che il Padre ti ha mandato, essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare, anche attraverso noi, il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo

Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, creatore e redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa città di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colpa siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per la

Aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici.

0: troviamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua santissima sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo

cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato,

0: passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci

0: Proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è libertà. Perciò, figlioli, vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo viene da Dio. Perciò è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Celebriamo oggi la solennità del corpo e sangue di Cristo. Sappiamo che questa solennità nasce storicamente dopo il miracolo eucaristico di Bolsena, come ulteriore atto di devozione e tributo alla Santissima Eucaristia. A qualcuno sembra essere quasi la ripetizione del Giovedì Santo, quando celebriamo l'istituzione della Santissima Eucaristia. L'odierna solennità ci fa prendere ulteriore coscienza di una Chiesa eminentemente eucaristica, di una Chiesa, come scriveva San Giovanni Paolo II, che vive dell'Eucaristia. E il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, tratto dal capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, Gesù ci presenta se stesso come pane vivo disceso dal cielo. Sembra rievocare, e in effetti rievoca, il dono della manna al popolo di Israele pellegrino nel deserto. Ma c'è una differenza sostanziale. La manna discesa dal cielo serviva per rinvigorire le forze di quanti erano in cammino verso la terra promessa, tant'è che ogni giorno occorreva che quella manna scendesse per essere nutriti. Gesù, pane vivo disceso dal cielo, è pane di vita eterna, di eternità. Nei pochi versetti che abbiamo ascoltato, Gesù più volte ripete questo concetto: chi mangia questo pane vivrà in eterno. Non è come il pane che mangiarono i padri vostri e morirono. Questo è pane di vita eterna. Perché l'Eucaristia è farmaco di immortalità, scrivevano i padri della Chiesa. È memoriale di Lui, morto e risorto per la nostra salvezza. Tommaso d'Aquino, in una sua preghiera, dice: «O sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua, l'animo è ricolmo di grazia e a noi è data impegno la gloria futura». In ogni Eucaristia che celebriamo, noi viviamo, riviviamo il mistero della Pasqua del Signore. Attualizziamo quel mistero e ci proiettiamo verso quel banchetto escatologico verso cui tutti tendiamo. Ma il brano del Vangelo evidenzia anche un altro aspetto fondamentale: la comunione al corpo di Cristo.
Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Colui che mangia me vivrà per me. La comunione eucaristica, in fin dei conti, ci va a mettere in una relazione particolare con Cristo Signore. Potremmo ripetere con Paolo: non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma non per una realtà intimistica, personale, perché l'Eucaristia non è un sacramento statico, è un sacramento dinamico. Dalla celebrazione, dalla comunione, dall'adorazione eucaristica, come ci ricordava il Santo Padre Francesco l'anno scorso, a conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale, deve uscire una Chiesa che sappia chinarsi dinanzi alle sofferenze dei fratelli, che sa farsi prossimo, una Chiesa attenta, sollecita, premurosa, che parte appunto dall'Eucaristia, se non vuole ridursi a mera funzionalità, e dall'Eucaristia trae forza, vigore, sostegno, alimento. Il segno della processione eucaristica, con cui concluderemo oggi questa nostra giornata, vuole significare tutto questo. Gesù Eucaristia, realmente presente nel sacramento del corpo e del sangue, percorre insieme con noi le strade del nostro quotidiano, la nostra storia. Ci entra ancora una volta con la sua presenza rassicurante e confortante e ci invita a guardare alla città, al paese, come il luogo da amare e da servire. Inginocchiamoci dunque quest'oggi dinanzi all'Eucaristia. Celebriamola con fede e devozione. E portando Gesù per le strade, mettiamo in noi quella salutare inquietudine che ci porterà ad essere testimoni convincenti e credibili di un Dio che non ci ha lasciati mai soli, che è voluto rimanere in mezzo a noi, nel corpo e nel sangue, attraverso il pane e il vino, per essere bevanda e nutrimento di salvezza, per fare di noi autentici testimoni del suo amore, della sua misericordia, della sua bontà infinita. L'Eucaristia ci ottenga tutto questo e molto di più.